0: No, il tribuno della corte è intervenuto, l'ha salvato, ha scoperto che è un cittadino romano e quindi non sa come procedere. Tenta di farlo giudicare dal Sinedrio, ma abilmente Paolo si difende mettendo i farisei contro i sadducei e i due gruppi litigano. Scoppia un tumulto nel Sinedrio e il tribuno pensa che l'unica cosa sia portare via il prigioniero e pensare altre soluzioni. Nel capitolo 23 degli Atti degli Apostoli, in cui si raccontano questi episodi, troviamo un particolare molto importante, una esperienza mistica che l'Apostolo Paolo vive proprio durante questa detenzione nella fortezza Antonia. Quella notte, dopo il tumulto nel Sinedrio, il Signore Gesù venne accanto a Paolo e gli disse: "Coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma." Fino a questo momento la prospettiva di Paolo era andare a Gerusalemme. Adesso che è arrivato a Gerusalemme, che è stato arrestato proprio nel punto dove avvenne il processo a Gesù nel pretorio, Paolo riceve un'altra prospettiva, andare a Roma, arrivare a Roma come testimone di Cristo, come suo portavoce credibile. Addirittura come martire, in greco il termine testimone, è quello che noi chiamiamo martire, o meglio abbiamo dato il senso di martirio, cioè di morte e violenza, a uno che è testimone, che garantisce con la propria vita la fede che professa. Paolo dunque, prigioniero nella fortezza Antonia, ha creato un gran subbuglio a Gerusalemme. I giudei, visto che non riuscivano a organizzare una eliminazione giudiziaria di questo personaggio che odiavano, tentano un'altra strada. Ordiscono una congiura. Fecero voto, congiuramento esecratorio, di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Sono uomini fanatici, legati a movimenti violenti, che si propongono a tutti i costi di far fuori Paolo. Si presentano alle autorità del Sinedrio, raccontando la loro intenzione violenta e chiedono di mettere in piano uno stratagemma. Bisognerebbe mandare a chiamare Paolo per un nuovo trasferimento nel Sinedrio e loro si impegnano nel trasferimento del prigioniero ad aggredire i pochi soldati di guardia per uccidere Paolo. Compare un personaggio che Luca, narratore degli Atti, ci fa conoscere ed è altrimenti assolutamente ignoto, il figlio della sorella di Paolo. Quindi veniamo a sapere che aveva una sorella che abitava a Gerusalemme e suo figlio è inserito nell'ambiente giudaico. Viene a conoscenza di questa congiura e tenta di parlare allo zio, prigioniero, gli fa conoscere questa problematica e il prigioniero lo manda direttamente dal tribuno perché conosca il complotto ed eviti quindi di esporre il prigioniero ad un'aggressione violenta. Il complotto quindi va in fumo. Il tribuno si fida di quel giovanotto, lo congeda con questa raccomandazione: non dire a nessuno che mi hai dato questa informazione. e tenta un'altra strada. Si rende conto che la presenza di Paolo a Gerusalemme è rischiosa e quindi di nascosto organizza il trasferimento del prigioniero. Cesarea è la sede principale dove risiede l'esercito romano, è la sede del governatore di Giudea. Cesarea Marittima è una città di recente costruzione con il porto sul Mediterraneo ed è la residenza abituale del procuratore di Giudea. Per cui il tribuno di Gerusalemme ritiene che la cosa più sicura sia trasferire il prigioniero a Cesarea. Fece chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea insieme con 60 cavalieri e 200 lancieri. 3 ore dopo il tramonto. Mette in moto un esercito intero per non dare nell'occhio. Un prigioniero da solo non sarebbe scortato da una simile quantità di soldati e cavalieri. Per evitare che in Gerusalemme pensino ad un trasferimento, organizza una manovra militare in grande stile. A questa truppa viene affidato Paolo perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice a Cesarea. Il tribuno scrisse anche una lettera e Luca dimostra di avere una conoscenza dell'ambiente militare di Gerusalemme perché ci riporta il testo della lettera. Non è detto che la conoscesse direttamente, con l'abilità del narratore ellenista immagina quello che avrebbe potuto dire il tribuno. In fondo è un riassunto dei fatti che noi già conosciamo. Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice, salute. È un'occasione però per conoscere lo stile di un messaggio ufficiale fra capi militari romani. Veniamo a sapere che il tribuno si chiama Claudio Lisia e che il governatore è Antonio Felice. Quest'uomo è stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato, perché ho saputo che è cittadino romano. Desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene. Sinteticamente ci ha riferito di nuovo quello che già sapevamo. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo, lo condussero di notte ad Antipatride. E lì avviene il cambio della guardia. Tutti quei soldati tornano in Gerusalemme e il mattino dopo solo i cavalieri proseguono con Paolo finché arrivano a Cesarea, consegnano la lettera al governatore, il quale, dopo averla letta, domanda a Paolo chi è, da dove viene, che cosa fa. Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori. Non si interessa del caso. Lo ritiene una banalità, lo fa mettere in prigione nel pretorio, fatto costruire da Erode, e aspetta che si presentino gli accusatori. Infatti, nel frattempo, il tribuno Claudio Lisia aveva informato il Sinedrio che Paolo era stato trasferito a Cesarea. E quindi la mossa di quei 40 che volevano eliminarlo a tutti i costi fallì. Avevano fatto voto di non mangiare più finché non l'avessero ucciso. Se hanno mantenuto il voto, sono morti di fame. E altrimenti hanno violato il voto che avevano fatto. La loro intenzione è andata frustrata. Il Sinedrio deve organizzare un'altra metodologia per far tacere Paolo e assoldano un retore, un grande avvocato, che tenga una requisitoria per mostrare al governatore Felice la colpevolezza di questo imputato. 5 giorni dopo, a Cesarea, arrivano il sommo sacerdote Anania, con alcuni anziani e soprattutto con un avvocato di nome Tertullo, il quale comincia un discorso melenso e adulatorio, dove fa l'elogio del governatore in modo stucchevole. Luca accompagnava Paolo in quel tempo, era a Gerusalemme con lui e si è trasferito a Cesarea con lui e ha avuto modo, se non di essere presente a queste udienze, di incontrare persone che c'erano ed è stato informato direttamente da persone presenti nell'ambiente del pretorio su ciò che avvenne e con abilità letteraria ricrea il possibile discorso dell'avvocato Tertullo. La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di darci ascolto brevemente nella tua benevolenza. Abbiamo scoperto che quest'uomo è una peste. Fomenta continue rivolte fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo personalmente, potrai renderti conto da lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo. Il discorso è estremamente sintetico, naturalmente nella realtà fu molto più lungo. In sostanza Tertullo dice che Paolo è una peste. Proprio nel senso di pestilenza, epidemia, la definizione è azzeccatissima. Lo volevano presentare in una luce negativa, ma nello stesso tempo sono riusciti a cogliere la potenza di Paolo, che come una infezione fa passare il messaggio evangelico. Quest'uomo è una epidemia. La sua parola contagia. Chi lo incontra viene preso. Basta che noi capovolgiamo l'immagine negativa e la facciamo diventare positiva e ci rendiamo conto di come avevano perfettamente capito la potenza che Paolo emanava come capacità di convinzione, di attrarre persone, di portare le persone alla verità di Cristo. Crea continue rivolte. Sì, effettivamente questo era vero, perché dove arrivava la sua predicazione creava subbuglio, nel senso che metteva le persone in una certa posizione verso Cristo e urtava la sensibilità dei giudei che rifiutavano Cristo. Sbaglia Tertullo nel qualificarlo capo della setta dei Nazorei o dei Nazareni. E qui troviamo l'indicazione precisa. Un giudeo non lo chiama cristiano, chiama Paolo un nazareno, un termine dispregiativo per indicare Gesù come abitante di un paesino sperduto nella campagna. Oppure una variante di Nazareth potrebbe essere quella di Nazir o Nazireo, inteso come consacrato. Gesù sarebbe stato un consacrato e questi sono i Nazorei, una setta. In greco si adopera il termine airesis. Airesis è eresia, cioè parte, gruppo. Vengono considerati un gruppo settario di cui Paolo pensano sia il capo. Probabilmente perché è l'uomo più attivo, più famoso, quello che ha dato più importanza a questa predicazione. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli tenne un altro discorso. E qui il narratore, ancora una volta, ritorna a far parlare Paolo con un discorso apologetico, cioè di autodifesa, in cui l'apostolo racconta la propria situazione e la racconta in una prospettiva diversa. Non sta parlando semplicemente a dei giudei, sta parlando ad un tribunale romano, perché i giudei sono accusatori. Ma il giudice in questo caso è il governatore Antonio Felice, il quale non è interessato a tutti i discorsi della cultura giudaica né della esperienza straordinaria che Paolo fece di Cristo. E quindi l'apostolo parla un linguaggio giudiziario. So che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono più di 12 giorni da quando mi sono recato a Gerusalemme per il culto. Essi non mi hanno mai trovato nel tempio a discutere con qualcuno né a incitare il popolo alla sommossa, né nelle sinagoghe né per la città. Non possono provare nessuna delle cose delle quali mi accusano. Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri secondo quella strada che loro chiamano setta. Paolo adopera il termine hodos, strada, cammino. È un termine importante che piace molto a Luca, perché fa parte della sua teologia. Il gruppo cristiano è il gruppo della via, quelli della strada. Seguo quella strada che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti. Quindi sono un giudeo osservante e credente. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine al mio popolo e a offrire sacrifici. In occasione di questi mi hanno arrestato violentemente nel tempio, mi hanno accusato in modo calunnioso. A motivo della risurrezione dei morti, io vengo giudicato oggi davanti a voi. In questo caso Paolo si è difeso con argomenti civili, secondo un criterio di un processo. Ha messo in evidenza come non ci siano gli estremi per un'accusa e una condanna. Felice, che era assai bene informato circa quella strada, che è il cristianesimo, li rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, esaminerò il caso. Sospende l'udienza, rimanda gli accusatori e prende tempo. Notate l'atteggiamento di scaricabarile. Il tribuno Lisia manda Paolo dal governatore Felice perché sia lui a giudicarlo. Il governatore Felice dice: aspetto che venga il tribuno Lisia per poterlo giudicare. Paolo viene tenuto sotto custodia, ma gli è concessa una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza. Certamente fra questi amici c'è Luca, che ha seguito l'apostolo a Cesarea e lo aiuta, lo assiste. I due si parlano, le notizie di quello che avviene dentro il pretorio, Luca le sa direttamente da Paolo. Dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Drusilla è una signora dell'alta aristocrazia, è la sorella di Erode Agrippa II e di sua sorella Berenice. Sono i tre fratelli eredi della dinastia erodiana. Drusilla ha sposato il governatore Antonio Felice, per fare un po' di gossip di quei tempi. Berenice era convivente con il fratello e anni dopo diventerà l'amante di Tito e si trasferirà con lui a Roma. E Tito diventerà imperatore, molto inserito nell'ambiente della aristocrazia giudaica. Dunque Antonio Felice con la moglie Drusilla interroga Paolo e lo ascolta riguardo alla questione per cui è stato arrestato. Quando però Paolo si mette a parlare di giustizia, di continenza, di giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò il tempo, adesso mi hai rotto le scatole. Il signor procuratore è un uomo molto pratico, interessato al guadagno e poco alla filosofia, per niente alla religione, soprattutto quando chiede un impegno serio. E Luca a questo punto inserisce una nota dolorosa: sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. E non se ne faceva niente. Lo tiene in prigione senza mandare avanti il processo, perché sostanzialmente vuole essere pagato. Aspetta di essere corrotto. Se Paolo, che ha tante amicizie, è disposto a pagare, il governatore lo lascia libero. Se non è disposto a pagare, stia a marcire in quella stanza dove è tenuto prigioniero in attesa di giudizio. Non qualche giorno o qualche mese, trascorsero 2 anni, dal 58 al 60. Paolo rimase in attesa di giudizio senza un nulla di fatto. Poi Antonio Felice venne trasferito. Ci fu all'inizio del 60 il cambio della guardia. Arrivò un nuovo governatore, Porcio Festo. Ha un nome più brutto, ma è un uomo più saggio e onesto. Felice lasciò Paolo in prigione per far piacere ai giudei. E quindi il nuovo governatore Porcio Festo si trova fra i tanti problemi che deve risolvere anche il caso del prigioniero Paolo.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: pesche.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
4: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
5: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
0: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
6: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti. Esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.

0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide, il suo regno sarà senza fine.
2: Venite, ammirate le opere del Signore.
3: Ha fatto cose stupende sulla terra.
2: Dal secondo libro di Samuele. Una volta, al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti. L'esercito pose l'assedio a Rabbà mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza, egli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: «È Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita». Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa andò da lui, ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla immondezza. Poi essa tornò a casa. La donna concepì e fece sapere a Davide: «Sono incinta». Allora Davide mandò a dire a Joab: «Mandami Uria l'ittita». Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e lavati i piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una portata delle tavole del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide e gli fu detto: «Uria non è sceso a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua?» Uria rispose a Davide: «L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e la sua gente sono accampati in aperta campagna. E io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per dormire con mia moglie. Per la tua vita e per la vita della tua anima io non farò tal cosa». Davide disse ad Uria: «Rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: «Ponete Uria in prima fila, dove più ferve la mischia. Poi ritiratevi da lui, perché resti colpito e muoia». Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e degli ufficiali di Davide, e perì anche Uria l'ittita. La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'accolse nella sua casa. Essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore.

0: Tu hai colpito di spada Uria, l'ittita, e ti sei preso sua moglie.
1: Perché hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi.
0: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Non uccidere, non commettere adulterio.
1: Perché hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi?
2: Dalle catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, vescovo. Se vi è qualcuno schiavo del peccato, si disponga per mezzo della fede a rinascere libero nell'adozione filiale. E dopo aver abbandonato la pessima schiavitù dei peccati e aver conseguita la beata schiavitù del Signore, sia stimato meritevole di ottenere l'eredità del Regno Celeste. Per mezzo della conversione, spogliatevi dell'uomo vecchio che si corrompe dietro i desideri ingannatori, per rivestire l'uomo nuovo che si rinnova conforme alla conoscenza di colui che lo ha creato. Acquistate attraverso la fede il pegno dello Spirito Santo, perché possiate essere accolti nelle dimore eterne. Accostatevi al mistico contrassegno, perché vi si possa distinguere bene fra tutti. Siate annoverati nel gregge di Cristo, santo e ben ordinato, così che, posti un giorno alla sua destra, possiate ottenere la vita preparata come vostra eredità. Quelli, infatti, ai quali rimane ancora attaccata, come fosse una pelle, la ruvidezza dei peccati, prendono posto alla sinistra, per il fatto che non si sono accostati alla grazia di Dio che viene concessa per Cristo nel lavacro di rigenerazione. Certamente non parlo della rigenerazione dei corpi, ma della rinnovata nascita dell'anima. I corpi infatti sono generati per mezzo dei genitori visibili. Le anime invece vengono rigenerate attraverso la fede e infatti lo spirito soffia dove vuole. Allora, se ne risulterai degno, potrai sentirti dire: «Bene, servo buono e fedele», sempre che tu sia trovato esente nella coscienza da ogni impurità e simulazione. Se dunque qualcuno dei presenti pensa di tentare la grazia di Dio, si inganna da se stesso e ignora il valore delle cose. Procurati, o uomo, un'anima sincera e priva d'inganno, per colui che scruta mente e cuore. Il tempo presente è tempo di conversione. Confessa ciò che hai commesso, sia con la parola che con l'azione, sia di notte che di giorno. Convertiti nel tempo favorevole e nel giorno della salvezza accogli il tesoro celeste. Ripulisci la tua anfora perché accolga la grazia in misura più abbondante. Infatti la remissione dei peccati viene data a tutti egualmente. Invece la partecipazione dello Spirito Santo viene concessa in proporzione della fede di ciascuno. Se hai lavorato poco, riceverai poco. Se invece avrai fatto molto, molta sarà la mercede. Quanto fai, lo fai per il tuo bene. È nel tuo interesse considerare e fare ciò che ti conviene. Se hai qualcosa contro qualcuno, perdona. Se ti accosti per ricevere il perdono dei peccati, è necessario che anche tu perdoni a chi ha peccato.

0: Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo.
1: Chi si confessa peccatore e si astiene dal male troverà indulgenza.
0: Se riconosciamo i nostri peccati, Dio fedele e giusto ci perdona.
1: Chi si confessa peccatore e si astiene dal male troverà indulgenza.
2: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Gesù prese a dire: «Mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Sì, Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo. Portate su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio peso».

Seguendo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo, nella 14ª domenica del tempo ordinario, ascoltiamo alla fine del capitolo 11 lo splendido testo con cui Gesù loda il Padre, Signore del cielo e della terra, perché si rende conto che la rivelazione è stata offerta ai piccoli. I sapienti e i dotti, cioè coloro che pretendono di sapere, che hanno una loro arrogante autosufficienza, blocca la conoscenza di Dio. I piccoli, non i piccoli di statura o i piccoli di età, ma gli umili, coloro che riconoscono il proprio limite, hanno la possibilità di accogliere la rivelazione divina. Questa è la volontà del Padre, è il suo progetto benevolo. E tutto è stato dato a Gesù. Gesù è il rivelatore del Padre. Formula una espressione importante, addirittura urtante per chi non lo accetta. Gesù sta dicendo: nessuno di voi capisce bene chi sono io. Non mi conoscete. Solo Dio Padre mi conosce davvero. E nessuno di voi conosce Dio. Lo conosco solo io. E voi lo potete conoscere solo se io ve lo faccio conoscere. È una pretesa fortissima. Gesù dice di essere l'unico che conosce Dio. E nessuno può conoscere Dio senza passare attraverso Gesù. Egli è il rivelatore. Perciò dice: venite a me. Venite a me voi tutti, tutti voi siete stanchi e oppressi, oppressi dal vostro peccato, oppressi anche dalla legge. Avete bisogno di liberazione, venite a me e io vi farò riposare. Prendete il mio giogo, legatevi a me, condividete con me il giogo, imparate da me. Io sono mite e umile di cuore, ho un atteggiamento benevolo, non prepotente. Venite a me, legatevi a me, imparate da me e troverete riposo. La vostra vita si riposerà, troverà ristoro, piacere, realizzazione. Il giogo di Gesù non è pesante, è dolce, è leggero. È un'affermazione importantissima che dobbiamo valorizzare e apprezzare. Troppe volte abbiamo detto: essere cristiani è difficile, è pesante, è faticoso. Gesù sta dicendo che essere cristiani, aderire a Lui, prendere il suo gioco, è un fatto dolce. Non è un peso, ma è leggero, è facile, è riposante aderire a Gesù. Gesù è un liberatore con la sua mitezza. Proprio l'atteggiamento umile di cuore libera dall'orgoglio dell'uomo. La prima lettura ci propone una immagine messianica dal libro del profeta Zaccaria. È il testo che in genere noi ascoltiamo nell'applicazione evangelica la Domenica delle Palme, quando Gesù scelse di entrare in Gerusalemme cavalcando un asino. Il testo di Zaccaria, un'opera abbastanza tardiva di epoca ellenistica, sembra
alludere ad una figura messianica in contrapposizione a quella di Alessandro Magno, il grande condottiero macedone che nel giro di pochi anni conquistò il mondo antico. Il profeta annuncia alla figlia di Sion, cioè il popolo di Israele, che il re sta arrivando. Eccolo, il tuo re viene, giusto, vittorioso, umile, cavalca un'asina. Il re annunciato non è un condottiero militare, è un uomo che fa giustizia, che vince in forza della sua umiltà. L'immagine di colui che cavalca l'asina riporta ad una condizione semplice, è l'atteggiamento del contadino che arriva nella sua semplicità. Non solo, il profeta annuncia che il Messia, il re che sta per venire, farà sparire il carro da guerra e il cavallo. Erano i simboli dell'armamento, gli armamenti importanti che potevano dare sicurezza ad una nazione. Spezzerà l'arco di guerra e annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. È una prospettiva messianica universale. Il re Messia sarà umile, debole, ma distruggerà gli armamenti. Farà la pace, non con un'altra guerra, ma con l'atteggiamento benevolo della propria vita. E noi sappiamo che questa profezia messianica si adatta perfettamente a Gesù, non semplicemente perché entrò in Gerusalemme su un'asina, ma perché il suo stile fu umile. E la sua opera di salvezza non è stata un combattimento militare con la forza, non ha schiacciato i nemici, si è lasciato schiacciare, ma ha dimostrato una potenza molto più grande del male e la sua capacità di amore ha vinto ogni forza negativa. Unirsi a Gesù, prendere il suo giogo, vuol dire acquistare questa forza immensa dell'amore. E quindi diventa facile, perché significa lasciar comandare Lui, lasciare che sia Lui a portare e a mettere l'energia necessaria per la vita. Il Salmo 144 celebra il regno di Dio e noi ne adoperiamo alcuni versetti per benedire il nome del Signore, riconoscendo la sua connotazione precisa. L'avevamo trovata nella Domenica della Santissima Trinità, l'immagine di Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. L'avevamo letto nel libro dell'Esodo. Oggi ci è riproposto nel Salmo. È la caratteristica di Dio. Gesù rivela che Dio è così. Sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Nella seconda lettura, seguendo la lettera ai Romani, dal capitolo 8, ascoltiamo un passo importante in cui l'Apostolo dice che noi, redenti, siamo guidati dallo Spirito di Dio. Non siamo prigionieri della carne, cioè del nostro istinto. Non facciamo le cose istintivamente, non siamo necessariamente costretti a fare il male perché la carne è più forte di noi, ma lo Spirito ci ha liberati, ci ha resi capaci di vivere secondo Dio. Se accogliamo Gesù,
ci viene dato il suo spirito che ci libera dalla nostra carne. Ed è Gesù che fa la forza, per cui il suo giogo è dolce e il suo peso è leggero. Fidiamoci, ne avremo un enorme riposo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola.
2: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato.

0: Lodate il Signore, popoli tutti.
1: Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: si fa la croce, chi prega sui tappeti.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà nel fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica. Non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili, anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica è nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: Avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia, e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi in lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che, di nascondimento però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale, o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta, e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso si attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie,
1: grazie,
0: ringrazio l'avvocato Rosa Cerveglioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

Termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: cavoli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Sabato 4 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa oggi a Lampedusa, 13 anni dopo, Francesco a Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo con una stele benedetta da Leone XIV, il pontefice inizierà il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. La grandezza morale di una nazione sta nel proteggere la vita di tutti, così il Santo Padre ricevendo la Liberty Medal per i 250 anni dell'indipendenza americana. Ucraina, Sumi si scava tra le macerie per cercare superstiti dopo un nuovo attacco russo. Zelensky, fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia. Mosca conquista una roccaforte nel Donetsk. Sono le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del radiogiornale con un primo collegamento con l'isola di Lampedusa in Sicilia, dove per l'intera giornata i nostri inviati seguiranno la visita pastorale di Papa Leone a appena decollato ormai pochi minuti fa per l'isola. Linea dunque ad Alessandro Guarasci.
4: Sì, grazie Francesco, siamo dunque in attesa che il Papa arrivi qua a Lampedusa, ma in realtà è tutta l'isola che attende il Papa. Noi in questo momento siamo a Molo Favarolo, che è uno dei momenti chiave della visita del Papa qua appunto a Lampedusa. L'atterraggio è previsto intorno alle 9, il pontefice poi andrà al cimitero per una preghiera e sostare di fronte alle tante tombe dei migranti. Poi la Porta d'Europa, questo monumento sulla punta estrema dell'isola che appunto guarda verso l'Africa. Qui ci dovrebbero essere anche due famiglie di migranti. E poi appunto Molo Favarolo, dove adesso noi siamo, in pratica l'approdo di tanti migranti che fuggono da guerre, fame, persecuzioni, crisi climatiche. La prima accoglienza qua viene fatta da alcune suore che accorrono quando ci sono gli sbarchi. Il molo sarà dedicato, lo ricordiamo, a Papa Francesco e sarà anche scoperta una targa. Infine verso le 10.30 la messa nel campo di calcio dell'isola, dove confluiranno migliaia di persone. Dunque il tema delle migrazioni sarà il filo conduttore di questa visita pastorale in questa appunto isola dell'accoglienza. Più di 1.300 persone sono morte in mare, circa 16.000 arrivi nel 2026 con un calo di circa il 49%. E più di 220 sbarchi. Ma tante associazioni chiedono, tante anche ONG chiedono di capire meglio che cosa succede nell'hotspot del centro dell'isola, e tra queste c'è anche Maltusa. Allora ecco cosa ci ha detto Edoardo Avio.
5: L'hotspot è un luogo invisibilizzato, di fatto tante persone che arrivano a Lampedusa non ne conoscono l'esistenza, non lo vedono, no? Quindi è stato appositamente, diciamo, posizionato in fondo a questa contrada proprio per non renderlo visibile. Sostanzialmente l'hotspot è un luogo in cui oggi avvengono le nuove procedure di screening implementate a seguito del nuovo patto europeo su asilo e migrazione, dove le persone sono sostanzialmente costrette a sottoporsi a degli interrogatori da parte di vari attori, in primis dell'agenzia Frontex e poi delle altre organizzazioni che lavorano in hotspot.
3: E Papa Leone, ieri pomeriggio in videocollegamento con Filadelfia, ha pronunciato un intenso discorso in occasione dell'accettazione della medaglia della libertà che gli è stata conferita dalla National Constitution Center per il suo impegno nel promuovere la libertà religiosa, per l'appunto, ma anche quella di coscienza, in occasione dei 250 anni dall'indipendenza americana. Il servizio è di Deborah Donnini.
6: È un forte appello quello lanciato dal Papa a continuare a coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale di una nazione, afferma, si manifesta soprattutto nella sua capacità di proteggere la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa si dice onorato di ricevere la medaglia in questo anno che segna il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, e il suo discorso parte proprio dagli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza, con l'auspicio che possano continuare a guidare il prosperare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Ricorda infatti che fondamento della dignità umana è la visione biblica dell'uomo creato a immagine di Dio. Papa Leone esorta al rispetto per la dignità umana che ispiri legge a difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Ricorda l'importanza della libertà religiosa che ha dato origine alla tradizione americana di contemplare il dialogo interconfessionale e la cooperazione interreligiosa nel promuovere il bene pubblico.
3: Ed oggi, 4 luglio, si aprono i festeggiamenti negli States per i 250 anni, per l'appunto, dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di estremisti interni, ha detto il presidente Trump parlando dal Monte Rushmore e citando il partito comunista composto, dice Trump, da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare in Iran. Invece sono iniziati 6 giorni di cerimonie pubbliche per ricordare Ali Khamenei. E non si fermano i raid russi sull'Ucraina, a Sumi si contano 4 morti e si scava ancora sotto le macerie, a Zaporizhzhia un attacco con droni ha ucciso altre 2 persone, Mosca rivendica la conquista della città di Kostantinivka nel Donetsk, intanto i paesi NATO in vista del vertice della prossima settimana annunciano un accordo per garantire a Kiev aiuti militari per 140 miliardi di euro, milioni di euro.
7: Il bilancio dell'ennesima giornata di massicci attacchi russi viene riferito dal presidente Zelensky, che su X accusa Mosca di aver utilizzato bombe aeree guidate contro i civili a Sumi, dove si contano 4 vittime, tra cui un bambino. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie di un palazzo, scrive il capo di Stato ucraino. 2 vittime si segnalano anche a Zaporizhzhia ed altri attacchi nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk. Non solo missili e droni, la guerra si combatte anche sul terreno, al fronte. Il Cremlino rivendica la conquista della città ucraina orientale di Kostantinivka, considerata una chiave per avanzare in tutta la regione. Incontrando lo Stato Maggiore, Putin ha affermato che l'esercito russo ha conquistato 133 località dall'inizio del 2026. Anche la NATO rilancia l'impegno in vista del vertice della prossima settimana. I paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 70 miliardi di euro nel 2026, un importo equivalente nel 2027.
3: In chiusura, la cultura, dopo oltre un secolo e mezzo, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca entra definitivamente nel patrimonio pubblico. Le pitture della tomba François di Vulci della necropoli di Ponterotto presso l'antica città di Vulci sono ora esposte in modo permanente al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il cosiddetto ETRU. Questo l'acronimo, una mostra che inaugura per l'appunto anche il Ritorno degli Eroi, visitabile fino al 31 dicembre. Il servizio è di Maria Milvia Morciano.
8: Diventano patrimonio dello Stato italiano le pitture della tomba François, scoperte nel 1857 nella necropoli di Ponterotto a Vulci. Datate tra il 340 e il 320 a.C., raccontano la memoria storica e politica dell'aristocrazia vulcente. La direttrice Luana Toniolo.
9: È un po' più un giorno epocale, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori dell'antichità, in particolare del mondo etrusco, che ora diventa patrimonio pubblico dello Stato. Quindi potrà essere sempre accessibile ai visitatori ed è molto importante perché è un monumento fortemente identitario, racconta le nostre radici, le origini di Roma, le lotte tra etruschi e romani e soprattutto poi anche il legame con il mondo greco, quindi un monumento fondamentale anche poi per la storia della pittura antica.
8: Il nuovo allestimento permanente del Museo Nazionale Etrusco è accompagnato dalla mostra Il Ritorno degli Eroi, che ricompone idealmente il contesto originario con prestiti provenienti da musei italiani internazionali.
3: Vi diamo maggiori dettagli sul decollo del volo di Papa Leone, attualmente per l'appunto sui cieli italiani diretto all'isola di Lampedusa. Il volo è decollato alle 7:49 da Ciampino e se a Lampedusa sono in attesa di accogliere il pontefice anche con delle gigantografie sistemate sull'isola, in tarda mattinata, poi dopo la visita pastorale, il pontefice farà rientro in Vaticano, ma noi per capire anche meglio qual è l'atmosfera ascoltiamo un'intervista realizzata da Salvatore Cernuzio, uno dei nostri inviati, che ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
10: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice, della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
11: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
10: Non è cambiato molto.
3: Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9. Adesso linea Sound Magazine.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
12: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse.
13: Non Radio sono attese... Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
12: Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 8 e 11 amici ascoltatori, bentrovati, buona giornata, buon sabato 4 di luglio. Papa Leone XIV è in volo per Lampedusa. Lampedusa riceve un papa dopo 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di questa lunga diretta che ci porterà a seguire il viaggio del Papa a Lampedusa di Damiano Caprio e con me la collega Silvia Giovarrosa. Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, ben trovato a te, a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Una puntata speciale questa del sabato mattina di Sound Magazine, che naturalmente seguirà per tutta la mattinata il viaggio del Papa. Silvia, vogliamo ricordare brevemente gli appuntamenti del Papa. Ricordiamo che sull'isola abbiamo Alessandro Guarasci, inviato di Radio Vaticana, oltre naturalmente a tanti altri colleghi di Vatican News, Salvatore Cernuzio e altri colleghi delle redazioni in lingua della Radio Vaticana.
1: Sì Luca, il Papa è decollato dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 7.45 di questa mattina. Atterrerà all'aeroporto di Lampedusa intorno alle 9, lì sarà accolto dalle autorità, fra queste la sua eminenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, il sindaco Filippo Mannino e altre autorità della zona. Successivamente si recherà in automobile al cimitero di Lampedusa, lì farà una breve sosta con un omaggio floreale sulle tombe dei migranti e poi dal cimitero andrà alla Porta d'Europa, incontrerà in questo luogo simbolo dell'isola di Lampedusa una famiglia di migranti e poi da lì al molo Favarolo vi sarà la benedizione della targa che in quel molo intitolata a Papa Francesco, un saluto ai migranti accompagnati dalla Croce Rossa e poi successivamente si recherà allo stadio per la celebrazione eucaristica.
0: Allo stadio Arena di Lampedusa alle 10.30 seguiremo in radiocronaca diretta anche la Santa Messa, radiocronaca curata dal collega Rosario Tronnolone. Vi abbiamo già ricordato che il Papa è in volo con un aereo dell'Aeronautica Militare Italiana decollato dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 7.49 di questa mattina. Ma noi andiamo subito a Lampedusa dove si trova con la collaborazione tecnica di Bruno Orti il nostro inviato Alessandro Guarasci. Alessandro, buongiorno. Il clima sull'isola a pochi minuti dall'arrivo del Papa che dovrebbe arrivare e atterrare a Lampedusa intorno alle 9.
2: Beh, il clima logicamente di estrema attesa, già da ieri sera hanno cominciato a transennare varie strade, ci sono divieti di accesso in alcune parti dell'isola. Noi in questo momento, per la precisione, siamo davanti Molo Favarolo, dove il Papa arriverà dopo essere andato al cimitero e alla Porta d'Europa, poi verrà qua appunto per anche dedicare questo molo a Papa Francesco. Questo è un punto un po', diciamo, nodale di tutta l'isola, perché qua arrivano i migranti dopo essere stati soccorsi in mare e vengono accolti, vengono dati dei beni, diciamo, di prima necessità, viene dato del tè caldo, dell'acqua, vengono date magari anche delle scarpe, perché poi spesso queste persone arrivano qua completamente senza indumenti. Insomma, una prima accoglienza. Coloro che danno tra l'altro prima accoglienza sono delle suore che abbiamo incontrato poco fa e che sono appunto in attesa che il Papa arrivi qua a Molo Favarolo. Dopodiché i migranti vengono portati nell'hotspot che è nel centro dell'isola e là in qualche modo quasi quasi scompaiono, perché l'isola e anche la città, diciamo il paesino di Lampedusa, non si rende conto appunto letteralmente di quanto sta avvenendo nell'hotspot. Ieri noi abbiamo intervistato alcune ONG, associazioni, per esempio Edoardo Avio di Maltusa ci ha detto chiaramente che bisogna fare maggiore chiarezza su quanto avviene là dentro. Loro denunciano un sistema in sostanza di detenzione. Fatto sta che i migranti non possono uscire dall'hotspot, questo è una delle questioni fondamentali. I numeri, Luca, i morti in mare sono stati finora circa 1300 sulla rotta del Mediterraneo centrale. La rotta del Mediterraneo centrale conta finora circa 1600, diciamo, arrivi, con una diminuzione piuttosto notevole, circa del 49% rispetto all'anno precedente, e molti si chiedono perché questa diminuzione. Evidentemente le ONG affermano che Frontex, questo dispositivo di protezione, diciamo, delle frontiere europee, non fa altro che respingere i migranti verso Tunisia e Libia, soprattutto Libia, e appunto le associazioni, Luca, chiedono maggiore chiarezza su tutto questo, su cosa avviene poi una volta in Libia. Ripeto, la gente si sta preparando ad accogliere Papa Leone lungo le strade di questa piccola cittadina, appunto, dell'isola. Ieri canti, balli per le strade, insomma, c'è molta attesa per quello che tra l'altro il Papa potrà dire sulle migrazioni, sulla necessità di proteggere i migranti e di accoglierli.
0: Bene, Alessandro, noi torneremo, non so se Silvia qua in studio ha una domanda per te.
1: Sì, no, l'unica cosa che mi ha colpito, Alessandro, di quello che tu stavi raccontando è il fatto che a Lampedusa, dicevi, una volta arrivati a Lampedusa i migranti e poi diciamo accolti nell'hotspot, è quasi come se le persone che abitano l'isola non ne sapessero più nulla, però Papa Leone viene effettivamente per i migranti, è questa, diciamo, allora, questa distonia come si,
2: allora,
1: percepisce?
2: La questione è questa: fino a qualche anno fa i cittadini di Lampedusa potevano portare dei viveri qua al molo Favarolo, dopodiché a un certo punto il molo è stato, così almeno c'è stato detto, è stato completamente militarizzato. Infatti adesso non si può entrare sul molo, noi siamo sulla strada di fronte al molo, e hanno deciso appunto di convogliare i migranti, una volta arrivati qua al molo, nell'hotspot, dopodiché là rimangono 24-48 ore e poi vengono portati a Porto Empedocle in Sicilia. Logicamente tu mi parlavi di questa distonia, e questa distonia c'è, nel senso che se tu giri adesso per Lampedusa non vedi i migranti, e ripeto, l'hotspot non è
1: accessibile. Vedi magari tanti turisti,
2: non vedi migranti, magari vedi qualche migrante che ha deciso di fermarsi qua e di dare assistenza, ma non vedi quelli che sono arrivati. Vengono portati in sicurezza dal Molo Favarolo all'hotspot. Ieri noi abbiamo provato a entrare nell'hotspot e ci è stato vietato, abbiamo provato a parlare con alcuni migranti dell'hotspot e ci è stato vietato, ci è stato detto che avremmo dovuto fare una richiesta formale. Così è nei fatti. La, diciamo, gestione dei migranti è stata oggettivamente in qualche modo militarizzata.
1: Che poi, Alessandro, l'ultimo sbarco, se non sbaglio, c'è stato lo scorso primo luglio, 54 migranti.
2: 54 migranti, infatti li abbiamo visti, perché in qualche modo siamo riusciti a sbirciare qua dalla parte esterna dello spot, li abbiamo visti, però era un'attesa appunto alcuni di loro di essere trasferiti in Sicilia. Conta che però finora ci sono stati 220 sbarchi, per cui insomma il numero di sbarchi continua a essere notevole, nonostante, ripeto, il numero di arrivi si sia dimezzato nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per cui anche questo è molto significativo.
0: Bene, Alessandro, noi avremo modo di affrontare poi tutti questi temi sulle migrazioni con i nostri ospiti a partire dalle 9 in avanti. Ascolteremo anche quanto dirà il Papa, ricorderemo quanto per esempio il Papa ha detto nell'ultimo viaggio in Spagna, alle Canarie, che ha parlato chiaramente per l'accoglienza, per l'integrazione, ma anche del diritto poi dei popoli e delle nazioni di difendere i loro confini. Ha parlato con contro gli trafficanti di uomini. Vedremo gli argomenti che affronteremo in questa giornata. Sono molti, noi torneremo con te con un ospite intorno alle 8:50. Grazie per il momento al nostro inviato Alessandro Guarasci, collaborazione tecnica da Lampedusa di Bruno Orti. Torniamo a Roma, Silvia, perché noi abbiamo anche una pillola. Grazie al nostro grande e prezioso archivio della Radio Vaticana e grazie al collega Lo Monaco, Amedeo Lo Monaco, siamo andati a ripercorrere quanto hanno detto i papi proprio su Lampedusa e sul mondo delle migrazioni. Grazie alla regia con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi qui a Roma, andiamo ad ascoltare Amedeo Lo Monaco con questo documento di archivio della Radio Vaticana.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è il giorno della visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa, una visita che prevede, poco dopo l'arrivo, una sosta del pontefice al cimitero con omaggio floreale sulla tomba dei migranti morti nel Mediterraneo. Riascoltiamo allora le voci dei papi sulla parola migranti, partendo dall'auspicio espresso da Papa Leone XIV in occasione del Giubileo dei migranti il 5 ottobre del 2025 e di seguito le voci di altri pontefici.
4: Ai migranti dico: siate sempre i benvenuti. I mari e i deserti che avete attraversato nella scrittura sono luoghi della salvezza in cui Dio si è fatto presente per salvare il suo popolo. Vi auguro di trovare questo volto di Dio nelle missionarie e nei missionari che incontrerete.
5: Come è noto a tutti, la Chiesa, per la sua vocazione ad interessarsi della comunità umana tutta intera e a impegnarsi nella soluzione dei suoi problemi, non è mai stata indifferente al fenomeno migratorio in genere e ai migranti in particolare. Fin dagli inizi di questo fenomeno stesso, incominciò a interessarsi in loro favore in maniera concreta e fattiva.
3: Paolo VI, discorso ai partecipanti alla Conferenza Nazionale dell'Immigrazione, 28 febbraio 1975.
5: E come allora le premure della Chiesa si manifestarono in forme di assistenza diretta a temperare i gravi disagi e i disordini che comportavano quelle prime emigrazioni, prive di aiuto e di guida, così non cessa tuttora la sua presenza nel mondo dei migranti con i suoi missionari, i sacerdoti, le suore, i laici impegnati in questo settore, che si prodigano dovunque a favore dei lavoratori che emigrano fuori d'Italia in cerca di occupazione.
6: Narra l'Evangelista Matteo che poco tempo dopo la nascita di Gesù, San Giuseppe fu costretto a partire per l'Egitto, prendendo con sé il bambino e sua madre, al fine di sfuggire alla persecuzione del re Erode.
3: Benedetto XVI, Angelus, 14 gennaio 2007.
6: Nel dramma della famiglia di Nazaret intravediamo la dolorosa condizione di tanti migranti, specialmente dei rifugiati, degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati.
7: Mi pare opportuno in questo contesto ribadire che diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria.
3: Giovanni Paolo II, discorso ai partecipanti al congresso mondiale promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, 9 ottobre 1998.
7: Questo diritto tuttavia diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione.
8: La strada che da Gerusalemme portava a Gerico non era un cammino sicuro, come oggi non le sono le numerose rotte migratorie che attraversano deserti, foreste, fiumi, mari. Quanti fratelli e sorelle oggi si ritrovano nella medesima condizione del viandante della parabola? Tanti.
3: Francesco, momento di preghiera per i migranti e rifugiati, 19 ottobre 2023.
8: Quanti vengono derubati, spogliati, percossi lungo la strada? Partono ingannati dai trafficanti senza scrupoli. Vengono poi venduti come merce di scambio. Vengono sequestrati, imprigionati, sfruttati, resi schiavi. Vengono umiliati, torturati, violentati. E tanti, tanti muoiono senza arrivare mai alla meta. Le rotte migratorie nel nostro tempo sono popolate da uomini e donne feriti e lasciati messi morti, da fratelli e sorelle il cui dolore grida al cospetto di Dio.

0: potevamo non includere Luca all'interno della nostra scaletta musicale con questo brano di Franco Battiato. Ovviamente contestualizziamo il luogo dove siamo stati poc'anzi con Alessandro Guarasci, dove sta arrivando di fatto Papa Leone. Fra circa mezz'ora atterrerà all'aeroporto di Lampedusa e lì, fra le varie autorità, verrà accolto anche dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Proprio lì, qualche giorno fa, prima appunto della visita di Papa Leone, in attesa della visita di Papa Leone, Gabriella Ceraso lo ha intervistato. Ascoltiamolo.
1: Lampedusa è un po' una zattera in mezzo al mare, no? In questa traversata le persone che cercano di raggiungere l'Italia, attraverso essa l'Europa e il mondo intero, trovano questo spazio, questo lembo di terra al quale aggrapparsi, al quale probabilmente molti affidano una seconda possibilità, la possibilità appunto di continuare a vivere o addirittura di nascere e di rinascere. Negli anni le cose sono un po' cambiate perché Lampedusa ha smesso di essere emergenza, ma Lampedusa non è cambiata nella sua umanità, perché comunque continua ad accogliere, ma è cambiato nella capacità di affrontare ciò che succede, perché adesso c'è un'organizzazione che ci consente appunto innanzitutto di dare dignità a queste persone. Noi abbiamo all'hotspot un presidio che è il presidio della Croce Rossa. Adesso quelle persone non sono considerate numeri, sono considerate appunto persone. E grazie a questo lavoro di sinergia che abbiamo fatto appunto con le istituzioni, con il governo regionale, con il governo nazionale, siamo riusciti in qualche modo appunto a passare da quella che era sempre un'emergenza perenne ad avere, come dire, una gestione strutturale di questo fenomeno. E quindi la popolazione interviene raramente. L'ultima volta è successo nel 2023, il 12 settembre, quando in una giornata arrivarono 10.000 persone, quasi il doppio della popolazione residente, che si andarono ad aggiungere alle 5.000 persone che avevamo sull'isola. Lì naturalmente salta il sistema dell'accoglienza, dei soccorsi, perché insomma ci si è trovati impreparati. Però in quei sono, come dire, in quei casi è la popolazione che fa la differenza. Insomma, si mette in moto quell'umanità quando serve, assolutamente, quello sì. E stessa cosa con il cimitero. Noi abbiamo oltre 300 persone che sono seppellite in giro, insomma, nei nostri due cimiteri, e tant'è che abbiamo dovuto appunto chiedere aiuto per costruire un nuovo cimitero, perché purtroppo ogni tanto avviene quella che dico io la parte più brutta di questa storia. Avviene che arrivano delle persone morte, muoiono delle persone nella traversata e non si può far finta di nulla, nel senso, queste persone necessariamente devono trovare una degna sepoltura.
2: Lei si ricorda quando venne Papa Francesco su quest'isola? Sono passati 13 anni, ora arriva anche Leone?
1: Penso che Papa Leone stia facendo la stessa cosa, peraltro lo farà in un momento particolare, in un contesto internazionale particolare, in una giornata particolare. Gli uomini si sono sempre mossi in passato, nella preistoria la gente si è sempre mossa, ha cercato appunto sempre una terra migliore, ha cercato sempre la speranza, ed è quello che sta succedendo anche oggi, per cui è un po' un richiamo probabilmente alla storia, ma anche al futuro, e probabilmente vuole continuare con questo messaggio universale, no? Il fatto di rimanere umani.
2: Per i cittadini, per il momento che vive l'isola, per il tempo che è trascorso come rappresentante della cittadinanza, cosa si augura possa lasciare questa visita anche nei cuori, no, dei lampedusani?
1: Guardi, io ho scritto questa lettera al Papa in un momento di sconforto, perché erano arrivati dei morti, era arrivata la solita chiamata di notte, e quello è

0: Dici questo popolo, benedici chi ci abita, benedici chi sta per arrivare. Ed è quello che appunto mi aspetto, no? Mi aspetto una benedizione sia per chi arriva e con la speranza che continui ad arrivare vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti. Tanti bambini morti. Diventa veramente difficile, sia fisicamente che moralmente. Ci vuole una bella forza, per cui avevo chiesto semplicemente questo e spero che il Papa in questo, insomma, Sua Santità possa aiutarci.
1: E dunque abbiamo ascoltato la voce del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, al microfono di Gabriella Ceraso, che ci introduce alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Ricordiamo, il Santo Padre farà meno di mezz'ora, dovrebbe atterrare all'aeroporto di Lampedusa. Una visita, Luca, in continuità anche con quella che è stata quella di Papa Francesco 13 anni fa.
2: Sì, Silvia, è proprio quello che diremo in questo inizio di rassegna stampa dedicata proprio al viaggio del Papa a Lampedusa. E iniziamo innanzitutto a salutare i colleghi che sono qui in studio con noi a Roma. Oggi una giornata speciale di diretta proprio idealmente da Roma a Lampedusa. Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie. E anche Francesco De Remigis, collega della Radio Vaticana, grazie anche a te, buongiorno.
4: Grazie a voi Luca, buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori,
2: Con
4: naturalmente.
2: Silvia Giovanrosa iniziamo questa nostra rassegna stampa. Silvia, a partire dall'Osservatore Romano, l'apertura è il Papa a Lampedusa, carezza per i migranti e appello all'Europa. Il pezzo è di Salvatore Cernuzio, inviato dell'Osservatore di Vatican News a Lampedusa, e Salvatore Cernuzio, Marco Bellizzi, ci dà l'idea di quello che il Papa troverà. Troverà un'isola piena di turisti, leggo dall'Osservatore Romano di oggi, ma non è il Papa certamente lì per questo. Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Bergoglio, la prima visita apostolica che Francesco ha fatto proprio a Lampedusa, un ricordo molto vivo. E questo fa sentire la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, in questa comunità, con un'attenzione ai popoli in movimento, ai migranti. Ecco, Cernuzio tratteggia questo clima che in queste ore c'è a Lampedusa.
3: Sì, lo tratteggia molto bene perché insomma è proprio un quadro esatto di quello che sta avvenendo a Lampedusa, un'isola che come sappiamo è, come dire, abituata ad ascoltare parole che parlano di accoglienza, insomma di soccorso in particolare, più che di accoglienza, perché insomma siamo proprio alla frontiera dell'accoglienza lì a Lampedusa. È come dire, un luogo veramente suggestivo sotto molti, molti aspetti, in particolare perché quando si va lì non si può non pensare a quante persone abbiano perso la vita tra quelle onde, anche bambini piccolissimi a cui sono dedicati ovviamente i nostri pensieri, in particolare anche le testimonianze che sono lì sull'isola, al piccolo Yusuf che ad appena 6 mesi era morto appunto tra le onde, con immagini che ricordiamo tutti, insomma, riguardanti i bambini che poi si ritrovano anche lì su un bagnasciuga oppure in mezzo all'acqua, insomma, ecco questo. Senza cercare di, come dire, di fare leva su sentimenti più immediati, più facili, ma credo che non si può fare a meno di pensare, insomma, a queste cose quando si va su un'isola dove si gioca anche un po' questo paradosso, no? Ora siamo d'estate, la gente va al mare in vacanza. Lampedusa è un'isola bellissima, meravigliosa, quindi accoglie naturalmente molti, molti turisti, e questo contrasto è veramente stridente e rende del simbolico, appunto. E non è un caso, insomma, ovviamente, che il Papa vada lì anche in questo periodo della stagione.
2: Ora, sul tema delle migrazioni, i quotidiani di oggi, i quotidiani italiani, ma abbiamo visto anche qualche quotidiano europeo, si dividono. E e immancabile è la polemica sul tema dell'accoglienza ai migranti. Allora andiamo con ordine e commentiamo in questa rassegna stampa. Partiamo da Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana di oggi. C'è un editoriale a firma di Marco Impagliazzo, la frontiera che ci misura, migranti scartati e via di salvezza. E scrive Impagliazzo su Avvenire, il Papa vuole indicare una via alternativa

0: chi considera le migrazioni una minaccia e ogni integrazione una debolezza. Lo fa dalla stessa isola da cui Papa Francesco nel 2013 parlò di globalizzazione dell'indifferenza. E l'apertura di Avvenire è ogni vita vale. Oggi il Papa al confine di Lampedusa, confine tra virgolette, ieri il forte messaggio agli Stati Uniti d'America nel 250esimo. Il Papa ha detto: la grandezza morale di una nazione, rivolto agli Stati Uniti, sta nella capacità di supportare e proteggere tutti. E dice ancora il Papa, specialmente dei più vulnerabili e di coloro il cui valore è messo in discussione. Quindi Avvenire parla anche dello Ius Soli, commentando la sentenza della Corte Suprema americana, difeso negli Stati Uniti da giudici liberi, cioè i giudici della Corte Suprema, che tra l'altro in maggioranza sono del Partito Repubblicano. Silvia, forse possiamo già inserire il titolo del Corriere della Sera su questi temi.
1: Sì, per quanto riguarda il Corriere della Sera, l'attenzione viene puntata in realtà su quello che è l'anniversario del giorno, il 4 luglio, 250 anni appunto dalla fondazione degli Stati Uniti, e titola: Leone sfida Trump, America plasmata dai migranti. Un titolo di questo genere viene ripreso, Luca, da moltissimi giornali che abbiamo visto e che vedremo nel corso di questa rassegna. Gian Vito Vecchi dice: in questi ultimi 250 anni per tanti popoli in tutto il mondo è stata proprio la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei fondatori della nazione a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le sue porte a ondate successive di migranti, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Il monito di Papa Leone XIV, che non nomina Trump direttamente, stiamo parlando di quanto avvenuto ieri nel momento in cui gli è stata consegnata la Liberty Medal proprio in occasione di questo anniversario, Papa Leone dal Vaticano ha detto queste parole: l'America oggi promuove la pace. Non è un caso, scrivono molti giornali, che Papa Leone abbia scelto di andare a Lampedusa proprio nel giorno proprio il 4 luglio. La stessa cosa, ad esempio, lo stesso accento lo pone La Stampa: affiancare questa visita a Lampedusa con questo anniversario e il discorso che lui stesso ha tenuto in occasione di questa premiazione che gli è stata data.
0: Anche altri titoli, per esempio se andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura è: sfida del Papa a Trump, festa dell'indipendenza americana, il Papa a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Sfida del Papa a Trump, secondo La Stampa. Ci sono anche altri giornali, come ad esempio il Domani: il 4 luglio anti-trampiano del Papa, l'America plasmata dai migranti. E anche altri titoli che vediamo sono...
1: Sì, anche il Messaggero e il monito del Papa per il 4 luglio, gli USA plasmati da migranti. È stata fatta da moltissime testate questa scelta.
0: Ecco, quindi questo è un primo dato alla vigilia. Tra poco il Papa arriverà a Lampedusa. Marco Bellizzi e poi Francesco De Nemigis.
2: Sì, ovviamente
0: questa contrapposizione che i giornali stamattina fanno rispetto al premio che ha ricevuto il Papa tra Trump e il Papa, anche se Papa poi non credo abbia avuto questa intenzione.
2: Ma sì, ma certamente, intanto il Papa parla ovviamente del, come dire, di temi, non parla di persone. Ora chiaramente, come dire, in questo discorso il convitato di pietra è chiaramente Trump, ma il Papa non fa altro che richiamare, insomma, rispetto a dei compiti che sono connaturati all'essere umano e all'essere ovviamente cristiani, quindi che è quello dell'accoglienza, insomma, chiunque ci fosse sullo scranno più alto delle istituzioni degli Stati Uniti riceverebbe lo stesso trattamento. Questo, insomma, è chiaro che poi i giornali, i generalisti laici puntano su una questione politica, e lo è, come è politico tutto quello che è umano, insomma, e quindi è normale che sia così, ed è normale che, insomma, si faccia leva su questo aspetto. Non a caso il Papa ha detto queste parole, evidentemente, e che sono parole sacrosante, perché gli Stati Uniti sono nati attraverso le immigrazioni, le migrazioni a sua volta dai paesi in particolare europei, e la forza degli Stati Uniti è stata da sempre la forza dei migranti, insomma, di chi si è imbarcato con una valigia ed è arrivato sul suolo americano e ha reso grande questo grande paese, insomma. Gli Stati Uniti è un paese giovane perché ha avuto queste forze vitali molto giovani che hanno dato la spinta che potrebbe non esaurirsi se non fosse che, appunto, poi, come dire, in una fase di maturità in senso lato, non in senso positivo, di un paese come gli Stati Uniti, si tende un po' invece a richiudere i confini e a stabilire una propria identità, come dire, chiusa all'esterno. Quando si fa così, il paese si avvia a recidere le sue radici più vitali, quindi fatalmente raggrinzisce, fatalmente si avvia verso una fase conclusiva dell'esistenza, senza voler fare dei catastrofismi, ma come dire, dal punto di vista, ecco, dell'energia vitale, culturale, politica, un paese che si chiude è un paese che si avvia alla senilità, e questo è un dato sul quale, insomma, magari si potrebbe riflettere un pochino di più.
0: Ti aggiungo, Francesco De Remici, su un altro particolare. Andiamo su Repubblica e poi sul Giornale, proprio per vedere come il tema delle migrazioni suscita purtroppo anche delle contrapposizioni politiche. Migranti, il 4 luglio del Papa, siamo su Repubblica, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. E c'è un editoriale di Massimo Giannini dal titolo "Ora la politica batta un colpo". 13 anni esatti dopo Francesco, il Papa torna oggi nel luogo in cui il suo predecessore compì il primo viaggio del suo pontificato, Lampedusa, la porta d'Europa che galleggia nel Mediterraneo, dove cercano fortuna e trovano la morte gli ultimi della terra. Era l'8 luglio del 2013 e Bergoglio, appena eletto, depose una ghirlanda di fiori bianchi e gialli tra le onde di quel mare blu che ha inghiottito tanti innocenti. Cristi invisibili, scrive Repubblica, respinti in guanti bianchi, li chiamava il Papa argentino. Per lui i migranti erano i nostri fratelli e sorelle, quelli di cui noi non ascoltiamo il pianto, immersi come siamo nella cultura del benessere e nell'illusione del futile. Ora tocca al Papa americano rilanciare quel grido di dolore nel luogo in cui risuona più forte. Questa è la interpretazione di Repubblica. Gli risponde il Giornale di Milano, che punta l'accento sui barconi che arrivano, sui trafficanti, gli scafisti, e i CAF e gli avvocati e le organizzazioni non governative che in Italia, secondo il Giornale, spesso favoriscono una immigrazione illegale in cambio di soldi. Dal barcone al CAF agli avvocati, ecco il tariffario dei trafficanti: tratte da 4.000 euro dalla Libia, documenti falsi costano 6.000 euro, si paga pure l'intermediario e la carovana per arrivare all'imbarco. E poi il Giornale di Milano, sempre a pagina 4, riprende la sentenza della Corte Costituzionale italiana che giudica appropriato il decreto Cutro, che era invece stato impugnato dalle organizzazioni non governative e da quanti in Italia si occupano dell'accoglienza dei migranti. I 30 anni di carcere per gli scafisti, giusti, parola della Corte Costituzionale italiana. La Corte respinge le eccezioni del Tribunale di Siracusa, le pene previste per gli scafisti non sono sproporzionate.
3: Luca, hai messo sul piatto davvero tanti argomenti, cerchiamo di tenere il filo delle cose ripercorrendo anche un po' quello che diceva già Marco Bellizzi a proposito delle persone, a proposito del fatto che naturalmente il Papa, lo ricordava anche qualche giornale in precedenza, non si è rivolto direttamente al presidente americano. Come sappiamo, il Papa, Vescovo di Roma, parla a tutti, ma nel videocollegarsi anche con indosso la medaglia che gli è stata conferita come onorificenza, si è rivolto agli Stati Uniti come figlio di questo grande paese. Una frase che contestualizza meglio anche quel discorso che ieri pomeriggio ha pronunciato Papa Leone in videocollegamento. Un paese, ha ricordato il Papa, per l'appunto fondato da persone che sognavano la libertà ed una vita migliore, e su cui ha invocato le benedizioni di Dio per il futuro dell'America affinché gli altri alti ideali sanciti ormai 250 anni fa e dunque all'inizio della dichiarazione di indipendenza possano continuare a guidare il prospettare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Questo il capitolo che ci toglie dall'impaccio della polemica e della contrapposizione, che naturalmente è comprensibile per quanto riguarda la sintesi necessaria e giornalistica dei quotidiani italiani che si concentrano su questo, ma è bene sottolineare, come avete d'altronde già fatto, che Papa Leone, come d'altronde tutti i pontefici, quando pronunciano un discorso, si rivolgono a determinati argomenti, parlano a tutti, è un messaggio che vale per tutti. E qui ci colleghiamo a quello che dicevi sull'oggi e alla visita a Lampedusa. Oggi sui giornali ci sono questi temi che intrecciano in qualche misura, forse anche per una circostanza fortuita, la visita di Papa Leone a Lampedusa dedicata ai migranti, con ciò che è accaduto negli ultimi anni in Italia. La sentenza a cui facevi riferimento citando un articolo del giornale ci riporta un po' indietro anche per capire cosa è successo in questi anni e cosa sta accadendo in queste ultime settimane, perché tanto è cambiato non solo a Lampedusa, non solo nel procedimento di accoglienza dei migranti, di prima accoglienza, che ricordiamolo negli anni passati non solo aveva un costo maggiore perché era meno organizzata rispetto a quest'ultimo periodo, aveva anche una serie di organismi che non avevano ben chiare alcune operazioni da fare, chi doveva svolgere, si intrecciavano associazioni, mediatori culturali, spesso all'epoca anche improvvisati, e dunque qualcosa di non particolarmente efficace accadeva. La sentenza della Corte Costituzionale della Consulta italiana fa riferimento però a quello che fu un dramma, la cosiddetta strage di Cutro, e insomma in quell'occasione si decise come governo italiano di intervenire in modo piuttosto muscolare su una figura in particolare nuova all'epoca, non veniva considerata ancora presente nell'ordinamento, cioè quella del migrante scafista, ed è lì che nasce la polemica delle ONG. Ebbene, questa sentenza ci dice che le pene non sono sproporzionate, sono particolarmente rigide nel punire anche questo tipo di figura che purtroppo negli anni è stato accertato essere stata presente, e che dunque sostanzialmente la scelta del governo è una scelta che da questo punto di vista in punta di diritto è funzionale a punire i traffici dei migranti. Dall'altro canto non possiamo dimenticare anche ciò che è stato fatto anche a Lampedusa, ma anche nella gestione dell'accoglienza e poi del processo di integrazione in questo ultimo periodo, in modo molto molto più vicino alla dignità dei migranti in arrivo, come Papa Leone aveva ricordato anche in Spagna.
0: Silvia Giovarrosa, poi torniamo da Alessandro Guarasci a Lampedusa.
1: Sì, c'è poi il quotidiano Libero che scrive: c'è chi definisce una semplice visita pastorale quella del Papa a Lampedusa, e c'è invece chi la legge come un gesto altamente politico. Fatto sta che Leone XIV la visita appunto proprio in un momento in cui il dibattito occidentale sull'immigrazione è dominato da una parola che fino a pochi mesi fa era sconosciuta ai più: remigrazione.
0: Marco, al volo, e poi andiamo a Lampedusa.
2: Beh, questo è un tema, quello che ha sollevato
0: la remigrazione è un termine che sta in Europa, in Unione Europea, sta tornando di grande attualità, anzi è di grande attualità.
2: Sì, c'è questo filo, come dire, rosso grondante, mi viene da dire, tra gli Stati Uniti e l'Europa in questo caso, attorno a questo termine che abbiamo imparato a conoscere da poco e che porta alla questione dell'accoglienza, e quindi di un aspetto che dovrebbe essere prettamente umano su un piano politico di contrapposizione. Cioè la parola stessa, insomma, è qualcosa che sollecita un movimento in senso inverso, e quindi necessariamente
0: dove peraltro l'opinione pubblica lo sta appoggiando in parte.
2: In parte, fortunatamente solo in parte.
3: C'è poi da dire che c'è una distinzione lessicale, perché c'è chi rivendica come termine, anche naturalmente in chiave elettoralistica, quello della remigrazione, e chi invece in alcune aree del nord Europa, pensiamo alla Danimarca, pensiamo alla Svezia, ci sono state misure particolarmente restrittive nei confronti anche di chi era già arrivato in quei paesi e si era, diciamo così, integrato, ed evidentemente poi qualcosa è cambiato negli anni e si sta pensando anche di fare dei rimpatri attraverso delle misure che non vengono rivendicate come remigrazione, soprattutto perché nel nord Europa ci sono per lo più governi socialisti o comunque di area di centrosinistra e progressista, ma non sono così lontane all'onor del vero alcune misure che abbiamo già visto in nord Europa rispetto a questo termine pronunciato in modo elettoralistico da noi e non solo da noi.
0: Chiudiamo questa pagina di rassegna stampa che ci ha portato quindi a un esame anche politico del tema dei migranti e delle migrazioni, ma torniamo da Alessandro Guarasci, inviato a Lampedusa. Alessandro.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornati qua in diretta da Lampedusa. Stiamo in attesa di capire quando arriverà Papa Leone. In realtà ogni aereo che vediamo arrivare qua pensiamo che sia lui, in realtà no. Allora, io lo dico, sono qua a Molo Favarolo e abbiamo un gradito ospite, Vincenzo in camisa, che è lo scultore che ha realizzato quest'opera d'arte che poi verrà inaugurata oggi. Allora, Vincenzo, che cosa ci dice quest'opera?
5: Beh, l'opera è praticamente è uno scoglio di mare, una roccia naturale che noi abbiamo tagliato e abbiamo inciso dei raggi di sole, praticamente, come dire, la luce che praticamente è da questo evento. Questo evento che è praticamente molto importante per l'immigrazione, per tutto quello che succede purtroppo nei nostri mari. Sono onorato di aver realizzato, e l'amministrazione mi ha fatto partecipe di questa realizzazione.
4: Tu sei uno scultore e mi hai detto che c'è anche
0: Alessandro,
4: un'altra opera.
0: Alessandro, dimmi, ti interrompo perché il Papa è atterrato a Lampedusa, 8:54, a te la linea.
4: E allora era proprio l'aereo che è passato pochi minuti, qualche secondo fa, sulle nostre teste. Vincenzo, quale altra opera tu hai realizzato qua?
5: Abbiamo fatto diverse cose, io con i miei collaboratori abbiamo fatto anche la Madonna qua al porto, con tanto onore, e tante altre cose, le tartarughe allo svingolo e altre cose in giro per il paese.
4: Senti,
5: insomma,
4: veramente per chiudere, questa tua opera ci ricorda appunto il valore del mare, e purtroppo però, come ti dicevo prima, anche tanti corpi stanno fuori dal mare. Nella rotta del Mediterraneo centrale circa 1300 persone sono morte, e chissà quante altre purtroppo sono morte, non lo sappiamo.
5: Eh sì, e nonostante la disponibilità della popolazione di Lampedusa e le autorità che giustamente fanno supporto a questi disastri, è doveroso praticamente assistere a queste cose. Comunque, ripeto ancora, sono presente qua da tanto tempo, fa parte anche di me questo pezzo di scoglio.
4: Questo pezzo di scoglio. E allora grazie.
5: E abbiamo dedicato lo scoglio anche a questa situazione.
4: E allora grazie a Vincenzo in camisa, scultore, che ha realizzato appunto quest'opera che poi tra, io penso, circa una mezz'oretta sarà inaugurata. Grazie. Allora, Luca, dicevamo, siamo qua appunto a Molo Favarolo, piano piano le persone si stanno radunando in attesa che appunto arrivi Papa Leone. In effetti l'aereo che è passato pochi minuti fa sulle nostre teste con scritto aeronautica militare era senza dubbio quello del Papa. Dunque siamo in perfetto orario, forse anche in anticipo di qualche minuto
1: in anticipo. Alessandro, ci torneremo a collegarci con te più tardi. Intanto Luca, vogliamo prenderci un respiro musicale,
0: sì,
1: di qualche minuto in attesa delle notizie flash.
0: Alle 9 le notizie flash, salutiamo i colleghi. Marco Bellizzi, cronache romane di oggi sull'osservatorio romano.
2: Parliamo di Tevere balneabile.
0: Cioè, si può fare il bagno nel Tevere?
2: Sì, forse si potrà, auspicabilmente, chi lo sa.
0: Grazie anche al nostro Francesco De Remigis.
3: Grazie a voi Luca, Silvia, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie per la lettura dei giornali. Linea al flash con il nostro
1: Marco Guerra
0: e poi torniamo in Radio Cronaca Diretta per seguire la visita del Papa a Lampedusa.

Le 9 l'informazione. Oggi visita pastorale del Papa a Lampedusa. Il pontefice è atterrato da pochi minuti sull'isola. Leone inizierà la visita al cimitero, dove lascerà un omaggio floreale, poi la sosta alla Porta d'Europa e dopo al Molo Favarolo per la benedizione della targa che intitola la struttura del porto a Papa Francesco. Alle ore 10:30 la celebrazione della Santa Messa al campo di calcio di Lampedusa. Non si fermano i raid russi sull'Ucraina, a Sumi si contano 4 morti e si scava ancora sotto le macerie. Il Cremlino rivendica la conquista di Kostantinivka, mentre la NATO trova l'accordo per altri 140 miliardi di aiuti militari a Kiev. La televisione di Stato iraniano ha annunciato ufficialmente l'inizio della cerimonia funebre pubblica per la guida suprema Ali Khamenei, uccisa il primo giorno dei raid israeliani e statunitensi sull'Iran lo scorso 28 febbraio. E sono oltre 640.000 gli sfollati libanesi che hanno fatto ritorno alle loro case lo scorso 17 giugno, dopo che Stati Uniti e Iran hanno firmato il memorandum d'intesa. L'informazione torna più tardi.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Ancora in diretta qui su Radio Vaticana, sono le 9.05, vi ricordiamo che Papa Leone è atterrato alle 8.54 all'aeroporto di Lampedusa. Luca, ci prepariamo a vivere insieme questa visita di Papa Leone XIV sull'isola siciliana. Intanto Luca, non l'abbiamo fatto questa mattina, presto facciamolo ora, salutiamo e ringraziamo quanti ci stanno scrivendo al 335 12 43 722. Molti ci dicono appunto che desiderano partecipare insieme a noi alla visita pastorale del pontefice in quel di Lampedusa e ricordiamo allora a questo proposito che è possibile seguirci non solo sulle frequenze della Radio Vaticana ma anche attraverso lo streaming del nostro sito Vatican News, l'app e poi in Radio Cronaca diretta su YouTube.
2: Grazie a Silvia Giovanrosa. Amici ascoltatori, sono le 9.05 minuti, riprendiamo la nostra lunga diretta di questa mattina che ci porterà a seguire la visita del Papa a Lampedusa e Silvia, se sei d'accordo, presentiamo gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio a Roma. Diamo il benvenuto e lo ringraziamo a Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E ringraziamo anche Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS sull'immigrazione. Grazie.
4: Buongiorno, grazie.
2: Grazie anche a te Antonio, grazie Monsignor Pierpaolo. Avremo modo di commentare questo viaggio del Papa a Lampedusa, inviato a Lampedusa Alessandro Guarasci per Radio Vaticana. E allora, Monsignor Felicolo, dopo 13 anni un Papa torna a Lampedusa, si torna a sottolineare il tema delle migrazioni. È un tema di grande valore per la Chiesa, per i cristiani, il tema dell'accoglienza, dell'integrazione, del rispetto della dignità umana, ma il tema dei migranti si porta dietro un po' tutte quelle problematiche sociali, politiche, economiche dell'opinione pubblica che come reazione spesso noi vediamo sui giornali, nei media e nelle discussioni.
3: Si porta appresso tanto. Io credo che è a pochi giorni Lampedusa, lo dobbiamo per forza, lo collegheremo, adesso sentiremo Papa Leone cosa dirà, ma lo dovremo collegare per forza al viaggio in Spagna a Tenerife perché è in continuità. Rientra in tutto quei temi che diceva lei prima e io credo che non sia soltanto un gesto di vicinanza, ma è fermarsi nella storia. È un gesto di vicinanza a queste persone, in ricordo anche della visita di Papa Francesco, che abbiamo tutti presente, il suo primo viaggio, ma credo che sia anche un fermarsi nella storia in questo tema sempre più importante, sempre più delicato, che oggi è vitale, è centrale. Non parliamo dell'Italia, parliamo dell'Europa, del mondo intero, quindi fermarsi in un punto della storia dove passano tanti uomini e donne, noi diciamo migranti, ma io dico a voi, solo migranti? Perché se no si generalizza subito, si lleva tante problematiche. La prima è definire bene il tema dell'immigrazione, perché c'è l'immigrazione lavorativa, di emulazione, penso agli italiani dell'Ottocento-Novecento o i filippini attuali che emigrano perché vedono chi sta accanto alla propria casa, che si costruisce una casa migliore perché hanno tanti all'estero. E quello è l'emigrazione di lavoro. Ma quanti richiedenti asilo, profughi, rifugiati e la distinzione tra di loro, apolidi. E Papa Francesco ci aiutò a capire che uno dei motivi principali delle migrazioni sono i disastri ambientali. Quindi la desertificazione, le grandi perturbazioni, e quello sono un motivo centrale di cui non parliamo mai. Allora distinguere e imparare a capire quelli che arrivano lì, innanzitutto non sono numeri. Il Papa oggi, incontrandoli personalmente, l'ha già detto a Tenerife, certamente Io personalmente sono convinto che oggi lo ribadirà soltanto incontrando, salutando, ma sono persone, ognuno con la sua storia e ognuno con un suo perché è arrivato lì, e questo ci deve far interrogare e capire, e anche capire che tipo di accoglienza, come desidero accogliere e che energie investo per accogliere uno che fugge da un paese e vuole tornarci. E quindi è un profugo, ma spera di poterci tornare, o richiedente asilo che probabilmente non ci tornerà più. Allora, capire che tipo di accoglienza a tutte queste persone, a questo mondo che arriva a Lampedusa, ma può arrivare in Australia, può arrivare in tanti altri luoghi.
1: Sì, Luca, in questo momento ci stanno giungendo le prime immagini da Lampedusa, come abbiamo potuto anche immaginare dal suono che ci giungeva grazie al nostro inviato Alessandro Guarasci. È una giornata ventosa, forse è tipico magari il clima dell'isola, ci sono tante le persone che si sono diciamo radunate in attesa proprio di poter vedere Papa Leone. Monsignor Felicolo stava parlando appunto della necessità di capire l'immigrazione. Allora, volendo fare, no, un aggiornamento in tempo reale su quelli che sono i principali dati e numeri, ecco, in questo momento, Luca, vediamo il Papa che si sta recando proprio ad iniziare questo viaggio nella sua prima tappa, che lo porta al cimitero di Lampedusa. Allora, restituiamo momentaneamente la linea alla regia e poi ritorniamo in Radio Cronaca diretta.

0: 9:11 minuti, amici ascoltatori, in Radio Cronaca Diretta la visita pastorale del Papa all'isola di Lampedusa. Questa è la Radio Vaticana, io sono Luca Collodi, Silvia Giovanrosa in studio. Ringraziamo Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale
1: Radio della Caris in blu. È collegata con Radio Vaticana.
0: Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche dell'IDOS sull'immigrazione, ancora ben trovato, e ringraziamo anche le emittenti che sono collegate a reti unificate con la Radio Vaticana: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo, MEP Radio FM Lazio e Umbria e In Blu Radio della Conferenza Episcopale Italiana. Silvia Giovanrosa, il Papa è alla prima tappa al cimitero di Lampedusa e sta rendendo omaggio in questo momento alla zona del cimitero dove ospita i corpi dei migranti, soprattutto dei bambini morti nell'arrivare a Lampedusa.
2: Sì, lo vediamo Luca, in questo momento Papa Francesco è in sosta di fronte, appunto come dicevi tu, alle piccole tombe che raccolgono i migranti che sono giunti sull'isola. In questo momento sta ponendo sul terreno il suo omaggio floreale ai piedi delle croci che appunto si trovano qui su questo cimitero, e sosta in silenzio e in preghiera in questo momento.
0: Sono corpi che sono nella terra, nella pura terra. Non so, dalla regia, con la collaborazione tecnica di Damiano Caprio, se riusciamo ad avere l'audio che ci arriva da Lampedusa. È un momento di preghiera, quindi di silenzio in questo momento. Silvia, tu stavi per fare una domanda anche al nostro ospite di IDOS.
2: Sì, volevo capire con Antonio Ricci innanzitutto quali sono, diciamo, gli ultimi dati, le ultime ricerche, gli ultimi aggiornamenti che si hanno nello studio e nella ricerca appunto sull'immigrazione.
3: Sì, innanzitutto stiamo parlando di un fenomeno composito e complesso, e bisogna sottolineare innanzitutto che le migrazioni non sono una causa delle crisi contemporanee, ma sono una conseguenza. Per noi sono proprio un termometro per capire come va il mondo. Da questo punto di vista, i migranti nel mondo oggi sono circa 300 milioni e rappresentano circa il 3% della popolazione mondiale. Erano tanti quanti nel 2000. Pensate, quindi non sta cambiando molto, non c'è un'invasione, cresce la popolazione nel mondo, crescono il numero dei migranti. Quelli che crescono in realtà sono i cosiddetti migranti forzati, quelli che scappano da persecuzioni, da rischio di morte, oppure dai cambiamenti climatici e così via. Quelli sono, c'è un'esplosione. Nell'anno giubilare 2000, io mi ricordo benissimo, qui facevamo le conferenze, erano 20 milioni, adesso sono 120 milioni i migranti forzati nel mondo. Questo ci porta a riflettere, perché è una componente che non è programmabile, come può essere una migrazione economica che può essere gestita, governata con delle politiche.
0: Antonio, cosa intendi per migranti forzati?
3: Ecco, migranti forzati è una compagine chiaramente complessa, che include i richiedenti asilo, le persone che hanno ottenuto una protezione tramite la Convenzione di Ginevra, oppure i migranti interni, che sono quelle persone che sono in fieri, stanno per diventare dei migranti internazionali. Sono persone che scappano da una molteplicità di persecuzioni che non gli garantiscono le prospettive di vita. Sono persecuzioni di carattere legate a delle idee, oppure all'appartenenza a gruppi sociali, a gruppi etnici, oppure componenti di genere. Insomma, è una complessità di persecuzioni che noi neanche molto spesso riusciamo a essere consapevoli, però sono molto spesso il frutto di politiche internazionali di cui noi siamo protagonisti. E l'America di Trump è un po' il grande jolly del momento, sia come fattore di partenza che di arrivo delle migrazioni forzate, ma anche l'Europa gioca il suo ruolo. È molto significativo che Papa Leone XIV e va a Lampedusa 3 settimane dopo l'attuazione definitiva del patto immigrazione asilo, e le politiche europee hanno fatto di tutto per rendere invisibili i migranti, anche quelli, soprattutto quelli forzati, come con un pacchetto legislativo clamoroso, 9 regolamenti europei e una direttiva, tutti volti a non far arrivare o a rimpatriare i migranti forzati. Non c'è un articolo di legge per le migrazioni economiche. Quindi adesso la società italiana europea è preoccupata per le migrazioni economiche, in realtà è tutto legato ai migranti forzati in questa fase storica, e su questo noi chiudiamo gli occhi. Ma Papa Francesco, con una carezza che non la fa ai migranti, la fa ai nostri, anche alle nostre coscienze, va in un'area periferica del mondo, che è Lampedusa, che però nello stesso tempo è il centro del mondo in questo momento, perché a Lampedusa si incontrano guerre, persecuzioni, diritti umani negati, migrazioni ambientali, si incontrano tutte le problematiche geopolitiche che della nostra età contemporanea. Don Pierpaolo parlava di storia, e questo è l'approccio che dovremmo avere, una maturità a non superare spesso la paura dell'ignoto, del momento, di quella che può sembrare un'invasione, e guardare tutto con un approccio storico, e questo ci permette di vedere che non è un'invasione. Abbiamo detto, il 96% della popolazione mondiale non ha diritto a migrare, il 4% è migrato, ma il 96% fatica, perché la migrazione non è un diritto, è proprio l'affermazione delle diseguaglianze. E tutto questo chiaramente ci vede pienamente responsabili.
2: Luca, mentre stiamo appunto parlando di tutte queste, ricevendo tutte queste informazioni, vediamo che ci giungono le immagini invece dallo stadio dove si celebrerà poi successivamente la messa. Papa Leone è al cimitero, in questo momento abbiamo visto le immagini che ci giungevano dal cimitero di Lampedusa. Ci possiamo nuovamente collegare con Alessandro Barasci, che è proprio lì per noi. Alessandro.
4: Ecco, io sono sì sempre qua invece al Molo Favarolo, perché i collegamenti non sono semplicissimi in questo momento dentro Lampedusa, è tutto molto contingentato, e sono tra l'altro arrivati qua una quindicina di migranti che dovrebbero essere arrivati direttamente dall'hotspot assieme al personale della Croce Rossa, perché poi dovete sapere l'hotspot è gestito dal personale della Croce Rossa, e sono tutti appunto in attesa che Papa Leone arrivi qua al Molo Favarolo. Nel frattempo si sono radunate diverse persone lungo il tragitto in attesa appunto, in realtà dobbiamo aspettare ancora prima che arrivi, almeno un quarto d'ora, 20 minuti se non anche qualcosa di più. Ricordo, qua verrà intitolato appunto a Papa Francesco questo spazio, e poi ci sarà, verrà inaugurata questa opera d'arte di cui vi abbiamo parlato nel collegamento precedente.
0: Alessandro, ti volevo chiedere, il Papa è andato al cimitero e ora si sta recando alla Porta d'Europa, Porta d'Europa che tu ieri hai visitato nel pomeriggio. È un luogo simbolico ma dal forte valore sul tema dei migranti, questa Porta d'Europa.
4: Esattamente, perché questo è un monumento che appunto è rivolto verso proprio l'Africa, diciamo all'incrocio tra la Tunisia e la Libia. Che cosa dire di questa Porta d'Europa? È in pratica il punto più estremo dell'Italia e uno, diciamo, dei punti appunto più estremi dell'Europa, seppur diciamo la punta a sud dell'Europa sia un isolotto di Creta, diciamo. E, è evocativo perché ci ricorda che attraverso Lampedusa appunto si entra in Europa, purtroppo a volte si è anche respinti, anche molto spesso si è respinti, per cui c'è necessità di tutelare in pieno i migranti. Dei temi dell'integrazione, dell'accoglienza, ieri hanno parlato una serie di organizzazioni che poi si occupano di dare assistenza, una prima assistenza ai migranti, perché ripeto, non si può entrare nell'hotspot. Allora io darei la parola alla regia per sentire Edoardo Avio, che è un attivista di un'organizzazione che si chiama appunto Maltusa, che cerca appunto di accogliere al meglio i migranti. Lina alla regia.
5: Allora, l'hotspot è un luogo invisibilizzato, di fatto tante persone che arrivano a Lampedusa non ne conoscono l'esistenza o non lo vedono, no? Quindi è stato appositamente, diciamo, posizionato in fondo a questa contrada proprio per non renderlo visibile. Sostanzialmente l'hotspot è un luogo in cui oggi avvengono le nuove procedure di screening implementate a seguito del nuovo patto europeo su asilo e migrazione, e dove le persone sono sostanzialmente costrette a sottoporsi a dei interrogatori da parte di vari attori, in primis dell'agenzia Frontex e poi, diciamo, delle altre organizzazioni che lavorano in hotspot. E quindi è un luogo sostanzialmente, dalla nostra prospettiva, un luogo di detenzione da cui le persone potrebbero uscire, ma ciò non viene nemmeno comunicato loro, e in cui le persone sostanzialmente sono costrette a rimanere per tutto, per l'espletamento delle procedure di frontiera.
4: Ecco, il Molo Favarolo è un altro posto di cui si sa poco o nulla, perché in sostanza è quasi inaccessibile.
5: Esatto, il Molo Favarolo è un'area militare e negli ultimi tempi, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo patto, ma già era un processo già in corso da qualche tempo, è una zona sempre più militarizzata, è una zona in cui gli agenti di Frontex sottopongono le persone appena arrivate, appena sbarcate al Molo, dopo viaggi, diciamo, molto molto difficili, che noi possiamo solo immaginare, vengono sottoposte già da lì ai primi interrogatori non appena mettono piede a terra. Questi interrogatori riguardano, diciamo, informazioni sulla persona, sul viaggio, e la cosa che a noi preoccupa molto è, diciamo, che questi interrogatori vengono fatti anche a dei minorenni sostanzialmente, e fino a poco tempo fa questa pratica non era lecita, non era legittima, e invece adesso, a quanto pare, con l'entrata in vigore del nuovo patto, anche i minori sono soggetti a queste nuove procedure di frontiera, e quindi anche loro sono sottoposti a degli interrogatori. Come società civile ci preme denunciare che appunto non c'è alcun interesse nei confronti della dignità umana della persona che arriva dopo essere transitata, nella maggior parte dei casi, nei centri di detenzione in Libia, quindi dopo aver subito torture, violenze o anche a seguito di naufragi in mare. Ecco, non c'è nessun tipo di umanità, no, in tutte queste pratiche.
4: Di garanzie.
5: Sì, di garanzie, ma anche proprio di dignità umana. Cioè, se te viaggi nel Mediterraneo centrale dalla Libia per raggiungere Lampedusa e c'è stato un naufragio e hai perso tua figlia, hai perso tuo figlio, perché a volte purtroppo succede anche questo, cioè, il fatto di sottoporre le stesse persone che hanno vissuto quel trauma a degli interrogatori è una roba disumana.
4: Senti, per chiudere, la visita di Papa Leone è un momento importante per tutte le associazioni, anche per tutti coloro che ogni giorno aiutano questi migranti.
5: Sì, noi siamo contenti più che altro di alcune frasi che Papa Leone ha detto in occasione della visita alle Canarie, in Spagna, quando è andato la settimana scorsa, no? Soprattutto sul fatto che l'Europa dovrebbe fare un esame di coscienza rispetto a tutte le politiche che mette in atto rispetto alle migrazioni e alla frontiera. Ha detto chiaramente che la rimigrazione non è un concetto che appartiene alla cristianità, anche perché in realtà non è una rimigrazione ma una deportazione forzata, chiamiamo le cose col loro nome. E poi alla fine ha detto: siamo tutti migranti, no? Richiamando un po' anche quello che è stato il passato di tantissimi popoli della storia dell'umanità, che ha sempre migrato di fatto da quando l'uomo esiste sulla terra.
0: Alessandro,
4: eccoci, stiamo aspettando il Papa. Nel frattempo hanno scoperto la targa che verrà inaugurata oggi, per cui siamo in sostanza in attesa che il Papa arrivi, e sempre più persone ormai si sono radunate qua di fronte al Molo Favarolo. Lo ripeto, ci sono circa una quindicina di migranti, ma anche, tra l'altro, ripeto, le suore che danno una prima assistenza ai migranti non appena sbarcati qua sul molo Favarolo. Luca.
0: Siamo con le immagini del Centro Televisivo Vaticano in collegamento proprio, ecco il Papa che è arrivato, Silvia, alla Porta d'Europa. Siamo nel lembo più lontano dal centro abitato di Lampedusa, questa porta simbolo di arrivo degli immigrati. Tra l'altro il Papa è sceso dalla macchina e credo che stia salutando una famiglia di immigrati che lo sta aspettando proprio vicino alla Porta d'Europa.
2: Sì, il Papa è arrivato dal cimitero dove appunto ha lasciato il suo omaggio davanti alle piccole croci in legno delle persone migranti. Tra l'altro ricordiamo anche la croce di legno di Yusuf.
0: Forse riusciamo a sentire,
2: sentire qualcosa,
0: delle parole. Avevamo sentito delle voci venire proprio dal gruppo che il Papa sta...
6: Non mi posso sganciare.
0: E invece sono situazioni tecniche. Vai avanti, Silvia, grazie.
2: Sta salutando appunto la famiglia di migranti che l'ho accolto. Vediamo, c'è un giovane, un ragazzo che in questo momento sembra porgergli un pallone. Si trova, come dicevi tu, Luca, alla Porta d'Europa. Forse uno degli eventi a Lampedusa che tutti aspettano... la sua visita proprio a questa porta. Ce ne ha parlato anche il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Un momento, il monumento è di per sé veramente di fondamentale importanza per i lampedusani, potrebbe essere paragonato anche, no, ai nostri monumenti cittadini, perché per loro, sebbene sia una piccola porta fatta con ceramica refrattaria e ferro zincato, è comunque un simbolo di ingresso dei migranti all'interno dell'Europa. A questo punto, Monsignor Fellicolo, ecco, quale di fronte a questa porta, che è anche adornata da cappelli, sciarpe delle persone migranti, quale riflessione possiamo fare?
7: Una riflessione è che a quella porta dobbiamo permettere di farci entrare le persone, che quella porta non sia chiusa, ma che quella porta sia aperta. È la prima riflessione che mi viene così spontaneamente. Ci sono stato personalmente più volte, la conosco, e adesso guardando le immagini del Papa che si avvicina a quella porta tenendo per mano due bambini e una signora accanto, è commovente. Cioè, non ci va da solo davanti a quella porta, ma si fa accompagnare da qualcuno, no? Allora noi dovremmo accompagnare, essere accompagnati ed accogliere. Tante volte pensiamo che si accoglie da soli, no? Invece proprio una comunità, anche una comunità civile, perché no, ecclesiale, che accoglie a quella porta. Il Papa la sta attraversando adesso, la sta guardando, la sta toccando come abbiamo fatto tanti di noi, e sta guardando il mare, da dove proviene tanta gente.
0: È emblematico, il Papa sta appoggiando la mano sulla porta, è tra dentro e fuori potremmo dire, e si vede una nave militare all'ancora proprio davanti alla porta. È emblematica questa immagine.
7: Sì, è emblematica di quanto quella nave militare può essere la salvezza di chi arriva se si è accolti, o come si diceva prima, ci sono anche respingimenti, quindi può essere, dobbiamo vedere attraverso tante sfaccettature questa realtà. Ma è bello, è profonda questa immagine del Papa sotto la porta.
0: L'ha superata in questo momento.
7: Sotto la porta, quella porta, mi chiedevate che emozioni porta, che ragionamenti porta, che bisogna aiutare ad attraversarla quella porta. Ha bisogno di persone come adesso sul Papa, ma di tanti, di una comunità che tende la mano e fa attraversare quella porta e ti accompagna.
2: C'è stata la visita di Papa Francesco, era l'8 luglio 2013 proprio a Lampedusa. Durante l'omelia, a proposito di quanto sta dicendo Monsignor Fellicolo, Papa Francesco si fece quella domanda che poi è rimasta diciamo nelle coscienze di tutti. Arrivando lì a Lampedusa si chiese: Adamo, dove sei? È la prima domanda che Dio
0: ti
2: rivolge.
0: Ti interrompo,
2: dopo...
0: Silvia, perché scusami, ti do subito la parola. Il Papa si sta dirigendo sullo scoglio, sì, praticamente verso il mare. Ora sta tornando indietro, la costa è frastagliata, è scoglio, è costiera. E il Papa sta andando in una sorta di grotta che vediamo proprio sul mare, sta scendendo. Sentite il vento che è tipico di questo luogo. Scusami se ti ho interrotto, Silvia, ma ci sembrava, mi sembra interessante vedere il Papa che da solo si sta incamminando in questa, anzi la sta superando, e sta cercando di mettersi in una posizione sopra lo scoglio per guardare il mare. C'è un forte vento, vediamo anche la veste bianca del Papa che sta svolazzando in ogni direzione.
8: È volata la papalina.
0: Sentite anche il commento dei tecnici che sta, ed ecco che la papalina è volata verso il mare, mi sembra di capire. Il Papa sta cercando di raccoglierla, sta andando a raccoglierla, è montato sullo scoglio. Che bella questa immagine, sì, del Papa che guarda il mare. Certamente anche questa è una visione che comporta, più lontano c'è la Libia, la Tunisia, il Marocco, insomma ci sono paesi, soprattutto la Libia.
2: Ecco, Papa ha recuperato la papalina che gli era appunto volata e continua, diciamo, a salire, quasi cercando di arrivare al punto più alto di questo scoglio. Luca, quasi come se volesse probabilmente spingere lo sguardo il più in là possibile.
0: È aiutato anche a mantenere la veste in una modalità non troppo volazzante, ed ecco, forse anche un momento di preghiera questo, Monsignor Folicolo, del Papa davanti al mare da solo.
7: Chi può vedere questa immagine credo che si sta emozionando. È il Papa da solo davanti a tutto l'orizzonte, e quell'orizzonte è pieno anche di tanti uomini e donne che cercano salvezza. Adesso ha salutato penso le navi che stanno davanti per sicurezza e per protezione, ma ha salutato tutti, ma credo che idealmente ha salutato anche chi cerca di arrivare in quel punto estremo per salvarsi, e guardando quell'orizzonte si guardano tanti che stanno, magari noi non lo sappiamo, ma stanno attraversando questo mare. Si guarda il mondo, probabilmente da Lampedusa al mondo, mi veniva da pensare, perché noi a volte abbiamo i confini ristretti solo dove ci muoviamo, mi viene proprio in mente il mondo, e quanti luoghi come Lampedusa oggi possono essere guardati perché diventino luoghi di accoglienza. Questa immagine è intensa, è profonda, commuove, e se mi permettete mi viene in mente l'immagine prima al cimitero, no? Lacrime, perché questa immagine commuove, lacrime e giustizia, questo che non sono in contraddizione, il commuoversi è di cercare la giustizia, quindi tendere mano, accogliere, far fare percorsi di legalità, sostenere, ecco, parla tanto questa immagine, e credo che il Papa voleva stare proprio da solo lì. A quel punto è arrivato solo il suo segretario, ma poi si è allontanato, e questa immagine parla al cuore. Allora, se parla al cuore, quando le immagini parlano al cuore, poi devono portarci a far riflettere.
0: Antonio Ricci, sono immagini che superano i dati e i numeri delle statistiche che voi fate come IDOS.
3: Sì, è un'immagine che, soprattutto dopo il cimitero, no? E abbiamo il Mediterraneo che può essere quel porto salvo, no? Che evita purtroppo di dover anche contare i migranti che non arrivano, no? Che sono dispersi, che muoiono in mare e così via. Quindi il messaggio è molto forte, perché lì Papa Leone è da solo, è una figura che in qualche maniera, ma in qualche maniera con i suoi occhi ci invita a guardare quello che vede lui, e lui vede nel Mediterraneo una chance.

0: non ci aiuta da soli a capire, no? E a guardare.
1: In questo momento vediamo appunto che la macchina di Papa Leone, seguita appunto anche dalle altre autovetture, si sta spostando, Luca, dalla Porta d'Europa si dirigerà verso il Molo Favarolo. Stavamo riflettendo appunto su questa immagine bella di Papa Leone che guarda il mare come diciamo simbolo di speranza, però nello stesso tempo abbiamo parlato anche spesse volte del Mar Mediterraneo come una tomba. Anche su questo, no? Probabilmente un momento di preghiera su quanti in quel mare hanno perso la vita. Dal punto di vista di Idos, le morti appunto che sono avvenute nel Mediterraneo, nei migranti, come le raccontate?
0: È una questione molto delicata e tra l'altro anche quasi intangibile. Noi abbiamo delle organizzazioni internazionali che fanno il censimento delle notizie stampa delle morti in mare e delle persone scomparse. Solo in questi primi sei mesi del 2026 sono quasi 900 persone, sono troppe persone, sono addirittura aumentate rispetto all'anno precedente, e nonostante che gli sbarchi siano dimezzati. E però questa è solo la parte tangibile. Voi fate informazione, sapete meglio di me quante informazioni poi non vengono divulgate, quante morti avvengono sia nel Mediterraneo o nel tragitto interno nel Sahara, e di persone che scompaiono e muoiono e di cui non sapremo niente, non ci sarà mai una famiglia che ne denuncia la scomparsa o meno. Quindi è semplicemente un po' la punta di un iceberg che ci porta a riflettere sulle nostre politiche. Sono politiche che questa morte un po' ne sono responsabili. Un filosofo francese ha parlato quasi di necropolitica. Noi abbiamo un approccio selettivo rispetto alle migrazioni, e i migranti forzati, quelli che scappano perché hanno un concreto pericolo di morire, sono i primi che non vogliamo fare entrare.
2: Allora, noi sono le 9:37, tra poco, quando il Papa arriverà, Silvia, al Molo Favarolo, ci collegheremo in radiocronaca con Alessandro Guarasci. Quindi Alessandro, stai pronto per entrare in cronaca appena il Papa arriva al Molo, al porto di Lampedusa. Ma come abbiamo detto prima con Monsignor Felicolo e Antonio Ricci, l'accoglienza è anche fatta dai militari. C'è una forte presenza a Lampedusa delle varie situazioni del soprattutto la Marina, la Guardia Costiera, la Finanza, la Polizia, i Carabinieri. Insomma, c'è una realtà anche istituzionale che aiuta l'accoglienza degli immigrati. Allora, in queste ore a Lampedusa è anche l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, che abbiamo raggiunto e ci ha rilasciato brevemente questa dichiarazione. Prego dalla regia di far partire il contributo audio.
3: L'ordinariato militare è stabilmente presente con un cappellano. In questi mesi ne abbiamo potenziato anche la presenza tabellare, in modo tale che l'assistenza ai militari e quindi anche nei servizi più concreti dal punto di vista umanitario, post soccorso, possa avere continuità e stabilità. La presenza vuole semplicemente esprimere la sensibilità piena dell'ordinariato militare verso tematiche di custodia e di difesa nelle situazioni dove i nostri militari sono in servizio.
2: Ringraziamo per questa testimonianza Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia. Se mi permetti, Silvia, io volevo inserire un altro tema nella nostra discussione in attesa dell'arrivo di Papa Leone al porto di Lampedusa e dare la linea ad Alessandro Guarasci in radiocronaca. La narrazione mediatica che spesso viene fatta dalla stampa, dalla radio, dalla televisione, dai social sui migranti, ci sono dei dati che voi come IDOS in qualche modo diffondete per anche talvolta smentire le fake news che su questo tema circolano tantissimo. Si parla molto sulla stampa di emergenza dell'immigrazione, questo evidentemente poi l'opinione pubblica lo assorbe.

0: come un allarme, molto probabilmente. Ecco, la narrazione mediatica, voi pensate che possa essere un primo passo per favorire l'accoglienza di queste persone, l'integrazione di queste persone, ma è una narrazione mediatica che risente molto, non c'è un'analisi onesta dei dati che voi come IDOS date, non c'è un'analisi di quella che è la realtà, ma spesso è una narrazione che non aiuta l'integrazione. Monsignor Folicolo,
1: certamente Felicolo non aiuta, perché se la narrazione, il tema della comunicazione è centrale. Noi stiamo facendo comunicazione, grazie di averci invitato, lo dico davvero, perché possiamo fare una comunicazione attenta, onesta, precisa, e la comunicazione è fondamentale. Quante volte la comunicazione sui migranti si basa sulla paura? Allora, viene trasmessa la paura, io lo chiamo il demone della paura. La paura ti allontana, ti mette il pregiudizio.
0: Signor Felicolo, io la interrompo perché sui social, nelle ultime ore, per chi è a Roma lo avrà visto tantissimo, abbiamo visto un gruppo cosiddetti Maranza che al Colosseo hanno assaltato una macchina della polizia locale, dei vigili urbani, come si chiamavano un tempo. Poi l'arrivo della polizia di Stato, l'arresto di questi Maranza, eccetera. Ecco, davanti a queste immagini le persone fanno un passo indietro rispetto all'accoglienza, e quando vedono un migrante, molti per esempio si lamentano di essere disturbati, di essere minacciati, coltelli che girano. Cioè, come si può affrontare una comunicazione corretta in singoli casi?
1: Allora, il discorso è complesso, allora, è articolato, giustissimo, ma allora, il primo impatto è la paura, e viene comunicato questo. Poi si comunicano numeri, qui accanto c'è IDOS, accanto a me, ma anche la Fondazione, facciamo ricerca, e la ricerca sono dati, non numeri, e i numeri vengono dati spaventando le persone, magari non sono veri, qui Antonio lo può spiegare meglio di me, e anche questa è comunicazione. Nell'immagine che lei riportava prima di quello che è successo a Roma, come mai si arriva a queste situazioni? L'accompagnamento dell'accoglienza, la solitudine che porta a questo, la paura. Allora bisogna analizzare ogni singolo fattore. Io parto dalla paura, dai numeri non corretti e i dati non dati, alle immagini che non ci fanno chiedere perché si arriva a gesti estremi e che cosa porta una volta, questa volta migranti, ma tante volte sono anche italiani, non ce lo dimentichiamo, perché se no anche questa informazione, perché porta queste persone, anche italiane, a queste situazioni psicologiche, solitudine, disagio, eccetera, e come l'affrontiamo? Allora qui mi viene, sono io che apro un tema assieme a tutti voi, l'accoglienza, come accompagniamo, perché se accompagniamo tante volte in maniera legale, dando la mano, riflettendo, con tutte le difficoltà che ci sono, forse a quei limiti non ci si arriva. Quando ci si arriva bisogna prendere poi c'è il rispetto della legge che è fondamentale, e quindi le norme di legge giuste, perché l'accoglienza non vuol dire non rispettare la legge, quindi è chiaro che c'è tutto un percorso legale di accoglienza e una legge da far rispettare, però di fronte a tutte queste situazioni ci si deve interrogare.
2: Sì, il ruolo della comunicazione è fondamentale, perché chiaramente noi non possiamo conoscere il mondo in chiave diretta, abbiamo bisogno di medium, no? Che sono i mass media. Però da questo punto di vista, insomma, è chiaro che è molto facile fare sensazionalismo e utilizzare situazioni sbagliate, negative, brutte per mettere un po', per creare paura. Quindi da questo punto di vista dobbiamo un po' essere in grado. Noi da 35 anni usiamo dati statistici in maniera circolare per cercare di capire il fenomeno migratorio. Anche per quello che riguarda la devianza, la criminalità, i migranti sono nella media come gli italiani. Questo ci dicono le statistiche. Negli ultimi anni i migranti sono aumentati.
3: Ecco Luca sta arrivando in questo momento il Papa qua al Molo Favarolo, sta arrivando il Papa al Molo Favarolo.
0: Puoi andare avanti in Radio Cronaca, Alessandro?
3: Ecco. Sì, Luca, sì, ecco. Il Papa è arrivato proprio in questo momento con la macchina e si appresta a scendere dall'auto. Ecco, sta scendendo, ci sono centinaia e centinaia di persone radunate qua al Molo Favarolo, che hanno seguito anche, ce lo possiamo dire, la la visita anche attraverso i social, perché voi giustamente parlavate dell'importanza delle comunicazioni più in generale, ma adesso tanta comunicazione passa attraverso i social. Noi vedevamo quante persone stavano vedendo le immagini di questa visita, comunque seguendo tramite i mass media appunto questa visita. In questo momento il Papa si sta dirigendo verso la targa che poi sicuramente dovrà inaugurare e benedire, ed in questo momento sta leggendo. Purtroppo siamo un po' lontani, sta toccando questa scultura,
4: sì, il monumento dedicato a
3: realizzata,
4: Papa Francesco,
3: sta benedicendo, e appunto questa scultura che in qualche modo richiama uno scoglio, le conchiglie e la luce che dovrebbe dare speranza ai tanti migranti che arrivano in questo momento sull'isola.
4: Sì, e Alessandro, sulla targa c'è scritto, giusto così per terminare la tua informazione, Molo Papa Francesco, appunto, Riesco. Luogo di approdo, speranza e umanità, Lampedusa, 4 luglio 2026.
3: Sì, in questo momento, sì, perché appunto il Molo Favarore è stato dedicato a Papa Francesco, e in questo momento sta salutando alcuni dei migranti che sono arrivati circa un'oretta fa dall'hotspot, visto che erano stati accompagnati dalla Croce Rossa, e c'era anche un bambino tra di loro piuttosto piccolo che appunto era in braccio a un operatore della Croce Rossa. Ci sono anche diverse organizzazioni che si occupano di assistenza ai migranti, e ne abbiamo riconosciuta qualcuna, appunto coloro che ieri sera noi abbiamo incontrato a circa 200 metri dall'hotspot, perché appunto c'è stata questa conferenza stampa. Ora vediamo che il Papa con loro sta scambiando anche qualche parola, e probabilmente viene dato anche qualche dono. È un momento importante per tutta l'isola. Il Papa giustamente sta salutando anche gli operatori della Croce Rossa, che comunque qua fanno un lavoro, diciamo, encomiabile, perché poi tutta quella che è l'assistenza dentro il Molo Favarolo, appunto, dentro lo spot, è demandata appunto alla Croce Rossa, perché poi appunto si tratta di capire chi viene, da dove viene, in quali malattie. Purtroppo dobbiamo dirlo, ci sono tante donne che purtroppo durante il percorso subiscono anche delle violenze sessuali. E in questo momento invece il Papa sta andando a incontrare le suore con cui noi abbiamo parlato questa mattina, le suore che invece danno la prima accoglienza qua sul Molo Favarolo, e sta scambiando anche qualche parola con loro. Si tratta di 6-7 suore che appunto portano i primi beni di conforto per quanto riguarda appunto i migranti, perché come ci hanno detto spesso queste persone addirittura arrivano scalze, con ustioni dovute al carburante, raccolgono tra l'altro le prime impressioni, le prime testimonianze di questi migranti, che migranti probabilmente di fronte magari a delle religiose si sentono anche più, diciamo, disposti a raccontare parte dei loro dolori, cosa che invece logicamente fanno meno volentieri quando si tratta di parlare con un agente di polizia o anche con coloro della Croce Rossa. Questa accoglienza, loro ci hanno detto che molte loro sono qua da 3-4 anni e fanno un'accoglienza in sostanza quotidiana. Se non sbaglio, ma purtroppo la nostra visuale in questo momento è impedita, se non sbaglio Luca, il Papa sta rientrando dentro la macchina a questo punto per recarsi al campo sportivo, dove migliaia di persone lo stanno attendendo. Logicamente c'è anche diversa gente a lungo il tragitto, ma ritengo che il maggior numero delle persone sarà presente appunto al campo sportivo. Ecco, sì, il Papa in questo momento sta lasciando il Molo Favarolo, una breve visita, ma comunque ha voluto capire di prima persona il significato di questo molo e qual è la sua funzione. Luca.
0: Grazie, grazie Alessandro per questa testimonianza diretta dal molo della visita del Papa. Papa che ora dovrebbe raggiungere il campo sportivo, vi ricordo intorno alle 10:30 all'inizio della Santa Messa con il saluto del sindaco, ascolteremo anche l'omelia di Papa Leone e poi anche il saluto dell'arcivescovo di Agrigento che stanno accompagnando il Papa in questo momento, che sono già al campo sportivo Arena in località Salina proprio a Lampedusa. Vi ricordo in studio Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e delle Ricerche IDOS sull'immigrazione, due ospiti con i quali stiamo commentando questa visita. E Monsignor Felicolo, Silvia, non so se vuoi aggiungere qualcosa, mi puoi interrompere. Monsignor Felicolo, si parla molto di flussi migratori, ma perché non si riesce a trovare in modo efficace ingressi regolari in Italia, in Europa, laddove i migranti non devono ricorrere, e sto dicendo una cosa che forse può essere banale, ma in realtà nella realtà è molto difficile poi ottenerla, senza ricorrere agli scafisti, diciamo così, ma attraverso quelli che sono le legali modalità per l'ingresso in un paese.
1: Il Papa a Tenerife è stato molto duro con gli scafisti, quelli che San Giovanni Battista Scalabrini chiamava i mercanti di carne umana, in un altro contesto, in un altro secolo, ma sempre che sfruttavano situazioni. È stato molto duro. Perché si deve arrivare a questo e non si deve cercare? Noi lo diciamo, credo, tante organizzazioni, ma la Fondazione Migrante, se lo diciamo tutti con forza, perché non creare una via legale? Non c'è una volontà politica in questo, perché anche il patto europeo adesso che viene a restringere, era come se si è espressa con preoccupazione su questa restrizione di ingressi, ma anche di tutele, perché questo è il problema, creare invece vie di legalità che superano tutto questo. Non c'è una volontà politica, noi crediamo che quella sia la via migliore, più sicura per tutti, anche per la legalità, per ogni situazione, ma non si vede uno spiraglio in Europa e in altre parti del mondo su questa strada, perché non c'è una volontà. A me viene una domanda, prego. Stavolta la faccio, cambiamo le parti, perché non c'è questa volontà? Perché non si ricerca? Perché non si cerca quello che è più sicuro per tutti, anche per noi, perché la via legale sarebbe per tutti, invece si deve arrivare a vie pericolose dove in quel Mediterraneo non sappiamo veramente quanti morti ci sono, e invece di essere un mare, dovrebbe essere un mare di pace, tante volte un mare di dolore e di sofferenza.
0: Antonio Ricci, c'è una grande richiesta dei cosiddetti migranti economici, la forza lavoro in alcuni settori professionali in Italia è carente, si cercano questi migranti, a parte il fatto che poi questi migranti molto spesso, vediamo le campagne, vediamo non solo l'agricoltura, l'edilizia, vengono sfruttati, e questo è un altro tema nel tema, però per esempio i migranti economici potrebbe essere una prima via legale su cui fare un ragionamento anche politico.
2: Sì, noi sia in Italia sia negli altri stati membri dell'Europa c'è un forte fabbisogno di manodopera aggiuntiva, soprattutto in alcuni settori, e nel caso nostrano assistiamo a un aspetto molto paradossale, perché abbiamo, dopo il decreto Cutro, un governo che è ripartito con la programmazione degli ingressi per lavoro, ma utilizzando un meccanismo legislativo fatiscente. Noi abbiamo avuto una programmazione per un triennio di 500.000 ingressi per lavoro, per soddisfare questo fabbisogno diventato ormai cronico, e però poi i permessi di soggiorno rilasciati sono state poche decine di migliaia, quindi sono stati tipo il 18%. Come avviene questo? Avviene il fatto che comunque nella governance anche delle migrazioni economiche abbiamo una serie di inceppamenti rispetto alle quali non abbiamo l'umiltà di riflettere per risolverli. Il tasso unico non funziona, è vecchio, è legato a un paese dove le politiche migratorie erano di tutt'altro genere. Oggi le cose sono cambiate, non sappiamo riformare, usiamo il click day che teoricamente premia il più veloce a cliccare su una su un'app, su una piattaforma elettronica, che chiaramente dopo un paio di minuti, anche prima, andrà in tilt per l'eccesso di chiamate. Noi abbiamo avuto, diciamo, solo le richieste, le disponibilità ad assumere lavoratori in Italia, che sono state al di sopra di 1 milione, e il governo ne programma 500.000, però quanti permessi di soggiorno sono stati rilasciati? Veramente circa il 18%, il che ci fa pensare. I datori di lavoro restano frustrati perché questi meccanismi di governance non gli fanno avere la manodopera di cui hanno bisogno, e quindi assumono in nero, e quindi assumono persone che hanno bisogno chiaramente di lavorare, però questo chiaramente crea delle aree grigie, se non di lavoro nero, che permettono anche ai trafficanti di esseri umani nell'agricoltura e in altri settori di sfruttarle. Noi su questo non abbiamo l'umiltà di pensare di considerare gli immigrati non come cittadini di serie B, ma persone uguali a noi, anche quando sono dei lavoratori.
4: Ed è questa affermazione che sta dicendo legata anche alla domanda che facevamo al signor Felicolo: se ci fosse stato probabilmente Papa Francesco, avrebbe risposto perché noi non ci curiamo di questa cosa, avrebbe risposto perché viviamo nell'epoca della globalizzazione dell'indifferenza. L'ha detto nella sua omelia 13 anni fa, nello Stadio Arena, lo stesso luogo dove anche Papa Leone pronuncerà le sue parole. Viviamo in un mondo dove siamo indifferenti, dove quello che conosciamo, il fratello che soffre, il migrante che muore, non ci tocca, ci rimane indifferente. E non è detto tanto per dire, nel senso che poi questa indifferenza è quella che porta alle conseguenze sociali e a tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Sì, mi preoccupo di me stesso, del mio io, di quello che mi circonda, non alzo lo sguardo, non vado oltre, e questo è il male del nostro secolo, anche del mondo occidentale. Noi vogliamo andare proprio oltre la globalizzazione dell'indifferenza. Mi venivano in mente, mentre lei parlava, le parole di Tenerife del Papa: una chiesa che sta accanto, soddisfa i bisogni, ma va oltre, evangelizza e si fa evangelizzare. Questa è la contrapposizione all'indifferenza. Tu sei indifferente a me, non mi interessi, non mi preoccupo il tuo destino, la tua storia. No, non solo, tu mi stai a cuore, like her di Don Milani. Mi stai a cuore, ti aiuto, ti annuncio la salvezza e mi faccio evangelizzare da te. Capite che è uno scenario totalmente differente. Apre il cuore la speranza anche davanti a tanto dolore e sofferenza. Quindi noi dobbiamo andare oltre, cioè dobbiamo superare la globalizzazione dell'indifferenza, accogliendo ed evangelizzando, perché non ci dobbiamo dimenticare che la comunità cristiana evangelizza e farsi evangelizzare.
4: Perché di fronte a, diciamo, alcune parole, a queste parole, no? Il fatto che noi siamo indifferenti gli uni con gli altri, dovremmo disarmare così i nostri cuori, per dirla appunto come l'ha detta Papa Leone, sembra quasi una contrapposizione, no? Con tutti i problemi economici, reali, sociali che noi abbiamo, ma non lo è di fatto, è lì la radice di tutte le cose. E se noi non capiamo questo, poi come costruiamo il futuro?
1: È proprio questo il tema. Cioè, io credo che la paura per me mi porta a non preoccuparmi degli altri. Io supero anche la paura per me e le preoccupazioni per me affrontando quelle degli altri. Le affrontiamo insieme e ci preoccupiamo insieme. Questo è il futuro comune, e questa è un'Europa che accoglie, questi confini che si superano,
4: ed anche una richiesta di responsabilità, di una presa di responsabilità, di una cura del bene comune, di cui ci parla magnificamente la Magnifica Humanitas, a cui noi non possiamo più sottrarci.
1: Non possiamo, non dobbiamo sottrarci, e queste immagini ce le stanno dimostrando. Questa non è indifferenza, ma è fermarsi, salutare, abbracciare. Adesso Papa Benedice è un bambino, ma è guardare gli occhi di quelle persone pensando alla storia, perché quando guardo un volto, adesso il suo, il mio, pensiamo alla storia uno dell'altro. Questo è fondamentale, non sono parole così, perché quando io incontro i migranti nelle loro comunità, loro pensano a me perché sono lì, e la storia che mi ha portato lì, penso alla mia storia ecclesiale che mi ha portato lì, e io penso come loro sono lì. Questo fa proprio il salto di umanità dalla paura all'incontro.
0: Grazie, Monsignor Fialicolo. Entriamo brevemente in Radio Cronaca. Siamo all'interno del campo sportivo di Lampedusa, l'arena. Il Papa è in Papa Mobile, e su questa Papa Mobile dobbiamo dire anche qualcosa, Silvia, perché è la stessa Papa Mobile che portò Papa Francesco 13 anni fa, ma in realtà è una vecchia campagnola Fiat che è degli anni 80 e che un cittadino di Lampedusa conserva con grande cura, ed è stata messa a disposizione del Papa per poi ritornare in proprietà del cittadino di Lampedusa, ed è una campagnola che viene usata a Lampedusa poi per andare nelle zone più impervie dell'isola, e anche a vederla si vede che è una vecchia Fiat campagnola degli anni 80.
4: Sì, quelle che ci arrivano sono, Luca, le immagini che siamo abituati a vedere. Papa Leone che prende in braccio i bambini, che gli fa il segno della croce sulla fronte, vengono proprio porti al Santo Padre, questi piccoli sicuramente non arrivano nemmeno ad avere un anno.
0: Quando parliamo di Lampedusa, noi ci dimentichiamo sempre che il comune di Lampedusa comprende anche Linosa. È una zona, è un'area questa di avamposto italiano nel pieno del Mediterraneo. Lampedusa e Linosa sono le isole più lontane. Ti volevo chiedere, Antonio Ricci, voi come esperti di IDOS vi occupate appunto di numeri, di dossier sull'immigrazione, ma talvolta avanzate anche delle proposte per risolvere dei problemi legati all'immigrazione.
2: Sì, spesso scegliamo dei temi monografici per fare anche delle analisi e concludere con delle proposte. Per esempio sulle migrazioni economiche abbiamo curato un testo molto approfondito che si conclude con un set di 10 proposte su come cambiare la programmazione. E le idee sono tante, sono composite, alcune possono sembrare anche rivoluzionarie, però in realtà partono da un dato di contesto, che è un dato di contesto in cui siamo tutti frustrati, perché appunto cittadini normali si sentono minacciati vedendo che la governance dell'immigrazione non funziona, i datori di lavoro non rinunciano a fare la chiamata nominativa perché è un meccanismo bizantino, i migranti sanno già che se vanno nell'ambasciata italiana a mettersi in lista non saranno chiamati, non arriveranno ad avere il visto o il permesso di soggiorno, quindi è un meccanismo che chiaramente chiama, reclama proposte di cambiamento. Quindi prima di tutto sarebbe quella di superare per esempio il click day, trovare un meccanismo in cui per tutto l'anno domanda e offerta di lavoro si possano incontrare lì liberamente. Però questo non cambia che oggi Papa Leone ci parla soprattutto di migrazioni forzate, perché Lampedusa questo rappresenta per noi.
0: Bene, il Papa è sul palco nello stadio di Lampedusa. Sul palco, lo ricordiamo, è esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo, che è la protettrice dell'isola. E qui, Silvia, il Papa ora riceverà un saluto da parte del sindaco.
4: Sì, il sindaco, eccolo, ascoltiamo.
5: A nome della comunità di Lampedusa e Linosa le rivolgo il nostro più affettuoso, commosso e riconoscente benvenuto. La sua presenza sulla nostra isola rappresenta per tutti noi un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande grandi, ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero. Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza e vita, è anche attesa, approdo, dolore e memoria. È il luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro. E alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati. Tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore ed il peso di questa storia, Lo conoscono i pescatori, i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari, gli operatori, le famiglie, i bambini, gli anziani. Lo conosce un'isola intera che spesso in silenzio ha imparato a guardare il mare non solo come confine ma come chiamata. Lo conoscono anche le istituzioni che in questi anni ci sono state vicine supportandoci nel difficile compito di aiutare. In un tempo il cui mondo è ancora dilaniato da guerre, violenze, divisioni e paure, Lampedusa sente più forte bisogno di accendere una luce fragile, forse piccola, ma ostinata. La luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ancora ad una radio per sentire che la guerra è finita, per usare le parole di una meravigliosa canzone sul miracolo della vita del maestro Claudio Baglioni, nostro concittadino. Santo Padre, noi oggi le consegniamo simbolicamente questa luce, è la luce del nostro faro, il faro di Lampedusa. Il faro non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare, resta acceso nella notte, indica una via, accompagna chi cerca una riva, ricorda che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa è Lampedusa, un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può compiere cose immense. Accolto, soccorso, consolato. Ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. Forse è proprio questo il miracolo che oggi possiamo ancora sperare, che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo, che chi ha il potere di decidere ascolti il grido dei popoli feriti, scelga la pace, difenda la vita e impari da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Santo Padre, benvenuto a Lampedusa, benvenuto tra gente semplice, fiera e sincera che oggi le apre il cuore e le chiede una benedizione. Per i nostri bambini, per i nostri anziani, per chi lavora sul mare, per chi salva vite, per chi arriva, per chi parte, per chi non è mai tornato, per tutti i popoli che attendono pace. Che da Lampedusa oggi possa levarsi ancora una volta un messaggio al mondo. Nessuna notte è così buia da impedire ad una luce di restare accesa. Osha, grazie per essere qui.
4: E si è concluso così il discorso del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. In questo momento vediamo, viene consegnato al Santo Padre questo dono,
0: un modellino del faro di Lampedusa,
4: e tra pochissimo anche Papa Leone saluterà.
6: Signor sindaco,

0: Grazie, grazie. Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del Comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza. Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Sì, questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti. Grazie.
1: 10:11, abbiamo ascoltato il primo intervento del Papa a Lampedusa nel campo sportivo. Il Papa ora si ritira per prepararsi per la Santa Messa. E allora, Monsignor Felicolo, un brevissimo commento alle prime parole del Papa a Lampedusa.
2: Non parole ma gesti. Io penso che questo sia veramente importante di quello che poi stavamo dicendo, abbiamo detto questa mattina assieme. Uscire dalle parole, quindi dalla paura, dagli slogan, ma gesti concreti. Non tanti discorsi, ma una mano che si tende, lo dicevo prima, sono commosso di sentire che il Papa ci chiede proprio questo. Mani che si tendono, gesti concreti, lacrime che ci asciugano, voler bene.
1: Antonio, 30 secondi e poi dobbiamo dare la linea alla regia.
3: Sì, io aggiungo solo le parole di Monsignor Felicolo, che è molto bella l'attenzione rivolta ai cittadini di Lampedusa, perché stanno vivendo una stagione di un fenomeno sociale molto più grande di loro, molto più complesso, che rischia un po' anche di strumentalizzarli, un po' di travolgerli. E Papa Leone chiaramente dice: non siete soli, il pontificato era con voi e resta con voi, quindi non disarmatevi.
1: Linea alla regia, salutiamo quanti ci hanno seguito anche in video radio cronaca su Vatican News.

0: 10:12, siamo nell'imminenza della messa che inizierà in Radio Cronaca qui su Radio Vaticana intorno alle 10:20 con il commento di Rosario Tronnolone. Alessandro, a te la linea per un breve saluto al momento da Lampedusa. Alessandro? Ancora qualche momento, Silvia. Alessandro evidentemente non è collegato. Allora ne approfittiamo per salutare
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: L'educazione, la scuola, quanto può favorire l'integrazione, Monsignor Felicolo?
2: Per forza tantissimo, dai banchi di scuola dovremmo imparare dai bambini che non sentono le differenze, che non fanno fatica a essere amici tra di loro, dovremmo imparare molto dalla loro spontaneità e dovremmo togliere le nostre sovrastrutture.
0: Antonio, c'è una cosa che ha detto il Papa ai Caraibi. Per favorire l'integrazione, gli immigrati devono rispettare le leggi del paese dove vanno e devono adeguarsi a quelle che sono le tradizioni dei paesi dove vanno. Anche questo è un elemento che però spesso viene dimenticato nel marasma che spesso accoglie diciamo il tema delle migrazioni.
3: Sì, spesso l'immigrazione viene vista e vissuta in maniera conflittuale.
0: Cioè ci deve essere anche un ruolo attivo del migrante nel sapere dove va e come si deve comportare.
3: Sì, l'integrazione è un processo bipartisan da ambo le parti, quindi il migrante va nel paese e dove vive deve chiaramente fare propria la Costituzione, rispetto delle leggi eccetera. Da un punto di vista culturale chiaramente non deve subire un processo di assimilazione, la sua identità non confligge assolutamente con quella di nessun altro, soprattutto se assumiamo una cultura che sia dialogante e su una base interculturale.
0: Una battuta finale veramente veloce, ci sono alcuni articoli di giornale di stampa che ci direbbero che spesso per esempio i migranti musulmani vorrebbero imporre anche in Italia, in Europa, quella che è la loro legge, la sharia o comunque le loro tradizioni.
2: Noi rispondiamo che bisogna rispettare tutti, che nessuno deve imporre, noi abbiamo una legge, una costituzione, imporre a un altro, ma si deve camminare insieme, ognuno con la propria fede, con le proprie culture e le tradizioni.
3: Esattamente così, bisogna camminare insieme e da questo punto di vista tutto quello che chiaramente non permette un dialogo va in qualche maniera affrontato caso per caso, quindi non mancano i problemi, non manca la complessità, ma non mancano neanche da parte nostra le risorse culturali, economiche eccetera per affrontare la complessità del fenomeno migratorio nella sua interezza.
0: E allora io ringrazio Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS sull'immigrazione, grazie veramente per essere stato con noi, grazie naturalmente anche a Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes, grazie per le sue parole Monsignore. Silvia, io saluterei a questo punto.
4: Sì, grazie Luca, un saluto ai nostri ospiti, a tutti quelli che ci hanno seguito sulle nostre diverse piattaforme, un saluto e ringraziamento dall'altra parte del vetro anche a Damiano Caprio, ad Alessandro
0: Guarasci e Bruno Orti che sono a Lampedusa. Caprio è qui a Roma, e quindi da Luca Collodi e Silvia Giovarrosa ci fermiamo qua. La linea va a Rosario Tronnolone per la Santa Messa in diretta dallo stadio di Lampedusa.

0: gli è stato assegnato. Chiedo alle autorità di qualsiasi grado di prendere posto nella sedia che gli è stata assegnata.
1: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio alla parte tecnica. Siamo in collegamento in diretta con Lampedusa per trasmettere tra pochi minuti la Santa Messa che sarà celebrata dal Santo Padre Leone XIV, che è appunto in visita in questo momento a Lampedusa. È arrivato all'incirca un'ora fa, è stato salutato, se avete seguito appunto la diretta che in cui eravamo, in cui abbiamo seguito naturalmente l'arrivo anche del Santo Padre, è stato, vi dicevo, salutato dal sindaco di Lampedusa, il dottor Filippo Mannino, e quindi ha rivolto poi la sua parola ai presenti, appunto rispondendo a quel saluto. Intanto volevo salutare anche coloro che sono in collegamento con noi, e quindi Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo, MEP Radio FM Lazio e Umbria e le radio del circuito in blu. Le immagini che ci arrivano sono appunto soleggiatissime, sono da questa spianata dove si celebrerà fra poco la Santa Messa. C'è già un canto d'alleluia, cioè il canto più gioioso con il quale si può salutare l'arrivo, no? E il canto che a Gerusalemme ha salutato l'arrivo di Gesù, in questo caso sta accogliendo il Santo Padre, appunto Leone XIV.
0: Proviamo a vivere bene questa celebrazione eucaristica. So che sarà difficile, ma proviamo a mantenere un clima di silenzio.

Al suo arrivo, vi dicevo, il Santo Padre è stato accolto dal sindaco, il quale ha ricordato come la presenza del Papa sull'isola di Lampedusa rappresenti per tutti un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa, ha detto il sindaco, è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle delle domande grandi, delle ferite profonde, delle speranze gioiose che appartengono non soltanto all'isola ma al mondo intero. Qui, ha detto, il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza, vita, è anche attesa, approdo, dolore, memoria. È il luogo dove tante persone cercano salvezza, dignità, futuro. Alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri purtroppo non sono mai arrivati, e tutti quanti, ha detto il sindaco, li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore e il peso di questa storia. E poi, rivolgendosi appunto in maniera particolare al Santo Padre, ha voluto ricordare questo. Ha detto: noi oggi le consegniamo una luce fragile, piccola, ma ostinata, la luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ad una radio per sentire che la guerra è finita. Citava le parole di una canzone che appunto tutti quanti ricordate, no? La canzone di Claudio Baglioni. E quindi ha voluto consegnare simbolicamente al Santo Padre la luce del faro di Lampedusa, il faro che non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare, ma che rimane acceso nella notte e che indica una via, accompagna chi cerca una riva e ricorda soprattutto che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa, ha concluso il sindaco di Lampedusa, è un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo, un piccolo segno di pace che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può in realtà compiere delle cose immense, perché Lampedusa ha accolto, ha soccorso, ha consolato, ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. E questo, ha detto, è forse il miracolo che ancora oggi possiamo sperare, che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo, chi ha il potere di decidere e che quindi possa ascoltare il grido dei popoli feriti e che possa scegliere la pace, difendere la vita e che possa imparare da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Il Santo Padre, quindi, in risposta a queste parole del sindaco, naturalmente ha ringraziato il sindaco, tutto il comune e tutti coloro che erano appunto lì ad accoglierlo, e ha sottolineato il fatto che il molo Favaloro sia da oggi intitolato a Papa Francesco, proprio come un segno del legame per la visita che tutti quanti ricordiamo appunto del predecessore di Papa Leone XIV, proprio qui a Lampedusa. Un segno di un legame, ha detto il Papa, con il mio predecessore, che appunto il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e con le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo. Sono qui oggi proprio per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, che vi sostiene e vi incoraggia. Ha poi sottolineato un'altra cosa: io non sono venuto a fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, che è quello che stiamo attendendo appunto insieme a tutti i fedeli che sono riuniti per questa ragione nell'isola. L'Eucaristia, cioè il segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso, dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani d'assistenza e condivisione. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, e i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che soltanto Lui può donarci, perché solo in questo modo il mondo, sia di oggi che di domani, possa essere più umano. E ascoltiamo intanto il canto d'ingresso della Santa Messa.

accanto all'altare il Santo Padre incensa l'altare su cui si compirà il sacrificio e la croce. Vi ricordo che proprio sul palco dove è disposto l'altare è esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo.

Santo Padre si è appena recato proprio davanti all'immagine della Madonna per incensare appunto anche l'immagine mariana prima di riprendere l'incensazione dell'altare, e tra poco darà inizio con il rito di introduzione alla Santa Messa.

0: Pace sia con voi.
1: Fratelli e sorelle, celebrando l'Eucaristia in questo luogo, rendiamo grazie a Dio che in Cristo ci accoglie nel suo amore e facciamo memoria che tutti, come Abramo, siamo in cammino nella ricerca della patria del cielo. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Il coro intona il Kyrie.

0: padre che amo. Un padre che ha mandato il tuo figlio a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze e hai posto in lui il centro della vita e della storia. Guarda con bontà a quante emigrano lungo le vie del mondo perché trovino ovunque la solidarietà fraterna che è libertà, pace e giustizia nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ci accingiamo ad ascoltare la prima lettura che tratta dalla lettera agli Ebrei.
2: Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in ricerca di quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Parola di Dio.
1: Il salmo responsoriale è tratto dal salmo numero 106.

cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

cambiò i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

ma risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca.

0: Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il Santo Padre ha benedetto il diacono al Vangelo, che si è recato all'altare a prendere l'evangeliario e lo sta ora portando solennemente al lambone. Ascolteremo tra poco proclamata una pagina del Vangelo secondo Luca.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.

In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Che ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Parola del Signore.

0: diacono al Vangelo porta l'Evangeliario al Santo Padre, che bacia l'Evangeliario e con esso benedice i fedeli. Ed ora ci prepariamo ad ascoltare l'omelia di Papa Leone XIV in questa Santa Messa celebrata a Lampedusa.
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Sono grato al Signore di potervi visitare sulle orme di Papa Francesco, che l'8 luglio 2013 volle venire a Lampedusa nel suo primo viaggio da successore di Pietro. Gli Apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo, sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto, invece, dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto. In questo senso, la parabola del buon samaritano, appena proclamata, descrive una storia che continua e l'enciclica Fratelli Tutti ci ha aiutato a rileggerla nelle drammatiche circostanze storiche in cui siamo ancora immersi. La parola di Dio è sempre per l'oggi e ci porta in una conversazione da cui uscire trasfigurati. Come risponderemo dunque all'amore di chi ci ha amati per primo? Carissimi, oggi Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti, che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano. Avvertiamo però la loro presenza, che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso. Prima di qualunque considerazione intellettuale e convinzione ideologica, infatti, l'impatto con chi giace davanti a noi, spogliato di tutto, chiama alla prossimità. La lettera agli Ebrei ci ha detto: ricordatevi di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. È il centro della parabola evangelica. Prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare. È avvenuto ancora il miracolo della compassione. Vide e ne ebbe compassione. Una rivoluzione interiore che fa affiorare in noi il sentire di Dio e allarga i pensieri, il cuore e la vita. Dico grazie ai volontari, alle associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, alle istituzioni civili, alla Guardia Costiera, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti. grazie ai diaconi, ai preti, alle religiose, ai medici, agli psicologi, agli educatori. Grazie alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, con o senza il dono della fede, hanno scelto di amare insieme. Sì, perché tra voi è l'amore a essersi organizzato, quell'amore di cui la compassione che vedi il fratello in mare è come il primo fremito, la chiamata profonda a usare ciò che mai avreste pensato. Saluto le persone migranti che sono qui. Loro stesse non hanno soltanto ricevuto, ma molte volte esercitato la solidarietà nel loro viaggio, come poveri che aiutano i più poveri. Grazie, fratelli e sorelle, perché non c'è niente di scontato nel vostro farvi prossimi, niente di automatico. La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, nel racconto evangelico, la fretta di passare oltre. Nella parabola, un sacerdote si trova lì per caso e dopo di lui un levita. Entrambi vedono, ma passano oltre. Purtroppo in ogni tempo non manca chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così, persino davanti alla sofferenza e alla morte, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È tempo di riconoscere e affermare che l'appartenenza religiosa non deve mai diventare motivo di discriminazione, quasi che la fede abbia confini e non sia invece chiamata universale alla salvezza. Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi, piangere davanti al dolore altrui, come ha fatto Gesù, significa entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato. Carissimi, chi si lascia portare in questa dinamica di compassione, di misericordia, inizia a vivere diversamente, a essere cittadino diversamente, a lavorare diversamente. Allora può sorgere davvero la civiltà dell'amore, quella prospettata dai miei santi predecessori, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Insieme a un gran numero di profeti e martiri del secolo scorso, essi hanno compreso che agli abissi del cuore umano e agli orrori della guerra, solo la misericordia sa rispondere con nuovi inizi. Ora, sulle spalle di questi giganti, siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. L'enormità del dolore che osserviamo ci faccia cogliere la radicalità di questa chiamata. Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione. Più del Samaritano abbiamo risorse e opportunità per dare concretezza storica alla speranza. Lui si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Noi abbiamo ugualmente da riconoscere che la civiltà dell'amore non nasce da un gesto unico e spettacolare, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione. Di questo, amici di Lampedusa, voi siete testimoni. Qui, confrontandosi con voi, si capisce meglio il nostro tempo e ognuno può verificare la direzione della propria vita. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà. Eppure, nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione. E lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa. Sorelle e fratelli, come dicevo recentemente a Tenerife, durante il viaggio apostolico in Spagna, anche a Lampedusa la cultura dell'accoglienza ha una vocazione turistica che purtroppo può sentirsi minacciata dalle rotte migratorie e svilupparsi nell'indifferenza o persino in contrapposizione ai loro aspetti drammatici. Per molti, infatti, vacanza è solo distrazione, leggerezza, spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente. Poco a poco, con creatività, riuscirete a far sì che chiunque trascorre un periodo, anche di riposo, su quest'isola possa diventare più umano misurandosi con la vostra carità, con ciò che il mare vi ha insegnato, con gli incontri che vi hanno educato. C'è autentico riposo, infatti, dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna. In questa economia la cura per il creato e l'amicizia sociale si saldano in una sintesi di cui l'umanità è oggi alla ricerca. La prima lettura ci ha ricordato che praticando l'ospitalità alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Siate dunque nel piccolo, profezia di ciò cui possiamo tendere insieme su grande scala. A beneficiarne sarete voi per primi e le vostre famiglie, superando le divisioni e le divergenze che solo la carità può sciogliere. La parrocchia, in particolare, sia una comunità dove alla scuola del Vangelo si impara insieme ad accogliere, accompagna e integrare in stile di comunione. Abbiamo qui, accanto all'altare, l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. Sapete forse... Sapete forse che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana come navigazione nel mare in tempesta e il suo destino come un porto salvo e sicuro? Non lasciamoci vincere dalla paura, ma guardiamo le fatiche quotidiane come a un tempo di opportunità e testimonianza. La vostra fede, carissimi, sia allora intensificata da questi anni di prova e di impegno generoso. Torni questa venerata immagine e parlarvi con la forza di un tempo, quando chi ve ne ha trasmessa la devozione si affidava all'intercessione della Vergine con radicale sincerità. Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra. E a voi, comunità di Lampedusa e Linosa, non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.

0: con il saluto tipico dei lampedusani, Oscià, il Santo Padre ha concluso la sua omelia in questa Santa Messa celebrata nel campo sportivo Arena, nella località salina, appunto in questa sua visita pastorale a Lampedusa. Qualche istante di silenzio segue le parole del Papa per permettere a ciascuno la riflessione personale prima della ripresa della Santa Messa con la preghiera universale. Il Santo Padre ci invita a pregare.
1: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa. Viva nell'ospitalità verso tutti il comandamento evangelico, per offrire a te un sacrificio di lode con cuore puro. Preghiamo.
3: Ricordati di Papa Leone e di tutti i pastori. Annuncino che solo in te è la speranza dell'umanità, per testimoniare al mondo la civiltà dell'amore. Preghiamo.
4: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli. Riconoscano nelle nostre terre mani che leniscono le ferite, per trovare l'opportunità di una nuova alba di vita. Preghiamo.
5: Ricordati della nostra comunità e di quanti praticano l'accoglienza. Abbiano in te la ricompensa della loro missione, per versare sulle piaghe della storia l'olio della consolazione e il vino del perdono. Preghiamo.
6: Ascoltaci, Signore.
7: Ricordati dei migranti che sono morti in mare. Sia custodito il loro nome nel libro della vita, per essere in mezzo a noi un invito a non dimenticare. Preghiamo.
1: Oh Dio, che nel comandamento dell'amore verso te e verso il prossimo ci indichi la via della compassione e della misericordia, ascolta la voce della tua Chiesa e fa che a immagine del tuo Figlio ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza. Per Cristo nostro Signore.
0: Il coro intona ora il canto d'offertorio mentre vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

riceve a sua volta l'incenso da parte del diacono, il quale poi si porta davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, il pane e il vino, segno della Tua provvidenza e del nostro impegno fraterno, e trasformali nel sacrificio che unisce tutti gli uomini in una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta all'Assemblea l'ostia consacrata e genuflette in adorazione.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta ai fedeli il calice. E genuflette in adorazione.

0: Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra. Annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria di secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Il Santo Padre scambia un abbraccio di pace con i concelebranti e tutti i presenti a questa Santa Messa scambiano un gesto di pace. Intanto il coro si prepara ad intonare l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo e i sacerdoti preposti alla comunione raggiungono diversi punti della spianata dove si svolge la Santa Messa, dello stadio dove si svolge la Santa Messa, per permettere ai fedeli di ricevere.

Abbiamo così ascoltato il canto di comunione, qualche istante di silenzio prima che il Santo Padre pronunci la preghiera dopo la comunione. Intanto appunto il coro ha intonato il secondo canto di comunione. Siamo arrivati alle fasi conclusive, lo dico per chi si fosse messo in ascolto soltanto da pochi minuti, della Santa Messa celebrata dal Santo Padre Leone XIV nel corso della sua visita a Lampedusa nel campo sportivo Arena.

0: qualche istante di silenzio per permettere ai fedeli un momento di preghiera, prima della preghiera che ora il Santo Padre recita.
1: Preghiamo. Padre Santo, che da ogni lingua e nazione hai voluto creare un solo popolo nuovo, fa che la comunione al corpo e il sangue del tuo Figlio ci liberi da ogni egoismo e divisione e ci trasformi in una comunità di fratelli uniti nello stesso spirito, per Cristo nostro Signore.
0: Ed ora l'arcivescovo d'Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
2: Beatissimo Padre, stamattina qui a Lampedusa c'erano ad aspettarla i rappresentanti di una umanità sospesa, ma fiduciosa di potersi ancorare a un porto salvo, capace di farle rialzare lo sguardo. C'erano innanzitutto quelli che non ce l'hanno fatta, come il piccolo Yusuf, a cui ha reso omaggio durante la sua

questa provincia. La sua visita ha rappresentato per ciascuno di loro quell'ultimo bacio e quell'ultima carezza che forse avrebbero reso meno amara la morte. Ha rappresentato quell'umanissimo pianto su una tomba che ai loro cari è stato negato. Ha rappresentato soprattutto la certezza della vita che sconfigge la morte e risorge per non morire più, libera ormai dagli affanni e dalle angosce dell'esistenza terrena. A nome delle innumerevoli vittime di questo mare, delle loro famiglie, delle loro comunità, grazie. Grazie per l'atto di pietà che è venuto a compiere e per la preghiera che è venuto ad innalzare. Hanno un valore immenso e tutt'altro che scontato, perché in lei, come era già avvenuto con Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, è l'intera comunità dei credenti a essere chinata ancora una volta su chi ha perso tutto, per ridargli dignità, rispetto e promessa di eternità. Insieme a quelli che non ce l'hanno fatta, c'erano ad aspettarla anche quelli che sono riusciti ad approdare, come le famiglie che ha incontrato nelle successive soste alla porta d'Europa e all'imbocco del Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Per loro, il sogno di una vita nuova, cominciato con la fuga dalla morte, può continuare, ma è un sogno che non ha prezzo, che ha un prezzo ancora troppo alto, perché la povertà di chi deve ripartire dal nulla fa sempre paura, sia a chi se la porta addosso, sia a chi se la trova davanti, generando sconforto negli uni e diffidenza negli altri. Per non parlare della fatica di chi deve ripartire portandosi il peso degli affetti lasciati in patria e di quelli persi lungo il viaggio. La sua visita è stata per ciascuno di loro un abbraccio di pace che accoglie senza fare distinzioni e una mano tesa che incoraggia senza avere preferenze. È stata l'espressione di quella compassione di cui tutti siamo creditori e debitori al tempo stesso, perché figli dello stesso Padre e destinatari della stessa terra. È stata la manifestazione di quella fraternità universale per la quale tutti siamo pellegrini verso la stessa patria e nessuno può considerarsi più straniero degli altri. A nome di chi è riuscito ad arrivare e sta provando a ricominciare e di chi da lontano segue i suoi passi con trepidazione, apprensione e grazie. Grazie per la prossimità che è venuto a dimostrare e per l'incoraggiamento che è venuto a dare. Raggiungano attraverso una feconda rete di solidarietà tutti quelli che, passati da qui e diretti verso altre sponde, continuano a inseguire i loro sogni di libertà e di futuro, per essere per sé e per i loro cari. Infine, accanto a chi è giunto, vivo o morto, su quest'isola, ad aspettarla c'erano la comunità lampedusana e la chiesa grigentina, circondate dall'affetto delle altre chiese sorelle di Sicilia. I volontari, tanti, delle organizzazioni umanitarie presenti sull'isola, con le quali abbiamo condiviso l'Eucaristia in quest'ultima sosta. E noi, posti provvidenzialmente nel cuore del Mediterraneo e alle porte dell'Europa, spesso tocca il compito di far gustare il sapore della terra promessa a chi riesce a sbarcare sulle nostre coste, dopo aver provato l'amarezza della schiavitù che si è lasciato alle spalle e l'incertezza della traversata che ha dovuto affrontare. Ma è una terra promessa strana, la nostra, perché non ha potenzialità e risorse tali da garantire un futuro. E proprio per questo, solitamente, è solo una terra di passaggio. La sua visita ci ha richiamati a non sottrarci per nessuna ragione a quest'onere, che è prima di tutto un onore.
ci ha risvegliato.

0: svegliati alla nostra vocazione originaria di custodi di fratelli, qualunque sia la loro provenienza e il loro destino. Ci ha riconsegnato il ministero dell'ospitalità, nella quale possiamo incontrare il Signore e lasciarci incontrare da Lui. A nome di Lampedusa, di Agrigento e della Sicilia, grazie. Grazie per la sua vicinanza e la sua sollecitudine, che ci consolano e non ci fanno sentire soli nella testimonianza della fede, nell'esercizio della carità, nella costruzione della speranza. Ci benedica, Santo Padre, ci porti nel cuore, come noi la portiamo nel nostro.
1: Signor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, scambia un abbraccio con il Santo Padre e c'è adesso uno scambio di doni. Viene donata al Santo Padre la porta e con accanto il crocifisso, proprio simbolo di Lampedusa. Il Santo Padre a sua volta fa dono invece di un calice all'arcivescovo di Agrigento.

0: Ed ora il Santo Padre imparte la sua benedizione.
1: Il Signore sia con voi.

di Santo Padre si porta davanti alla immagine della Madonna di Porto Salvo per l'antifona mariana che chiude la Santa Messa.

mentre le note dell'antifona mariana dell'inno alla Madonna patrona di Lampedusa accompagnano la processione dei celebranti che lascia l'altare, ritorniamo su alcune delle parole che il Santo Padre ha pronunciato, alcune delle vibranti parole che il Santo Padre ha pronunciato nella sua omelia in questa Santa Messa celebrata nel campo sportivo Arena in località Salina nell'ambito della visita pastorale appunto del Papa a Lampedusa. Forse la frase che più di ogni altra mi sembra riassumere l'omelia che il Papa ha pronunciato è: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, non c'è prossimo se io non mi avvicino. Tutta l'omelia del Santo Padre è stata un richiamo fortissimo alla responsabilità di ciascuno e un grazie sentito a tutti i volontari, alle associazioni, a tutti coloro, alle istituzioni civili, la Guardia Costiera, a tutti coloro che si sentono investiti direttamente della responsabilità dell'accoglienza. Il Santo Padre, dopo aver ringraziato tutte le varie organizzazioni che appunto si occupano di questa accoglienza, ha anche ricordato come le vittime, soprattutto i morti appunto in questo mare di Lampedusa, sono le vittime non soltanto delle decisioni prese ma anche di quelle mancate. Ha parlato di disinteresse, ha parlato di paura, ha parlato di calcoli criminali, ha parlato del passaggio, della necessità di passare da una gestione delle emergenze invece all'elaborazione di politiche organiche e condivise. L'enormità, ha detto ancora il Papa, del dolore che osserviamo deve farci cogliere la radicalità di questa necessità e di questa chiamata. Con queste parole del Papa chiudiamo il nostro collegamento in diretta da Lampedusa, da Rosario Tronnolone e Damiano Caprio. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: 11:49 amici ascoltatori, ancora la Radio Vaticana, abbiamo seguito
1: e sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, qui più che le parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa, celebrata allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita all'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco, nell'omelia il richiamo alla responsabilità dell'Europa. Ascoltiamo il Papa.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Questo è il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. E in questa occasione discorso del presidente Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che oggi l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, altre 27 le persone ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Omicidio nella notte a Vieste, in provincia di Foggia, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
1: Indicami, Signore, la via dei tuoi precetti, e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Distogli i miei occhi dalle cose vane. Fammi vivere sulla tua via. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data perché ti si tema. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi comandamenti. Per la tua giustizia fammi vivere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sulla strada dei tuoi comandamenti, guidami, o Signore.
4: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
5: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi cerca il Signore non manca di nulla.
2: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore.
5: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
6: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
7: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
6: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
8: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
6: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
9: Più fallace di ogni altra cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
10: Perdona, Signore, le mie colpe nascoste.
1: Dall'orgoglio salva il tuo servo.
11: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
12: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 4 luglio.
2: Sono le 12:19.

Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare, in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore. E tu con me.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:39.
2: È sabato 4 luglio.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È sabato 4 luglio.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare alla Porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla Porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti subito dopo, i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, il ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele, morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati in Medio Oriente. Resta la tensione, la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio e di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanest contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi, anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

i giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre.

0: dato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano Spugna. Eccomi qua.
1: Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Sono tutto buchi come una spugna. Del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco. E bevo

frega molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino.

0: mia risposta sei tu.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È sabato 4 luglio.
3: Sono le 13:43.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, il Papa a Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni mancate, l'Europa ha una responsabilità epocale. 250 anni fa nascevano gli Stati Uniti, Leone in una lettera, bisogna accogliere e difendere i migranti per arricchire la storia del paese. L'Ucraina smentisce la caduta di Konstantinovka mentre proseguono gli attacchi aerei incrociati dalla NATO, pronti 140 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Con il rientro in Vaticano si è conclusa la visita di Papa Leone a Lampedusa in ricordo di quella compiuta da Papa Francesco nel 2013, una visita fatta di gesti, l'omaggio al cimitero e alla Porta d'Europa e caratterizzata dalla celebrazione nel campo sportivo Arena. Nell'omelia il ricordo delle vittime dei naufragi e del miracolo della compassione grazie all'aiuto dei volontari. Lancia poi un appello all'Europa perché scelga la pace e non la logica della forza. Benedetta Capelli.
3: L'appello non urlato è proprio per questo ancora più incisivo e all'Europa chiamata a una responsabilità epocale sul tema migratorio. Il ricordo per i morti in mare, il grazie per tutti, chiese, istituzioni, ONG e per gli stessi migranti capaci di accoglienza, resistenza e resilienza. Pellegrino sulle orme di Francesco Leone da questo estremo lembo d'Europa nel Mar Mediterraneo richiama il vecchio continente al rispetto della dignità umana e a percorrere vie risolutive.
4: L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: Lo sguardo dell'Europa sui migranti è quello di molti che decidono di non decidere. I morti in mare sono infatti vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
4: Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, tutto questo riproduce oggi la fretta di passare oltre.
3: Piangere davanti al dolore altrui significa, dice il Papa, entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato, ponendo le basi per la civiltà dell'amore.
4: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
2: Leone XIV ha anche pregato in silenzio sulle tombe dei migranti senza nome al cimitero dell'isola e poi ha visitato la Porta d'Europa e il Molo Favolaro. Ce lo racconta in diretta il nostro inviato a Lampedusa, Alessandro Guarasci.
5: E allora sì, Michele, tu l'hai detto, cimitero, Porta Europa, Molo Favarolo, oltre alla messa appunto sono stati i momenti cruciali di questa visita, diciamo. Al cimitero Leone appunto ha sostato in preghiera di fronte alle tante tombe senza nome, la Porta d'Europa, monumento che è orientato verso l'Africa, il Papa ha incontrato una famiglia di migranti. Poi invece al Molo Favarolo scoperta la targa che intitola questa porzione del porto a Papa Francesco e poi l'incontro appunto con un gruppo di rifugiati arrivati direttamente dall'hotspot che è al centro dell'isola. Insomma, una visita pastorale ricca di segni, di gesti concreti. Il tema delle migrazioni è stato dunque il filo conduttore di questa visita. Più di 1300 persone sono morte in mare e finora circa 16.000 gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2026 con un calo del 49%. Ma torniamo noi per un attimo alla Porta d'Europa, dove diciamo toccante è stato l'incontro tra il Papa e Leonardo, che è un bambino di 11 anni.
6: Ho dato una lettera, gli ho raccontato un po' l'inizio della mia storia, come è iniziata qui a Lampedusa. Ho perso la mamma, sfortunatamente, e poi mi hanno regalato un pallone di carta, ho smesso di piangere. Da lì ho iniziato a giocare, il pallone è entrato nel mio cuore. E così sto continuando ancora la mia carriera qua, ancora giocando a calcio con i miei compagni di calcio, la scuola. E quindi io oggi al Papa io ho voluto regalare un pallone che rappresenta infatti proprio questo, l'inizio della mia storia. Diciamo che è stato molto commovente, emozionante e bello.
2: E grazie ad Alessandro Guarasci e Salvatore Cernuzio che ha realizzato l'intervista. 250 anni fa veniva firmata la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Per l'occasione Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, in una lettera ricorda gli ideali su cui la nazione è fondata, principi che hanno scritto la storia di questo paese e devono animarne anche l'avvenire. Dal Papa l'augurio che lo spirito del 1776 possa ancora continuare a ispirare speranza e futuro. Ascoltiamo il servizio di Daniele Piccini.
7: Libertà, uguaglianza, ricerca della felicità, autogoverno democratico sono gli ideali che hanno ispirato la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Leone XIV li ricorda in una lettera in occasione del 250esimo anniversario della ratifica. Per 2 secoli e mezzo, scrive il Papa, generazioni di americani hanno lavorato insieme per portare avanti questi principi attraverso sacrificio, servizio, innovazione e partecipazione. Eppure, come in tutte le ricorrenze, non ne va del passato, ma soprattutto del futuro. Il Papa ricorda tra gli altri i valori della libertà religiosa e della dignità umana. La difesa della vita umana include anche accogliere, proteggere e assistere gli immigrati, argomenta Leone XIV, le cui speranze, i cui sacrifici e i cui contributi hanno fatto parte della storia di questo paese sin dall'inizio.
2: La celebrazione della nascita degli Stati Uniti si è svolta al Monte Rushmore in South Dakota. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra. Le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cambiamo scenario, prosegue l'escalation di attacchi aerei incrociati tra Russia e Ucraina, colpita a San Pietroburgo. Si combatte anche sul terreno. Kiev smentisce la conquista da parte russa della città di Kostantinivka, annunciata poco prima dallo stesso Putin. Intanto i paesi NATO, in vista del vertice della prossima settimana, hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 140 miliardi di euro. Ci aggiorna Marco Guerra.
8: Zelensky conferma l'attacco sferrato su San Pietroburgo parlando di sanzioni a lungo raggio e riferendo che sono state colpite infrastrutture petrolifere. Il governatore locale russo ha chiesto ai residenti di restare in casa. In Crimea un altro attacco ucraino ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 2, tra cui un bambino. E dopo i raid dei giorni scorsi su Kiev e Sumy, con decine di vittime, anche la Russia ha continuato i lanci di droni e missili. Oggi è stata colpita a Zaporizhia, 8 i feriti. Si combatte anche al fronte e ancora una volta le versioni dei fatti sono contrastanti. Putin stesso, incontrando il comando centrale, ha annunciato la conquista della città di Kostantinivka, notizia smentita poco dopo da Zelensky. La NATO rilancia l'impegno: in vista del vertice della prossima settimana i paesi membri hanno trovato un accordo per garantire all'Ucraina aiuti militari per 140 miliardi di euro in 2 anni.
2: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la morte di Khamenei, radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, primo della riva della bara, decine di migliaia di persone scandendo slogan come morte all'America e vendetta. In chiusura di giornale, la cultura, dopo oltre un secolo e mezzo, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca entra definitivamente nel patrimonio pubblico. Le pitture della tomba François di Vulci sono ora esposte in modo permanente al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che inaugura anche la mostra Il Ritorno degli Eroi, visitabile fino al 31 dicembre. Il servizio è di Maria Milvia Morciano.
9: Diventano patrimonio dello Stato italiano le pitture della tomba François, scoperte nel 1857 nella necropoli di Ponterotto a Vulci. Datate tra il 340 e il 320 a.C., raccontano la memoria storica e politica dell'aristocrazia vulcente. La direttrice Luana Toniolo.
10: È un po' più un giorno epocale, perché si tratta di uno dei più grandi capolavori dell'antichità, in particolare del mondo etrusco, che ora diventa patrimonio pubblico dello Stato. Quindi potrà essere sempre accessibile ai visitatori ed è molto importante perché è un monumento fortemente identitario, racconta le nostre radici, le origini di Roma, le lotte tra etruschi e romani e soprattutto poi anche il legame con il mondo greco, quindi un monumento fondamentale anche poi per la storia della pittura antica.
9: Il nuovo allestimento permanente del Museo Nazionale Etrusco è accompagnato dalla mostra Il Ritorno degli Eroi, che ricompone idealmente il contesto originario con prestiti provenienti da musei italiani internazionali.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
11: Fra le ragazze che seguivano questo gruppo, le classiche groupies praticamente in tutti i concerti, c'era tale Sharon Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figger si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva in mente proprio il riff di chitarra di Averre. I due musicisti poi lavorarono insieme sulla struttura, la melodia di questa bella canzone, proprio partendo da questa associazione di pensiero e di idee. Numero 9 questa volta, vi stiamo raccontando la classifica del 1980, però attenzione, poi nelle prossime puntate, nei prossimi appuntamenti del weekend ci saranno tante altre classifiche dal passato, le canzoni dell'estate della nostra vita. Numero 8 in Italia, funzionava tantissimo anche questa canzone di Spargo dal titolo You and Me, che tra poco ascolteremo. La band venne fondata inizialmente con un nome quasi impronunciabile che io provo a, diciamo, a fare e a dirvi: Lemmertick, da Ruud Mulder e tanti altri amici. In seguito uno di loro abbandonò la band nel 1979 e si aggiunse la cantante americana Lillian Day Jackson, che ha un nome sicuramente più pronunciabile rispetto agli altri del gruppo. Allora, gli Spargo erano questo gruppo musicale olandese che si era formato ad Amsterdam nel 1975, specializzati loro nel genere della disco music, e ce ne accorgiamo ascoltando questo singolo al numero 8 in Italia nel 1980, gli Spargo con You and Me.

Beh, anch'io in effetti ho fatto un po' fatica, non me la ricordavo benissimo questa canzone, ma lo scopo delle classifiche dell'estate è quello di rispolverare un po' la nostra memoria musicale. Lo facciamo alla grande in questo weekend del 4 e 5 luglio insieme per raccontarvi cosa accadeva nel 1980 tra i tormentoni estivi di quel periodo nel nostro paese, i più ascoltati ovviamente. Era la numero 8. Al numero 7 troviamo Alan Sorrenti con la melodia e la melodica bellissima Non so che darei, mentre al numero 6 troviamo un grande della musica internazionale e ce l'ascoltiamo. Questa è Master Blaster, Jammin', lui e Stevie Wonder.

Sicuramente questa più riconoscibile, Master Blaster, un classico di Stevie Wonder, funzionava davvero tantissimo nel nostro paese nel 1980, all'interno delle classifiche dell'estate di Blue 2000 era la numero 6. Al numero 5 ritorniamo a parlare, anzi a cantare italiano, con Renato Zero e la sua splendida Amico. Numero 4 c'è il grande, grandissimo Miguel Bosé, che in quel periodo faceva furore con i suoi giochi olimpici, ovvero Olympic Games. Entriamo ufficialmente nella zona del podio con una canzone che è stata pubblicata in un 45 giri proprio nel periodo del 1980, scritto insieme a Guido Morra, questo singolo Luna, e il lato B era Chissà se mi ritroverai. Parliamo di Gianni Togni con questo 45 giri di Luna, che entrò nella classifica ufficiale italiana il 21 giugno del 1980 alla decima posizione, per poi scalare via via tantissime posizioni di classifica, attestandosi poi in quel periodo anche al numero 3. Il brano, composto da Togni per la musica e Guido Morra per i testi, è stato scritto in un periodo che ha segnato una svolta nella carriera di Gianni Togni, il cui stile diciamo a livello di composizione era ancora in fase di definizione dopo gli esordi di metà anni 70. Splendida canzone davvero, l'ascoltiamo alla numero 3, Gianni Togni con Luna.

Ovviamente questi sono i nostri ricordi musicali dell'estate italiana del 1980, le canzoni che funzionavano di più in classifica, quelle più cantate, quelle più suonate, ascoltate in radio. Gianni Togni con Luna era al numero 3. Naturalmente anche voi siete benvenuti con i vostri aneddoti, curiosità sulle canzoni che andiamo via via ad ascoltare in questo pomeriggio del weekend. Numero 3 abbiamo lasciato Luna e al numero 2 troviamo un classico della disco music di Diana Ross. Questa è Upside Down.

La medaglia d'argento per quanto riguarda la classifica estiva del 1980 in Italia se la beccava Diana Ross con Upside Down. Abbiamo ballato un po' insieme in questo weekend qui su Blue 2000. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000. Salutiamo anche Jack che ci ha scritto proprio da lì, insomma ci scrivono in tantissimi anche al nostro indirizzo email diretta@radioinblue.it. grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così anche con i vostri ricordi musicali. Se magari c'è una canzone tra queste che vi stiamo riproponendo dall'estate del 1980 che amate o avete amato particolarmente nella vostra vita. Siamo arrivati alla vetta, ragazzi, nel 1980. È un percorso un po' travagliato per questa canzone che inaugurò negli Stati Uniti le trasmissioni di una nota rete televisiva che recentemente poi ha chiuso i battenti. Parliamo di MTV, ovvero Video Killed the Radio Star, il singolo del duo The Buggles destinato a diventare l'inno del decennio appena nato. Parliamo appunto degli anni 80. Il percorso verso quella data fatidica, il giorno della pubblicazione del disco, è stato però piuttosto accidentato. L'ho detto prima, si racconta che i Buggles, che si erano formati nel 1977, composero la canzone in un'ora in un pomeriggio del 1978, praticamente sei mesi prima dell'effettiva registrazione, e poi si decisero ovviamente di pubblicarla e diventò un successo internazionale anche nel nostro paese. La numero uno della chart estiva in Italia del 1980 è Video Kill the Radio Star.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Tempo di musica dal passato all'interno delle classifiche dell'estate, ma anche tempo di musica nuova, quindi alterniamo le canzoni di una volta a quelle attuali per fare anche un paragone, un confronto tra i ritmi, i suoni, le voci, i cantanti, insomma tutti gli stili che hanno attraversato varie epoche durante il periodo estivo. Abbiamo archiviato la classifica estiva del 1980 con i numeri 1 The Buggles e adesso ritorniamo alla chart di Blue 2000 che ci fa scoprire i tormentoni, ovvero le canzoni di quest'estate 2026, le più programmate in assoluto. Vi ricordo che durante la settimana, poi all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16, vi diamo delle gustose chicche, anticipazioni sulle canzoni che poi ascolteremo nell'appuntamento del weekend, quindi magari canzoni che poi non rientrano effettivamente nella top 10, che sono nuove entrate e che quindi magari troviamo dalla 20ª posizione in poi e che ascoltiamo proprio nei pomeriggi, quindi non perdete l'appuntamento con le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Intanto vi dico che alla numero 10 c'è Saif con Buona Domenica in discesa. La numero 9 è una new entry, lui è Benson Boone con The Time of My Life.

E lui è un vero fenomeno internazionale, tante volte lo abbiamo ascoltato nella stagione, diciamo, autunno-inverno delle classifiche di In Blue 2000 all'interno soprattutto della chart di Billboard, fenomeno pop pluriplatino, candidato anche al Grammy Awards, ha inaugurato questo capitolo tutto nuovo della sua musica con questa bellissima ballata romantica che troviamo in nuova entrata nella chart di In Blue 2000 alla numero 9. E ricordiamo che questo singolo si sviluppa gradualmente, cattura questa sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. Questo in sostanza è il significato che ha raccontato lo stesso Benson Boone. Tra l'altro c'è un video davvero splendido, se siete amanti del teatro vi consiglio di andare a vedere il video legato a questa canzone. Lo abbiamo trovato alla numero 9, New Entry. Numero 8, un'altra nuova entrata. Loro sono Merck & Cremont, duo di producer e anche DJ che si sono affidati alle voci, allo stile, al carisma di Serena Brancale e The Colors per la loro partecipazione.

Un'altra nuova entrata, ma non la più alta della settimana nostra, quella di In Blue 2000 della classifica delle canzoni dell'estate, Mark and Cremont con Serena Brancali, The Colors, era Partenope alla numero 8. Numero 7 stabile Irama con Cabana, alla 6 troviamo stabile anche Lisa con Amore. Numero 5 in discesa Francesco Gabbani con la sua Summer Funk e alla 4 c'è la più alta nuova entrata della settimana, un duetto strepitoso, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, una canzone che li ha riuniti dopo tanti anni dalla prima collaborazione. Canzone riflessiva, autentica, così come definita dal duo, il brano che è stato scritto dagli stessi cantanti insieme a Jacopo Ettore, che è stato anche compositore con Nicola Lazzarin, parla del mondo interiore, del nostro mondo, di come ci si relaziona con noi stessi, anche con gli altri, attraverso purtroppo anche l'elemento del dolore, ma anche l'amore, quindi elementi centrali di questa vita. Ce l'ascoltiamo la più alta nuova entrata della classifica di In Blue 2000, Canto d'Amore alla numero 4, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi ci sarà alla numero uno questa settimana? Stiamo per scoprirlo. Numero 4, la più alta nuova entrata. Si avvicinano alla vetta Angelina Mango e Marco Mengoni. Al numero 3 in discesa, leggera discesa, lo dico per i fan di Jovanotti e Alfa insieme con la loro Buon Vento. Al numero 2 salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. E adesso invece parliamo della cantante che troviamo al numero 1 già da diverse settimane. Questa è la terza di fila, attenzione. Nel marzo 2021 lei ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. Era l'edizione del 71esimo, esatto, con il brano Cuore Amaro, primo estratto ufficiale dal secondo album in uscita di questa cantante italo-brasiliana, e si era classificata al numero 19 nella classifica generale del festival. Ma da lì ne ha fatta tanta di strada. La giovanissima, bravissima Gaia, numero 1 ancora una volta questa settimana nella classifica ufficiale di Blu 2000, è Bossa Nostra.

0: dell'estate.
1: Archiviata un'altra classifica di quest'estate 2026, le classifiche dell'estate in vostra compagnia tutti i weekend dalle 14 alle 15, e passiamo alla classifica ufficiale di Air One. Quindi vediamo quali sono le canzoni più cantate, più suonate e naturalmente più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni secondo la chart dell'airplay radiofonico nazionale di Air One, per l'appunto. Vi ricordo anche il sito airone.com per andare a sbirciare, ci sono veramente tante altre chart, dalla India alla dance, le classifiche internazionali, insomma per tutti i gusti, anche per tutti gli ascolti, direi io. Alla numero 10 troviamo inserita una delle canzoni che abbiamo ascoltato prima, ovvero Canto d'amore, sale Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Sale alla numero 9 anche Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: vederti mai più.
1: Si è ripresa la grande la scena, Noemi, nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, da Bianca in poi. Sono stati veramente tanti, tanti successi che ha inanellato uno dietro l'altro e quindi siamo felici per lei anche in quest'estate. Ed entra ufficialmente in top 10 di R1 alla numero 9 in salita con la sua nuova canzone. Tu cosa fai questa sera? La numero 8 troviamo in posizione stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Vi dico che Francesco sta girando veramente in lungo e in largo la nostra penisola con tantissimi eventi, tantissimi festival che lo vedono protagonista sul palco. Ad esempio, archiviata l'esperienza a Piacenza lo scorso 3 luglio, vi dico le prossime date: sarà a Marostica, all'interno di Marostica Summer Festival, nella giornata del 9 luglio a partire dalle 21:30. E invece a Genova sarà al Porto Antico nella giornata del 10 luglio, altre località a Cervia alle 21 della giornata del 12 luglio nella zona del centro storico. Queste sono soltanto alcune delle prossime date del tour di Francesco Gabbani, che ascoltiamo alla 8 nella chart di R1 stabile con Summer Funk.

Ci riserverà sorprese questa settimana la chart ufficiale di Air One, la top 10 che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche dell'estate. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate a scriverci anche attraverso la mail diretta@radiumblu.it. Abbiamo archiviato, diciamo così, l'ascolto di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, stabile alla numero 8, per salire alla 7, dove c'è un singolo in discesa questa volta. Parliamo di Bring Your Love, l'unione artistica di Madonna e Sabrina Carpenter. Numero 6 sale Gaia con Bossa Nostra, che ricordiamo essere la nostra numero 1 della chart di Blu 2000, mentre al numero 5 sale Another con Talk to You. La numero 4 per un fenomeno internazionale che ha contagiato anche l'Italia, la canzone si intitola Dracula, ma niente paura, arrivano i Tame Impala.

Si avvicinano alla vetta i Tame Impala con Dracula, numero 4 in salita nella chart di R1 dei brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana in Italia. Ovviamente siamo partiti da lontano, dal 1980, l'anno dell'estate 1980 italiana, con tutti i singoli di grande successo italiani e internazionali, per arrivare ai moderni tormentoni estivi, quelli di classifica e soprattutto i più ascoltati in radio. Entriamo ufficialmente nella top 3 con una canzone che abbiamo ascoltato prima, ovvero Mark and Cremont insieme a Serena Brancale dei Colors, la loro Partenope, in salita. La numero 2 l'ascolteremo tra poco in chiusura. La numero 1 riagguanta la vetta, un po' come è accaduto anche dopo Sanremo, la sua straordinaria ossessione che ha conquistato veramente tutti dopo il Festival della Canzone Italiana. Ritorna Samurai J in vetta con la nuova Flamenco Paranoia. Allora, per tornare alla 2, canzone con cui chiuderemo volentieri questo primo appuntamento delle classifiche dell'estate, vi dico che c'è una tendenza che accomuna soprattutto i giovanissimi, gli under 35, che dominano i concerti. Loro praticamente decidono anche diciamo l'andamento positivo o negativo dei concerti nel nostro paese, e ci sono grandi artisti protagonisti, da ultimo a Geolier, passando per i Pinguini Tattici Nucleari. C'è veramente questa generazione di artisti under 35 che vendono migliaia di biglietti ogni anno nel nostro paese, e sono soprattutto i giovanissimi che sostengono questi personaggi, questi grandi protagonisti della musica italiana. Solo pochi giorni fa è stato presentato questo rapporto SIAE 2025 sullo stato dello spettacolo nel nostro paese, che illustrava appunto come la musica dal vivo in Italia avesse la capacità di generare grandi volumi economici, pur rappresentando solo il 2% degli eventi complessivi. Quindi quasi 68.000 eventi con oltre 31,5 milioni di spettatori e una spesa del pubblico di oltre 1,1 miliardi di euro. Quindi artisti importanti che si fanno valere sul palco, li abbiamo citati prima, da ultimo a Geolier, e anche ultimo in quest'ultimo periodo sta ottenendo veramente un grande successo con i suoi live, passando proprio per loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con cui chiudiamo le classifiche dell'estate di questo weekend e ascoltiamo in seconda posizione nella chart di R1 stabile la loro Sorry, scusa, lo sento. Alla prossima settimana.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Circa un'ora fa Papa Leone è rientrato a Roma dalla visita apostolica che ha compiuto stamattina a Lampedusa. Nell'isola, al centro del canale di Sicilia, il pontefice è stato accolto stamane da 19 migranti sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio, da oggi ribattezzato molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti e operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato messa nel campo sportivo di Lampedusa. A Teheran migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei 6 giorni dedicati alle commemorazioni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid aereo combinato israeliano-statunitense. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani, e quanto riporta oggi un comunicato ufficiale diffuso dai mass media di Stato iraniani. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato all'omologo statunitense Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Ieri, parlando in una cerimonia al Monte Rushmore, prologo dei festeggiamenti del 4 luglio, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali e estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi. Mondiali di calcio in terra americana, da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale, con ben 7 nazionali del vecchio continente, spariti invece tutti i team di Asia e Oceania.
1: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia, che ha battuto il Ghana per 1-0, e l'Argentina di Messi, che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2, ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16, con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane, sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cielo d'Irlanda, è sempre bella questa canzone perché dà l'idea proprio di questo paese, anche a chi come me non ha avuto l'occasione di visitarlo come si deve. Dunque, poco fa abbiamo aperto questa puntata delle parole del weekend e vi ho detto che andremo un po' a ripercorrere alcuni passi importanti della nostra stagione. Lo faremo con quattro momenti quest'oggi e quattro momenti la prossima settimana e ce ne andremo un po' in giro per l'Italia. Lo faremo partendo da Terni, poi esploreremo il carnevale di Viareggio, risentiremo il fondatore dell'Uomo e il Pellicano, un ente del terzo settore molto particolare, poi ce ne andremo anche in Maiella. Queste le quattro puntate di quest'oggi, in questa puntata Best. Adesso, per quanto riguarda la musica, arriva Anastacia e la sua Left Side Alone.

0: Questa è la nuova e molto particolare canzone per Mauro Di Maggio, Il Gallo fa miau, qui in sulle nostre parole del weekend. Ne partiamo da il 14 febbraio e abbiamo l'occasione di risentire Alessio Schiavo, che è presidente dell'amatore podistica Terni. Lui organizza la Maratona di San Valentino, ma non solo, quindi andiamo un po' a capire l'amore per la corsa e non solo, grazie Alessio Schiavo.
1: L'amatore podistica Terni nasce nel 1976, quindi quest'anno facciamo 50 anni di storia. Abbiamo lavorato sempre sul territorio, quando non esistevano i social, quando non esisteva il computer, l'amatore podistica Terni andava in giro per l'Italia a promuovere Terni appunto e la Cascata delle Marmore, il nostro territorio. Realizziamo 6 eventi, di cui 3 gare podistiche, di cui la Maratona di San Valentino, il circuito dell'Acciaio a maggio, la Maratona delle Acque a maggio, il circuito dell'Acciaio a ottobre, e più facciamo delle gare di solidarietà la prima settimana di settembre, dove tutto il ricavato all'associazione di volontariato che lavorano sul territorio ternano. E poi facciamo l'accensione della stella di Miranda, perché come vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori, a Terni c'è la stella più grande del mondo sulla montagna di Miranda, e l'accendiamo noi dell'amatori podistica Terni. È un lavoro di volontari, è un lavoro che ricade sul territorio, è un lavoro che ricade sulla quotidianità della vita cittadina. Tutto quello che facciamo lo facciamo appunto per ravvivare questa città e per promuovere il territorio.
0: 50 anni di storia non sono di certo uno scherzo, ecco perché se avete cominciato, immagino, con la propensione sportiva, questa propensione sportiva podistica è diventata, che come ci hai già accennato, una propensione turistica.
1: Beh, sicuramente Terni non è appunto una città molto turistica. La Cascata delle Marmore è la più alta d'Europa e noi abbiamo sempre, in tutte le nostre gare, cerchiamo di farla vedere ai podisti. Chi verrà alla Maratona di San Valentino avrà anche un voucher insieme agli accompagnatori per andarla a visitare alla metà del prezzo. In più abbiamo anche dei pullman turistici che partono dal village per portare la gente alla Cascata delle Marmore gratuitamente. Quindi sì, lavoriamo sul territorio, lavoriamo nel migliore dei modi.
0: E avete una sinergia con le attività di ricezione turistica?
1: Allora, noi abbiamo gli accordi con tutti le maggiori aziende ricettive umbre. Praticamente a Terni tutte le persone che vengono a fare la Maratona di San Valentino hanno il late check out il giorno della gara, quindi praticamente possono fare la maratona con tutta calma e poi lasciare la stanza alle 16 invece alle consuete 11. Questa è una cosa molto importante, perché è sottovalutata. Però la gente che vuole fare la maratona vuole fare con calma, e quando torna vuole farsi la doccia. C'è sicuramente il servizio docce, però tornare in albergo, riprendere la roba e andare a casa è molto meglio, e noi anche su questo lavoriamo. La Maratona di Podistica Terni ha due scuole d'atletica, una nella Valnerina e una a Terni, che fa vivere l'atletica ai bambini da ragazzi in su, praticamente dai giovani in su. Poi siamo all'interno delle scuole primarie per promuovere appunto l'atletica leggera, e poi gli adulti invece abbiamo una sezione tra virgolette master che segue l'atletica leggera per gli adulti, e poi abbiamo un foltissimo gruppo camminatori che tutte le settimane organizzano uscite e camminate varie. Per quanto riguarda il running, noi abbiamo settimanalmente due appuntamenti, uno il lunedì sera e uno la domenica mattina, per correre tutti quanti insieme, e poi per il resto ognuno segue le sue ambizioni con 10 km, 21 km, 42 km e tutti allenamenti specifici. Chi può si fa seguire da un allenatore, il resto fa in proprio. Comunque cerchiamo molto la socialità, organizziamo cene in sede, organizziamo eventi per stare insieme. È un gruppo molto coeso, siamo 350 persone e quasi tutti amici, sì, tutta gente che ha piacere di aggregarsi. La Maratona di San Valentino è arrivata alla 15ª edizione, è stato un crescendo di presenze e di consensi. Parte da Terni, si snoda lungo la Valnerina, passa davanti alla Basilica del Santo del Santo di San Valentino, arriva alla Cascata delle Marmore, poi la 21 km gira e torna verso Terni, mentre la 42 entra nei borghi storici di Arrone e di Ferentillo, passando all'interno dei borghi storici che sono eccezionali. Quindi ritornando a Terni si attraversa sulla via principale di Terni, si arriva in Piazza Europa sotto un bellissimo arco a forma di cuore. Abbiamo basato tutta la nostra maratona sulla promozione del nostro santo patrono, conosciuto in tutto il mondo, e questo ci ha fatto ritornare molta sinergia con gli stranieri.
0: Probabilmente ci sono altre opzioni anche per chi forse non ce la fa ad arrivare a una distanza così importante.
1: Ah, in realtà c'è per tutti i gusti. Noi abbiamo una dog run dove tutti i nostri amici a quattro zampe possono sgambettare insieme ai loro padroni, e in una 2,5 km di camminata ludico-motoria, e c'è anche la medaglia a forma di cuore per il cane. Questo è importantissimo perché ci teniamo molto ai nostri amici. Poi c'è una non competitiva da 3,5 km e da 7,5 km, e poi dopo le classiche 21 e 42 km invece competitive. Le ludico-motorie sono all'interno del parco cittadino, all'interno della città, mentre invece le 21 e la 42 arrivano lungo la Valnerina a vedere la cascata.

0: Luciano Ligabue il suo colpo all'anima prima ancora un bel pezzo di qualche anno fa firmato Lighthouse Family. A proposito di natura, torniamo ad Europa, ce ne siamo occupati un po' di tempo fa, ma sono tanti gli avvenimenti e quindi quest'estate, ad esempio, si può riscoprire Europa camminando. Tutte le domeniche di luglio e agosto vi aspettano passeggiate guidate nei dintorni del santuario, con partenza alle ore 10 e alle ore 15, adatte a tutti. È un'occasione per rallentare, respirare l'aria della montagna e poi lasciarsi sorprendere dal sacro monte d'Europa. Questo sabato è già iniziata l'escursione al Poggio Frassati, poi sabato 18 luglio vi segnalo l'escursione ad Anello al Lago delle Bose, percorso ideale per scoprire la montagna nei dintorni di Europa, e infine vi segnalo anche l'escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo, in questo caso saremo il prossimo sabato 25 luglio. Sono tante le iniziative e tra poco torniamo a riparlarne.
1: Le parole del weekend.
2: Le parole del weekend.
1: Disco in blu 2000.
0: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: Al carnevale, uno dei carnevali più importanti del nostro paese è sicuramente quello di Viareggio, e allora abbiamo fatto una chiacchierata con Andrea Mazzi dell'ufficio conservatore museale e ufficio stampa appunto del carnevale di Viareggio, e abbiamo scoperto con lui che cosa vuol dire essere partecipi a questa importante manifestazione.
1: Il carnevale nasce nel 1873, quindi noi quest'anno celebriamo i 153 anni del carnevale, e è una manifestazione che è nata con una sfilata di carrozze nel cuore storico di Viareggio, nella Via Regia, e che poi però già dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento si è trasformata, intanto trasferendo la sfilata sul lungomare, quindi un palcoscenico decisamente più grande, e poi perché a costruire i carri arrivano i maestri d'asce calafati, cioè i carpentieri navali, che portano la loro capacità. Viareggio era già famosa già dal Settecento per la costruzione di grandi imbarcazioni, la loro capacità creativa, costruttiva nella realizzazione dei carri, unita poi alla vena artistica di pittori e scultori locali, si crea quella figura ibrida che è artista e artigiano allo stesso tempo, che è il maestro costruttore. E da lì nasce questa storia fatta di costruzioni sempre più belle, ricche di particolari, di movimenti. Negli anni venti viene perfezionata la tecnica della carta a calco, che noi comunemente chiamiamo cartapesta, studiano e si realizzano ingranaggi per i movimenti che rendono ancora più stupefacenti le esibizioni dei carri allegorici. Insomma, cresce quella storia che poi arriva a essere famosa in tutto il mondo. Nel 1960, ad esempio, arriva anche la satira politica, quindi i leader di tutto il mondo vengono ritratti con ironia e allegoria dai maestri costruttori, fino al carnevale di oggi che conosciamo, che è veramente un'esperienza che si può fare tutto l'anno, non solo nelle giornate di sfilata del carnevale, ma grazie alla cittadella del carnevale, che è questo parco tematico interamente dedicato al carnevale, dove ci sono gli hangar, i musei, i laboratori della cartapesta. Tutto l'anno è possibile fare esperienza, vivere la magia del carnevale di Viareggio.
0: In effetti mi hai già preceduto, perché io ricordo quando l'ultima volta che sono stato a Viareggio al di fuori del periodo carnevalesco, sono riuscito a guardare dentro questa cittadella, che è un'esperienza unica, perché vedere questi maestri al lavoro, abbiamo capito insomma che il fatto di essere una città sul mare ha influito molto sullo sviluppo anche del carnevale, e vedere al lavoro questi hangar enormi come ce li hai definiti è un'esperienza nell'esperienza. Quindi, come dire, è possibile dare una sbirciatina durante tutto l'anno?
1: Assolutamente sì, è possibile incontrare i maestri, scambiare parole con loro, capire da dove traggono l'ispirazione per le loro allegorie, per le loro opere di cartapesta, e poi andare a scoprire i percorsi della storia e della creatività attraverso i musei del carnevale, che uniscono racconto con la creazione. Diciamo, il museo del carnevale è un po' un unicum nel suo genere, perché quelli che sono gli oggetti esposti nel museo sono gli oggetti creati dai maestri, quindi c'è una continua produzione ed esposizione che si arricchisce di anno in anno.
0: Immagino che si lavori appunto tutto l'anno per arrivare poi a queste manifestazioni, a questa manifestazione, ce n'è più di una, tra poco ne parleremo, ma come funziona? Ci sono diversi team, c'è una mente creativa che dove ci si parla, ci si mette d'accordo sul come realizzare, e poi appunto arriva una seconda squadra, ecco, com'è il funzionamento materiale?
1: Dunque, esiste la Fondazione Carnevale, che è l'ente del Comune di Viareggio che si occupa dell'organizzazione dei corsi e della gestione della cittadella, e poi ci sono i maestri. Gli artisti del Carnevale sono dedicati alla realizzazione dei carri praticamente tutto l'anno. Finita un'edizione già pensano nella loro creatività, nella loro fantasia, alle opere allegoriche dell'anno successivo. Poi arriva il momento di presentare i bozzetti, che sono questi progetti artistici di cui il Museo del Carnevale ha veramente la collezione quasi completa di tutti questi progetti, la presentazione appunto alla fondazione, e poi al pubblico. Di solito facciamo intorno a metà agosto una grande serata di spettacolo nella cittadella, dove vengono presentati dai maestri stessi i progetti del carnevale dell'anno successivo. estivo, e poi a settembre parte la

0: demolizione del vecchio carro e la costruzione del nuovo. Praticamente è un ciclo continuo, una magia continua che coinvolge e investe l'organizzazione e i maestri tutto l'anno.
1: Il pubblico si esprime anche, cioè da una sorta di classifica, passami il termine.
0: Beh, una volta il dibattito sul carro più bello si svolgeva nel bar, oggi sono i social e i giornali a raccontarci tutto questo. E poi in realtà c'è una giuria qualificata che ha il compito di valutare le costruzioni e poi alla fine dell'ultima sfilata viene proclamato il verdetto e quindi avremo i vincitori nelle varie categorie di concorso. C'è da sottolineare anche questo, che esistono carri di prima categoria che sono 9, che non hanno limiti di altezza, carri di seconda categoria che arrivano fino a 11 metri di altezza, quindi sono già imponenti, e poi le mascherate in gruppo, che sono delle costruzioni con 6 sculture legate da un tema, e le maschere isolate. E c'è una vera e propria carriera che fa il maestro, il giovane, e inizia dalle maschere isolate e poi, se vince negli anni, può arrivare fino a costruire i carri di prima categoria. E veramente c'è un grande interesse intorno a questo mestiere, intorno a questa creatività. Da alcuni anni alla Cittadella è attiva la Carnival Lab Academy, che è una vera e propria scuola della cartapesta, dove i maestri insegnano i tanti mestieri del carnevale, che vanno dalla carpenteria alla sartoria, che vanno dalla creatività proprio alla realizzazione del carro.

0: Because I gotta have faith.
1: Fate, l'occasione di risentire la splendida voce di George Michael, prima ancora un senso per Vasco Rossi. Periodo di iniziative, ce ne sono tanti, cominciamo con queste che hanno tutte a che fare con manifestazioni non competitive, quindi aperte a tutti. Quindi ricominciamo dal 5 di luglio e siamo a Busto Arsizio, Cuore Pieno Run, manifestazione podistica materiale che appunto è aperta a tutti. È incentrata sulla solidarietà, si sta all'aria aperta. La possibilità di scegliere l'opzione 5 e 10 chilometri, tra l'altro i tracciati sfruttano le aree verdi della zona, quindi se volete fare del bene siete nella zona Cuore Pieno Run, oppure vi potete spostare nel Parco del Ticino a Castelnuovo in provincia di Pavia, perché c'è il 28esimo trofeo Manazza e Baratto, una corsa ma anche una camminata serale a passo libero. Si parte alle 20:45, si toccheranno le aree rurali a ridosso del Parco del Ticino. C'è un tracciato corto da 750 metri per bambini, un percorso misto natura asfalto di 6 km per gli adulti e poi ci sarà anche un ricco banco ristoro finale. E infine per il 23 luglio 2026, restiamo nei dintorni del Parco del Ticino, ma questa volta ce ne andiamo a Boffalora sopra Ticino e qui siamo in provincia di Milano. C'è questo appuntamento anche qui in serale, si parte alle 20:15 dall'oratorio di Boffalora Ticino nel cuore del parco, proprio lungo i sentieri e canali che caratterizzano questo territorio. Anche qui i percorsi sono misti, circuiti da 2-3 km ma anche da 6 km, quasi tutti interamente nel verde e accessibile a chiunque. Questi sono alcuni degli eventi di cui vogliamo parlarvi, ne faremo e ne parleremo di altri nella seconda parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, rientrato da un paio d'ore in Vaticano dopo la visita apostolica che stamane lo aveva portato a Lampedusa, nell'isola al centro del canale di Sicilia. Il pontefice è stato accolto stamane da una ventina di migranti, in prevalenza africani, sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio che da oggi è stato ribattezzato molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti, operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato la messa per la folla riunita nel campo sportivo di Lampedusa. Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano il giorno dell'indipendenza, che quest'anno assume un significato speciale, essendo il 250esimo dalla dichiarazione con cui le colonie inglesi in terra americana si proclamarono libere dalla corona britannica. E presidente Trump, ieri davanti allo storico Monte Rushmore, con le effigi dei 4 grandi presidenti americani, non ha perso l'occasione per lanciare nuove frecciate politiche.
2: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perduto. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne ucciso era tornato libero dal carcere da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Formula 1, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris alle 17, le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio di domani a Silverstone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Gesù prese a dire: «Mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Sì, Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo. Portate su di voi il mio giogo e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio peso».

Seguendo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo, nella 14ª domenica del tempo ordinario, ascoltiamo alla fine del capitolo 11 lo splendido testo con cui Gesù loda il Padre, Signore del cielo e della terra, perché si rende conto che la rivelazione è stata offerta ai piccoli. I sapienti e i dotti, cioè coloro che pretendono di sapere, che hanno una loro arrogante autosufficienza, blocca la conoscenza di Dio. I piccoli, non i piccoli di statura o i piccoli di età, ma gli umili, coloro che riconoscono il proprio limite, hanno la possibilità di accogliere la rivelazione divina. Questa è la volontà del Padre, è il suo progetto benevolo. E tutto è stato dato a Gesù. Gesù è il rivelatore del Padre. Formula una espressione importante, addirittura urtante per chi non lo accetta. Gesù sta dicendo: nessuno di voi capisce bene chi sono io, non mi conoscete, solo Dio Padre mi conosce davvero. E nessuno di voi conosce Dio, lo conosco solo io. E voi lo potete conoscere solo se io ve lo faccio conoscere. È una pretesa fortissima. Gesù dice di essere l'unico che conosce Dio. E nessuno può conoscere Dio senza passare attraverso Gesù. Egli è il rivelatore. Perciò dice: venite a me. Venite a me voi tutti, tutti voi siete stanchi e oppressi, oppressi dal vostro peccato, oppressi anche dalla legge. Avete bisogno di liberazione, venite a me e io vi farò riposare. Prendete il mio giogo, legatevi a me, condividete con me il giogo, imparate da me. Io sono mite e umile di cuore, ho un atteggiamento benevolo, non prepotente. Venite a me, legatevi a me, imparate da me e troverete riposo. La vostra vita si riposerà, troverà ristoro, piacere, realizzazione. Il giogo di Gesù non è pesante, è dolce, è leggero. È un'affermazione importantissima che dobbiamo valorizzare e apprezzare. Troppe volte abbiamo detto: essere cristiani è difficile, è pesante, è faticoso. Gesù sta dicendo che essere cristiani, aderire a Lui, prendere il suo gioco, è un fatto dolce. Non è un peso, ma è leggero, è facile, è riposante aderire a Gesù. Gesù è un liberatore con la sua mitezza. Proprio l'atteggiamento umile di cuore libera dall'orgoglio dell'uomo. La prima lettura ci propone una immagine messianica dal libro del profeta Zaccaria. È il testo che in genere noi ascoltiamo nell'applicazione evangelica la Domenica delle Palme, quando Gesù scelse di entrare in Gerusalemme cavalcando un asino. Il testo di Zaccaria, un'opera abbastanza tardiva di epoca ellenistica, sembra
alludere ad una figura messianica in contrapposizione a quella di Alessandro Magno, il grande condottiero macedone che nel giro di pochi anni conquistò il mondo antico. Il profeta annuncia alla figlia di Sion, cioè il popolo di Israele, che il re sta arrivando. Eccolo, il tuo re viene, giusto, vittorioso, umile, cavalca un'asina. Il re annunciato non è un condottiero militare, è un uomo che fa giustizia, che vince in forza della sua umiltà. L'immagine di colui che cavalca l'asina riporta ad una condizione semplice, è l'atteggiamento del contadino che arriva nella sua semplicità. Non solo, il profeta annuncia che il Messia, il re che sta per venire, farà sparire il carro da guerra e il cavallo. Erano i simboli dell'armamento, gli armamenti importanti che potevano dare sicurezza ad una nazione. Spezzerà l'arco di guerra e annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. È una prospettiva messianica universale. Il re Messia sarà umile, debole, ma distruggerà gli armamenti. Farà la pace, non con un'altra guerra, ma con l'atteggiamento benevolo della propria vita. E noi sappiamo che questa profezia messianica si adatta perfettamente a Gesù, non semplicemente perché entrò in Gerusalemme su un'asina, ma perché il suo stile fu umile. E la sua opera di salvezza non è stata un combattimento militare con la forza, non ha schiacciato i nemici, si è lasciato schiacciare, ma ha dimostrato una potenza molto più grande del male e la sua capacità di amore ha vinto ogni forza negativa. Unirsi a Gesù, prendere il suo giogo, vuol dire acquistare questa forza immensa dell'amore e quindi diventa facile, perché significa lasciar comandare Lui, lasciare che sia Lui a portare e a mettere l'energia necessaria per la vita. Il Salmo 144 celebra il regno di Dio e noi ne adoperiamo alcuni versetti per benedire il nome del Signore, riconoscendo la sua connotazione precisa. L'avevamo trovata nella Domenica della Santissima Trinità, l'immagine di Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. L'avevamo letto nel libro dell'Esodo. Oggi ci è riproposto nel Salmo. È la caratteristica di Dio. Gesù rivela che Dio è così. Sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Nella seconda lettura, seguendo la lettera ai Romani, dal capitolo 8, ascoltiamo un passo importante in cui l'Apostolo dice che noi, redenti, siamo guidati dallo Spirito di Dio. Non siamo prigionieri della carne, cioè del nostro istinto. Non facciamo le cose istintivamente. Non siamo necessariamente costretti a fare il male perché la carne è più forte di noi. Ma lo Spirito ci ha liberati, ci ha resi capaci di vivere secondo Dio. Se accogliamo Gesù,
ci viene dato il suo spirito che ci libera dalla nostra carne. Ed è Gesù che fa la forza, per cui il suo giogo è dolce e il suo peso è leggero. Fidiamoci, ne avremo un enorme riposo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Stamattina la visita apostolica di Papa Leone a Lampedusa, poche ore, ma dense di incontri, di gesti, di forti parole del pontefice, pronunciate durante la messa che ha visto migliaia di persone riunirsi nel campo sportivo dell'isola siciliana. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei sei giorni dedicati ai funerali della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid israeliano e statunitense combinato. Il ministero dell'intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani. Sindacato per Paolo Bombardiere, è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. Bombardiere era stato eletto per la prima volta segretario generale della UIL il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022 nel corso del 18° congresso del sindacato che si era tenuto a Bologna. Formula 1 iniziano proprio in questi minuti le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra che domani si disputerà sul circuito di Silverstone. Nella gara sprint che le ha precedute oggi, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto al volante della sua Mercedes precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
4: Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.

0: Sia il tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

0: su di voi, imparate da me. Io sono mite e umile di cuore.
1: Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo:
2: noi confidiamo in te, Signore.
3: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per il nostro Vescovo. Guidali e proteggili con il tuo spirito.
2: Noi confidiamo in te, Signore.
3: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
2: Noi confidiamo in te, Signore.
3: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
2: Noi confidiamo in te, Signore.
3: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
2: Noi confidiamo in te, Signore.
3: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
2: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Vangelo risuona là dove i popoli si incontrano e le persone si accolgono. Forte il messaggio lanciato oggi da Papa Leone, che ha visitato Lampedusa, un crocevia non solo geografico, di storie di speranza e disperazione al centro del Mediterraneo. 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie inglesi in America. Oggi la festa del 4 luglio assume un particolare significato, non solo per i cittadini statunitensi, ma per tutto il mondo. Sport, i mondiali di calcio in terra americana iniziano oggi gli ottavi di finale, con una netta prevalenza di squadre europee in corsa per la finalissima. Domani in Formula 1 si corre il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi dunque la visita apostolica di Papa Leone nell'isola siciliana di Lampedusa, la seguita per noi Cristiana Caricato.
2: Una folata allegra porta via lo zucchetto di Papa Leone, che contempla la distesa d'acqua agitata dal vento e il fuori programma che stempera l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da varcare per uomini e donne in cerca di futuro, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sull'isola, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome, un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, Leone ha incrociato i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa, migranti ospiti dell'hotspot gestito dalla Croce Rossa sull'isola. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti a 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
3: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa, alla responsabilità sul fenomeno migratorio. Infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, a non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri. Poi il saluto tipico dei lampedusani.
3: Osha.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Lampedusa, crocevia di storie umane che galleggiano tra disperazione e speranza, ha un posto speciale nella geografia spirituale degli ultimi pontefici. Paolo Fucini.
4: Un lembo remoto di terra spazzato dai venti è Lampedusa, un posto speciale anche nella geografia dei viaggi dei papi, visitato solo dagli ultimi due. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
5: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
4: Un'indifferenza che poi ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero, neanche anche tante altre tragedie hanno scosso in quello stesso mare su cui navigarono anche gli apostoli, sperimentando l'ospitalità dei popoli delle sue coste. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplare le onde, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
3: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iniziate già ieri negli Stati Uniti le celebrazioni per un 4 luglio speciale, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza delle colonie britanniche da Londra, che portò alla nascita degli States, e Trump si lancia nell'ennesimo comizio divisivo. Antonio Soviero.
6: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. All'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare su un vero e proprio comizio. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla parla al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, di nazionalità statunitense, ha voluto indirizzare al presidente Trump e al congresso di Washington parole d'esortazione e speranza per i 250 anni dalla dichiarazione d'indipendenza americana. Rita Salerno.
7: Una società capace di accogliere i vulnerabili, i sofferenti e i dimenticati con compassione, solidarietà e amore è l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani, per poi auspicare che questo traguardo rinnovi l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana che per Leone XIV riguarda tutti, anche i migranti. Da Roma, Rita Salerno.
1: In Iran oggi migliaia di persone vestite a lutto per la prima delle 6 giornate di commemorazione arabia per l'uccisione il 28 febbraio scorso della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi.
8: Quando all'alba viene aperto l'accesso alla grande moschea di Teheran, ci sono già decine di migliaia di persone in attesa. Per 3 giorni il corpo della guida suprema del paese resterà esposto nella grande moschea di Teheran. Le autorità hanno fatto sapere che sono attese 20 milioni di persone, cifre forse gonfiate, anche se Khamenei ha ancora moltissimi sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei. Secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne e Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra russo-ucraina si fa sempre più aspra e affidata ai bombardamenti aerei. Cresce il numero delle vittime da ambo le parti, soprattutto tra i civili. Vito De Torre.
9: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin. Se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Vito De Torre, linea lo studio.
1: 9 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare mentre cresce il numero delle vittime. 2.645 morti accertati finora, qui si aggiungono oltre 12.000 feriti e 15.000 persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone.
10: Il Venezuela prova a ripartire. Il ministro dell'istruzione di Caracas ha infatti annunciato che lunedì riapriranno le scuole ove possibile e specificato che è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone colpite dal sisma, dove non si smette di scavare con tutti i mezzi. All'appello mancano migliaia di persone. I familiari temono che col passare del tempo non solo si affievoliscano le possibilità di trovare qualcuno in vita sotto le macerie, ma anche che vengano ritirate le squadre internazionali di soccorso. L'ultimo a essere estratto vivo dopo 8 giorni dai cumuli di detriti è stato Hernán Gil, un uomo di 43 anni protetto dalla lastra di una scrivania, mentre non ce l'ha fatta il piccolo Fabio di appena 9 anni che per lunghe ore i soccorritori hanno lottato per riportare in superficie. Nella zona intanto cresce l'emergenza umanitaria, si fa sempre più fatica a garantire aiuti e vivere ad un numero sempre più alto di persone rimaste senza casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto oggi all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. E siamo allo sport con i mondiali di calcio in terra americana. Da oggi cominciano le partite degli ottavi di finale. L'Europa guida il gruppo delle pretendenti al titolo mondiale con ben 7 nazionali del vecchio continente. Spariti invece tutti i team di Asia e Oceania. Federico Plotti.
11: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia che ha battuto il Ghana per 1-0 e l'Argentina di Messi che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2 ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane. Sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime 2 partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E per la Formula 1 si stanno concludendo le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra. Domani a Silverstone, nella gara sprint, oggi ha vinto l'italiano Kimi Antonelli al volante della sua Mercedes. Con tutte le sue creature è il titolo dell'Eco Film Fest in pieno svolgimento sulla sponda del lago di Como, Lecchese appunto. Un richiamo a San Francesco nell'ottavo centenario della morte, come ci spiega al microfono della collega Elena Seno, Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che organizza l'evento.
12: San Francesco, che ha lasciato una traccia indelebile non solamente nella storia della Chiesa, dell'umanità, ma anche nelle arti, ci insegna a guardare tutte le cose con tutte le tue creature, dice San Francesco lodando Dio. Il festival vuole guardare tutte le creature di Dio, ma anche le creature del cinema, anche quelle creature che non hanno storia, non hanno voce, non hanno dignità. Vogliamo portarle in evidenza.
13: Attori, registi, film, documentari, però anche tanti volontari. Sono anche loro, nello spirito francescano, un po' l'anima di questo appuntamento.
12: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente. Con 3 grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima. È brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
1: Ed è tutto da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: celebriamo l'Eucarestia nella 14ª domenica del tempo ordinario e nel 4º giorno della quindicina in onore della Madonna del Carmine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla tua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un buledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui a quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.

un piccolo pensiero del Vangelo che abbiamo ascoltato. Nel Vangelo Gesù dice: ti rendo lode,

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui a quale il Figlio vorrà rivelarlo. Ecco, Gesù in questo Vangelo lode il Padre per una cosa molto importante. Lui, quando è sceso da noi per proclamare e divulgare il Vangelo, ha trovato molta più apertura delle persone umili, che lui chiama i piccoli, e ne rende grazie perché dice che i piccoli, con la loro piccolezza, hanno ricevuto molto dal Padre e così sono aperti all'amore che Dio ha per noi. Allora, perché è nascosto queste cose sapienti e dotti, meglio dei piccoli. Il Signore ci chiama piccoli perché i piccoli sono coloro che ascoltano la parola del Signore. Invece i sapienti e dotti non ascoltano perché con la loro sapienza non si mettono all'ascolto e non si aprono a un incontro con Dio. Perché il dotto e sapiente è autocentrico, perché pensa: io ho una sapienza, che cosa mi manca? Invece gli manca la disponibilità di mettersi in atteggiamento di ascolto. Invece il piccolo è colui che è capace di andare nelle braccia di Dio e mettersi in ascolto e sa chiedere aiuto. Dio non lo incontri perché hai letto tutta la sapienza di questo mondo. Dio lo incontri se sei disponibile a un incontro. Se invece è orgoglio, con la propria sapienza uno rimane chiuso in sé. Invece la piccolezza è il desiderio di incontrare Gesù e il volere di essere compiuti da Lui e sentire che con Lui che la nostra vita prende significato, e il desiderio di bussare alla porta, di ascoltare il suo cuore. Invece il dotto e il sapiente sono pieni di sé, con la loro sapienza non si aprono alla scelta di Gesù. Anche bello ciò che dice ancora il Vangelo: venite a me voi che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Il ristoro che Gesù ci dà è il giogo. Il giogo nel contesto contadino di un tempo era legare gli animali per portarli a dirigere e a lavorare, ma per Gesù il giogo sono le sue mani che ci mette nella spalle per dirci che è sempre con noi, che il suo cuore è aperto a un incontro con noi. Ci dice Gesù che non siamo soli, che Lui è sempre con noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, una santa che di questo brano della piccolezza ha fatto la sua vita spirituale e ha dato a noi un modo nuovo di lodare e ringraziare il Signore. Ho sempre desiderato essere santa, ma ahimè ho sempre constatato, quando mi sono paragonato ai santi, che tra essi e me c'è la stessa differenza che c'è tra una montagna la cui vetta si perde nei cieli e granello di sabbia oscura calpestata sotto i piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi mi sono detta: il buon Dio non può ispirare desideri innaturabili, perciò posso, nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità. Diventare più grande mi è impossibile, debbo sopportarmi tale quale sono, con tutte le mie imperfezioni. Tuttavia voglio cercare il mezzo per andare in cielo. Siamo in un secolo di invenzioni che non vale più la pena di salire gli scalini. Nelle case dei ricchi un ascensore li sostituisce vantaggiosamente. Anch'io vorrei trovare un ascensore.
e per innalzarmi fino a Gesù. Allora ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore, oggetto del mio desiderio, e ho letto queste parole pronunciate dalla sapienza eterna: se qualcuno è piccolissimo, venga a me. Ed ho continuato a leggere, ed ecco cosa ho trovato: come una madre accarezza il suo bambino, così vi consolerò e vi porterò nel mio cuore, come dice il Vangelo che abbiamo ascoltato. Dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Per capire l'amore di Dio, il cuore di Dio che ha per noi, basta leggere il primo capitolo della Genesi, quando Dio crea l'uomo e la donna. Dio crea tutto con la sua parola, i cieli, la terra, il mare, gli animali. È arrivato l'uomo e dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. E Dio creò l'uomo a immagine di Dio. E dopo aver creato l'uomo, Dio fa una cosa inaspettata. Lui che ha creato tutto, dà tutto il suo creato nelle mani dell'uomo. E dopo questo li benedice Adamo ed Eva e dice: moltiplicatevi e custodite il dono che vi ho dato. Perciò siamo fiduciosi che Dio ha per noi sempre un amore grande. Restare piccoli non è essere meno degli altri, ma avere sempre fiducia della misericordia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: con cuore aperto all'accoglienza della misericordia di Dio, chiedendo al Signore che Lui stesso, ecco, faccia di noi delle creature capaci di essere sempre più piccoli per accogliere la Sua sapienza divina, vogliamo ancora una volta abbandonarci, affidarci al Signore e vogliamo professare la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Preghiamo con fiducia. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, vive in povertà e umiltà per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescono nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Che gli educatori cristiani siano innanzitutto discepoli del Signore, imparano da Lui la vera sapienza e la offrono in modo credibile a chi cerca la verità, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Mettiamo nelle mani e nel cuore di Cristo l'intenzione dell'offerente perché sia accolto il grido di questo nostro fratello per la guarigione, perché la famiglia sia sempre più unita attorno a questa sofferenza. Preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori, perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifico, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a Tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei suoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle Tue opere glorifichi Te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te la nostra lode, acclamiamo con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di Israele.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Ecco, vogliamo veramente chiedere al Signore la semplicità del cuore, perché possiamo essere sempre di più piccoli ai suoi occhi, fare l'esperienza di Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha abbracciato proprio il Vangelo di oggi in quella che poi noi abbiamo chiamato la piccola via. Ecco, in ogni gesto, ogni giorno, ogni gesto quotidiano sia un gesto semplice fatto con amore per raggiungere i fratelli con quell'amore che proviene dal Signore. E per diventare piccoli è importante essere umili ed è importante abbandonarsi totalmente al Signore. Questa è la dottrina di Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo. Colui che è piccolo fa l'esperienza poi di accogliere la sapienza divina, che non è quella dei dotti di questo mondo, ma la sapienza che soltanto il Signore ci può donare. Siamo nei festeggiamenti della Madonna del Carmine. Ricordo che la festa esterna con la processione con il fercolo della Madonna sarà domenica prossima, domenica 12 luglio, dopo la Santa Messa delle 18:30, quindi la processione inizierà alle ore 19:30. A partire da questa sera in piazza ogni sera ci sarà una iniziativa per vivere così in modo comunitario, per onorare sempre di più la Madonna, ma nello stesso tempo per vivere quella fraternità necessaria per volerci bene, volerci bene nel Signore. In modo particolare questa sera alle 20 ci sarà una cena comunitaria organizzata dall'associazione Gas in Melograno, che è una delle 10 associazioni che hanno sede qui dietro al Carmine, nella scuola che ci ritroviamo qui dietro al Carmine. Hanno organizzato questa cena comunitaria, che è anche una cena inclusiva, e subito dopo ci sarà musica e danze per vivere così nella gioia. Domani la Santa Messa sarà presieduta da me, ma la predicazione sarà a cura del diacono Don Giuseppe Bottone. E poi alle 21 in piazza ci sarà il teatro a cura dell'associazione Quelli del Circolo, con regia di Giorgio Gurrieri. Quindi vi invitiamo a intrattenervi adesso per questo momento così di fraternità che vivremo in piazza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG del 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMC del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMC del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico, insomma Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa?
5: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peggio qua, di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Sì, il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social. Perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite, quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno. Abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto, molto più vicine di quanto si immagini. E appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo, e a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura. Ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG, una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così. Umberto in sella alla sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi, mi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Saluto di benvenuto a tutti voi. Mi auguro davvero che la gioia pasquale che stiamo vivendo riempia i vostri cuori, i nostri cuori, anche se viviamo certamente un momento di grande difficoltà nella nostra vita ecclesiale. Non è un momento favorevole, è un momento in cui credo tutta la Chiesa si senta ferita, un momento in cui con ogni probabilità noi siamo umiliati, ma è solo nell'umiliazione che noi possiamo trovare l'umiltà. Lo sappiamo, ne siamo sempre stati coscienti. Certamente quando l'umiliazione arriva si soffre, ma non dimentichiamo che ci lascerà più umili e dunque più vicini al Signore, più capaci ad ascoltare la sua voce. La Chiesa è questa realtà. Tutti siamo solidali nel peccato, così come tutti siamo una comunione che attinge alla vita di Cristo, alla vita di Dio. Proprio per questo vi dico, dopo aver pensato a lungo il tema di queste giornate, ho pensato di andare all'essenziale della nostra fede. Volevo, durante la Quaresima, quando ho cercato di meditare e di progettare questo itinerario, volevo parlare soprattutto della Chiesa, della comunità cristiana, e poi mi sono detto no, conviene andare all'essenziale e parlare dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la Chiesa, e rileggere da capo, devo dire, l'Eucaristia. Non dirò cose già dette nei corsi. In queste giornate effettivamente l'Eucaristia è mai stata trattata, se non una volta alla lettura delle preghiere eucaristiche. Ma ho voluto rileggere da capo, riscrivere da capo, ripensare da capo come si può comprendere l'Eucaristia e di conseguenza la nostra vita. E farò questo percorso in tre tappe. Innanzitutto l'Eucaristia come mistero pasquale nelle Scritture. Il prossimo incontro l'Eucaristia e le realtà umane, le realtà terrestri, la nostra vita quotidiana. E nell'ultimo incontro, Eucaristia e giustizia, Eucaristia e poveri. Questo sarà l'itinerario che facciamo. Parleremo forzatamente della Chiesa, ma tenendo come baricentro l'Eucaristia, perché non dimenticate mai la formula patristica Ecclesia de Eucaristia. La Chiesa nasce dall'Eucaristia, è plasmata dall'Eucaristia, e l'Eucaristia è certamente la cosa più grande, il dono più grande che Cristo ci ha fatto, è il mistero della fede, come viene proclamato al cuore della celebrazione della liturgia ogni volta, mistero della fede. Che echeggia e grande il mistero della pietà, detto da Paolo nella lettera a Timoteo. E noi rispondiamo a questo mistero della fede, annunciando la morte del Signore, proclamando la sua resurrezione, attendendo la sua venuta. E tutto questo è davvero il mistero pasquale. Vi sembrerà strano, ma l'Eucaristia è stata chiamata mistero pasquale nei primi secoli della Chiesa, perché l'Eucaristia è collegata alla Pasqua, soprattutto alla Pasqua del Signore, e la Pasqua del Signore, lo sapete, è un mistero della morte, resurrezione e venuta gloriosa. Cipriano dice che l'Eucaristia è sacramento della passione e della nostra redenzione. Cioè l'Eucaristia è un'azione che racconta, dice, mostra, insegna. Sacramento vuol dire segno, non dimenticatelo. Segno della passione e morte del Signore e dunque anche della redenzione, della salvezza che ci viene data da quell'evento. Atanasio, il grande padre della Chiesa, all'inizio del IV secolo, era solito scrivere delle lettere pasquali. Allora la comunità di Alessandria era forse la più in vista di tutto il Mediterraneo, e il vescovo di Alessandria era lui che proclamava la data della Pasqua ogni anno. Atanasio manda queste lettere per proclamare la Pasqua, e in tutte queste lettere riecheggia: quando mangiamo la carne del Signore e beviamo il suo sangue, noi celebriamo la sua Pasqua. Ecco, è una convinzione forte che la Chiesa antica ha. E pensate che però questo linguaggio poco poco si perde e ritorna soltanto a partire dagli anni 40-50 del secolo scorso ed emerge nella riforma liturgica nell'evento conciliare. Ma era diventato estraneo. A tal punto, notate, ve lo dico, non vi sembra una sottigliezza, ma che i seguaci di Lefebvre contestano che l'Eucaristia sia un mistero pasquale e insistono a dire che l'Eucaristia è la memoria, il sacrificio di Gesù sulla croce. E basta. Mentre mistero pasquale non nega che è il sacrificio di Gesù sulla croce, ma vede passione, morte, resurrezione, ritorno del Signore. Vede totalmente il mistero. Ma pensate che proprio ancora adesso viene rinnovata una polemica nei confronti invece di questo dato che ormai la Chiesa ha assunto, per cui voi sentite ormai in ogni parrocchia, anche la più semplice e sprovveduta di eventuali contributi teologici, ma l'Eucaristia è la celebrazione del mistero pasquale. Ormai c'è la convinzione che l'Eucaristia è sacramento pasquale, perché in essa è essenziale il riferimento a morte, resurrezione di Cristo, sua venuta presenza, che viene detta con un termine che qualche volta sentite nel Nuovo Testamento in greco, ma che echeggia anche in italiano, la sua parusia, la parusia del Signore, la sua venuta presenza nella gloria. Noi non dobbiamo dimenticare, Gesù ha istituito l'Eucaristia durante una cena pasquale. I Vangeli sinottici insistono, addirittura Luca, direi in maniera ancora più forte di Matteo e di Marco, dice che Gesù ha voluto preparare quella Pasqua e quando è giunto a quella cena ha detto: io ho desiderato tanto di mangiare con voi questa Pasqua. Dunque è molto importante che teniamo il contesto in cui Gesù ha dato origine all'Eucaristia. Era la celebrazione della Pasqua. Secondo Giovanni, l'ultima cena comunque è avvenuta in un'atmosfera pasquale. Voi sapete che c'è questa stranezza di non coincidenza tra Giovanni e i sinottici. I sinottici dicono che Gesù ha mangiato la Pasqua, il che significherebbe che Gesù ha fatto la liturgia pasquale dell'agnello, ha mangiato la Pasqua, nel calendario giudaico la vigilia della Pasqua, il 14 di Nisan, e il giorno dopo sarebbe stato crocifisso, ucciso, condannato. Questo è quel che ci dicono i sinottici. Ma Giovanni dice che Gesù invece è morto nell'ora in cui si uccidevano gli agnelli al Tempio per la Pasqua. Quindi è morto la vigilia della Pasqua, difformità che la Chiesa ha sempre visto, difformità di cui non sappiamo dare una spiegazione totalmente certa. L'ipotesi che si è fatta avanti e che forse è la più attestata è che Gesù ha celebrato davvero la Pasqua, ma l'ha celebrata secondo il calendario di Qumran, e il calendario di Qumran non faceva coincidere la Pasqua con quello ufficiale, ma cadeva alcuni giorni prima. E con ogni probabilità ha ragione i sinottici a dire che Gesù ha mangiato la Pasqua, ma ha ragione Giovanni a dire che l'ha mangiata qualche giorno prima, non simultanea a quella degli ebrei, perché se lui è già morto nell'ora in cui si macellavano gli agnelli al Tempio e poi si portavano a casa e si mangiavano la sera, significa che lui avrebbe dovuto mangiare la Pasqua di anticipo di un giorno, due. In più, voi se leggete la Passione, che è molto particolare, e vi rendete conto che Gesù ha celebrato la Pasqua al tramonto, ha mangiato l'agnello, poi è andato nel Getsemani Lì è stato arrestato, dal Getsemani è stato portato nella casa del sommo sacerdote. Lì si è riunito il Sinedrio, che era un consiglio fatto di vecchi nella notte. Sapete, svegliare tanti vecchi nella notte è dura, eh? E farli correre è ancora più dura. Dopodiché Gesù è stato mandato a Pilato. Pensate che Pilato si sia alzato davvero presto al mattino alle 4 per guardare un condannato. E poi Pilato l'ha ancora mandato a Erode. E Erode l'ha ancora mandato a Pilato. E poi fu crocifisso. Voi capite che questi eventi gli evangelisti l'hanno messi su una notte e un mattino, ma con ogni probabilità sono eventi di 2 o 3 giorni. In ogni caso, quel che interessa, quel che è significativo, è che Gesù ha celebrato la Pasqua. Lo dicono i sinottici, Giovanni parla di ultima cena, ma il contesto resta pasquale anche in lui. E che poi comunque Gesù è significativo, deve essere morto la vigilia della Pasqua, non il giorno della Pasqua, perché il giorno della Pasqua era un giorno solenne, era una festa, non si portava uno al patibolo, ma il giorno prima. Secondo Giovanni dunque, Gesù muore la vigilia della Pasqua, quella è l'ora di Gesù, quell'ora che nel Vangelo viene chiamata innalzamento o glorificazione. Innalzamento in croce, che per Giovanni è una grande gloria che Gesù riceve proprio sulla croce. Paolo parla invece di cena del Signore, la cena del Kyrios, e notate che il termine Kyrios è dato a Gesù con la resurrezione. Secondo la teologia dei giorni pasquali, Gesù sulla croce, nella resurrezione, ha ricevuto il titolo di Kyrios, di Signore, ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ebbene, Paolo parla dell'Eucaristia come cena del Kyrios, parla del calice del Kyrios, parla di corpo e sangue del Kyrios. Dunque, vedete, anche per Paolo l'Eucaristia è legata alla morte e resurrezione di Gesù. E non è solo qualcosa che riguarda la morte di Gesù, perché quella cena è la cena del Kyrios, non è la cena di Gesù, è la cena del Signore, di colui che è risorto ed è vivente. Insomma, l'Eucaristia è memoriale della morte, della resurrezione, è sacramento pasquale, è banchetto pasquale. Ma perché è così centrale la Pasqua per noi? E questo è il cammino che essenzialmente facciamo stamattina, potremmo dire la Pasqua nell'Antico Testamento. Tutta la scrittura proclama che c'è stato un evento di creazione e di liberazione insieme, evento di creazione e di liberazione del popolo di Israele, quando Dio è intervenuto per liberare il popolo dalla schiavitù dall'Egitto. Ebbene, quell'atto di Dio, quell'azione di Dio, che è avvenuta in un tempo preciso, attorno al 1220 avanti Cristo, difficile stabilire una data, ma in quel momento c'è stato un evento in cui Israele è passato dalla schiavitù alla libertà, dall'essere massa al diventare un popolo, dall'essere oppresso all'essere liberato, e c'è stata l'azione di un Salvatore, Dio. Dio è il Salvatore. È lui che ha agito quella notte con un'azione nella storia precisa. Ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto e ha colpito l'Egitto. Certo, c'è stato un momento in cui il popolo ha sentito che era passato dalla schiavitù alla libertà. Questo momento normalmente viene cantato come passaggio del mare. Vi ricordate il popolo di Israele? Quando gli egiziani lo inseguono e arriva di fronte al mare, il mare si apre per gli ebrei. Gli ebrei passano a piedi. Poi arrivano ad inseguire anche il faraone e la sua armata, ma mentre Israele esce, le acque ricoprono ed ecco la sconfitta del faraone. Ebbene, passaggio del mare, ma pensate poi il significato quando diciamo passaggio dalla schiavitù alla libertà. passaggio, se voi volete, dalla tenebra alla luce, passaggio dall'oppressione alla redenzione, passaggio dalla sofferenza alla gioia. Questo passaggio formula il termine Pasqua. In ebraico questo termine Pesach significa certamente passaggio. Non voglio imbrogliare troppo la vostra mente, ma perché poi se trovate queste cose in altri luoghi e pensate che io magari le ho nascoste. Certamente l'origine forse di questa festa era dovuta al passaggio dei greggi. Voi sapete che succede? Che in primavera i greggi che hanno dimorato nelle stalle vanno verso i pascoli. Passano i pastori coi greggi, cioè adesso non passano più, ma insomma. Ebbene, con ogni probabilità in antichità c'era una festa con questo rito di passaggio. Ma poi voi sapete che Israele non ha mai vissuto le feste come naturali. La singolarità di Israele è proprio questa. Tutte le religioni hanno feste, ma Israele in ogni festa celebra un'azione di Dio. Non celebra la natura, non celebra qualcosa che hanno fatto gli uomini, celebra un'azione di Dio nella storia. È la particolarità di Israele rispetto a tutti gli altri popoli. Ebbene, questo evento di liberazione, questa Pasqua, deve diventare, secondo la volontà di Dio, una memoria. Ripeto, è caratteristico di Israele, nel fatto religioso, non fare festa, non fare sacrifici. Questo lo facevano tutti i popoli, e in questo Israele assomiglia ai popoli vicini, all'Egitto, a Babilonia, a Canaan. Ma è veramente soltanto di Israele il far memoria dell'azione di Dio. Cioè Pasqua non è più la festa del passaggio naturale, una festa del pastori, per così dire. Pasqua è festa perché si ricorda un'azione di Dio, quando Dio ha creato e liberato il popolo di Israele. E tutte le feste di Israele saranno così. Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, certo in antichità o nei popoli vicini era una festa in cui si celebrava il primo covone di orzo. In maggio è il primo covone di orzo, si raccoglieva il primo orzo con cui si faceva il pane. No, per Israele Pentecoste è la festa in cui Dio dà il dono della legge al Sinai. Non è più una festa, se volete, naturale. Così le feste dell'autunno, delle vendemmie, diventerà un'altra festa, la festa di Sukkot o delle capanne, in cui si ricorderà che il popolo di Dio viveva in capanne nel deserto e che Dio là continuava a proteggere il popolo. Vedete, la trasformazione di ciò che è vissuto a livello di natura in storia, ma una storia di cui Dio è il protagonista. In tutto questo voi capite l'importanza allora che viene data alla memoria. Israele, gli ebrei, sono effettivamente il popolo che hanno insegnato la memoria. Se c'è un'invenzione dovuta agli ebrei, è la memoria. Ancora adesso voi sapete come nella loro cultura gli ebrei ricordano, e anche le feste che hanno messo nuove sono memoria della Shoah, avete presente, ma hanno questo senso della memoria che certamente noi non abbiamo così sviluppato. E io sono convinto che se gli ebrei hanno sempre avuto questa possibilità nella storia di essere così capaci di progettare il futuro, è proprio perché hanno questo senso della memoria dietro. Solo chi ha una grande memoria sa anche fare il passo lungo verso il futuro. Chi non ha memoria non proietta nulla sul futuro. Chi non ha memoria e non ricorda il passato non ha la forza della speranza verso il futuro. È un inciso. Ma se oggi le nuove generazioni sono senza memoria, e non è tanto e soltanto per colpa loro, ma è per colpa eventualmente delle nostre generazioni che non hanno trasmesso la memoria. Ecco che poi si dice che sono generazioni depresse, una società depressa, senza capacità di pensare al futuro. È reale. Sta, direi semplicemente, in una lettura antropologica. Ebbene, Israele invece si caratterizza per fare memoria dell'azione di Dio. Ed è Dio stesso, secondo l'Esodo, che vuole che si faccia memoria di questo evento di liberazione. E io vi leggo le parole di Dio in Esodo 12, 14. Questo giorno, il giorno in cui Israele esce dall'Egitto, il giorno della liberazione, sarà per voi le Zikaron, in ebraico. Ma vi spiego subito, non spaventate. Sarà per voi le Zikaron. Voi farete questo per festeggiare il Signore. Di generazione in generazione voi lo festeggerete. Vedete, è un comando forte da parte di Dio. È un comando eterno. Di generazione in generazione. Voi, questo giorno deve essere per voi Zikaron. Ed è Zikaron, noi lo traduciamo oggi con molta semplicità, memoriale. Cioè, questo giorno deve entrare nella vostra memoria. Di questo giorno voi dovete fare memoria. E per fare memoria voi dovete fare un'azione con delle parole precise.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 4 luglio.
2: Sono le 22:27.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
2: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
2: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
2: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
4: Nella notte benedite il Signore.
5: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
2: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
2: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Nella notte benedite il Signore.
5: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli «Grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto». Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi di scoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso, un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

fossi un super alcolico di gradazione 46, avrei già un buco nello stomaco e come Bob Marley non mi curerei. E se fossi davvero coraggioso in questo momento te lo direi. Aspetta un secondo.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.